0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:02.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
4: Ben ritrovati, le 8:50, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia e in collegamento telefonico, saluto e ringrazio per la sua disponibilità, Sergio Mameli dell'Associazione Insieme contro il Dolore, medico appunto della medicina del dolore. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
4: Allora, parleremo sia dell'iniziativa che è stata presentata ieri in comune, in programma domenica 10 maggio, la Caralis 10, e poi parleremo anche di medicina del dolore, che sono due cose concatenate. Insomma, iniziamo dalla presentazione di questa manifestazione, che è arrivata alla 10ª edizione, tantissimi partecipanti per unire quello che è sport, solidarietà, salute, diritti del malato, insomma tanti argomenti davvero.
5: Tanti argomenti, certo, ha detto bene, è il decimo anno che ostinatamente portiamo avanti questa iniziativa sportiva, da un certo punto di vista, in collaborazione con la Nuova Atletica Sardegna, promuoviamo questa gara competitiva di 10 km che può essere svolta singolarmente oppure anche in coppia con una staffetta di 5 km. E a seguire la parte, diciamo, il cuore della manifestazione è la passeggiata ludico-motoria, dove invitiamo tutti a partecipare, perché tanto più numerosi e tanto più potremo far sentire appunto la necessità e il diritto di rivendicare appunto questo, il diritto a non soffrire per un dolore inutile. La gara si svolgerà, avrà come diciamo come immagine il lungomare del Poetto, con partenza dall'anfiteatro di Marina Piccola e arrivo nella stessa sede. Si svolgerà in tre fasi. La prima fase, chi vorrà partecipare con la sua amica a quattro zampe, gli dà appunto la precedenza. Alle 9 partirà questa gara con i piccoli amici a quattro zampe, dopodiché partirà la gara competitiva e in coda tutta la passeggiata.
4: Ecco, dottore, com'è nata questa manifestazione?
5: Questa manifestazione nasce dall'esperienza di aver toccato con mano diverse situazioni di sofferenza legate appunto al dolore. Famiglie appunto devastate per la presenza appunto di questa malattia, che è una vera e propria malattia. Il dolore cronico è una malattia, è completamente diverso dal dolore acuto. Dal dolore cronico non si guarisce, ma il dolore deve essere controllato. Cosa vuol dire? Che va fatta una diagnosi corretta, come per qualsiasi altra patologia, individuato il tipo di dolore, perché i meccanismi non sono sempre gli stessi, e applicare appunto le strategie farmacologiche o procedurali che sono necessarie per controllarlo. Il dolore spesso è causa di disagio, dal punto di vista soggettivo, con perdita del ruolo familiare, del ruolo sociale, spesso la perdita del lavoro. L'incidenza di questa patologia è enorme. Un'indagine fatta alcuni anni fa ha portato un dato impressionante, una forbice che va dal 20 al 26% della popolazione soffre di dolore cronico, che vuol dire che un quarto della popolazione riceve e incontra appunto questa patologia, ma quello, il dato più sconcertante, è che spesso il dolore è sottotrattato. Da qui la necessità appunto di promuovere queste iniziative con lo scopo di sensibilizzare la popolazione proprio attorno a questo problema. Ricordo inoltre che nessuna patologia è tutelata da una legge, è stata promulgata nel marzo del 2010 la legge 38, che appunto tutela il diritto di tutti ad avere appunto un'adeguata cura del dolore.
4: Dottore, poi dopo la pausa musicale parleremo anche un pochettino della battaglia che c'è stata anche per il riconoscimento del dolore cronico come malattia e anche di come poi viene combattuta e affrontata. Lo faremo subito dopo la pausa musicale. Abbiamo Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Erano Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Sergio Mameli, insomma pioniere anche della medicina del dolore in Sardegna. Abbiamo già presentato, lo ricorderemo anche, la Caralis 10, la manifestazione in programma domenica 10 maggio, appuntamento a Marina Piccola alle 9 per una mattinata da trascorrere insieme per parlare di malattia del dolore. Ecco, dottore, quanto è stato difficile portare avanti questa battaglia perché venisse riconosciuto come malattia il dolore cronico?
1: Il cammino è stato lungo e non è ancora, purtroppo non è ancora terminato, perché va bene il riconoscimento, ma poi bisogna anche dotarsi delle misure per dare risposta a quanti possono soffrire di questa patologia. E quindi facevo riferimento appunto anche al fatto che ci sia una legge che purtroppo è ancora disattesa, e questo è il senso della nostra manifestazione: riportare l'attenzione a chi governa che è necessario strutturare il sistema sanitario adeguatamente, in modo che tutti, che si crei una vera e propria rete, in modo che tutti possano avere garantito il trattamento in qualsiasi punto della rete possano entrare. E utilizziamo appunto lo sport come come mezzo di informazione, in quanto l'attività fisica, cambiando le abitudini di vita sbagliate, aiuta sicuramente a prevenire sia le malattie degenerative, pensiamo al mal di schiena, l'artrosi, le malattie metaboliche, ma inoltre chi svolge un'attività fisica sviluppa anche una serie di risorse per contrastare anche il dolore. Ecco perché quindi l'invito a partecipare e a cambiare appunto questi stili di vita. Degli studi epidemiologici importanti dimostrano anche che diversi tipi di tumore necessitano, hanno un forte legame con la mancanza di esercizio fisico, e nella nostra iniziativa chiaramente invitiamo anche a tener conto della prevenzione delle malattie tumorali, con proprio appunto cambiando stile di vita. E nelle giornate che precederanno la manifestazione, sia venerdì sera che nella mattinata di sabato e nella serata del sabato precedente, effettueremo delle visite completamente gratuite, proprio per informare quanti hanno necessità di avere un supporto in questo senso.
0: Ecco, proprio a proposito di questo, per potersi iscrivere, prenotare, o meglio, a queste visite.
1: Si può prenotare, sì, do subito. Per il venerdì pomeriggio le visite verranno svolte nel centro Nazario Sauro, in via Nazario Sauro numero 9, e si può telefonare a questo numero per prenotarsi: 393 00 58 004, mentre per la giornata di sabato le visite potranno essere prenotate a quest'altro numero: 070 09 55 372, via Bottego numero 2.
0: Poi sul sito del comune c'è il riepilogo della presentazione dell'iniziativa, e sono riportati anche questi numeri per eventualmente, esatto,
1: sì,
0: per le prenotazioni. Grazie a Sergio Mameli per essere stato con noi, e insomma appuntamento quindi a domenica 10 maggio con la Caralis 10. Grazie dottore.
1: Vi aspetto, grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Caffè Corretto. Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, le 9:10 minuti di giovedì 30 aprile, in studio Matteo Vercelli e in regia Fabio Leoni. Apriamo ora una parte dedicata a Sant'Efisio. Domani la grande festa a Cagliari, con nonostante insomma le problematiche legate alla mancata possibilità di utilizzo dei buoi, l'arciconfraternita ovviamente garantisce, come sempre il voto sarà sciolto. Ci sarà davvero un grande lavoro, come al solito, di tutto il gruppo editoriale, a partire da Radiolina, che dalle 9 alle 13:30 più o meno, quando si nomma il passaggio, quando avverrà il passaggio del santo in via Roma, dalle 9 dunque in diretta con Giuseppe Valdés e Alessandro Pili in studio, con il collega Lele Casini che invece racconterà tutto quello che sta avvenendo durante la festa con interviste e altro. Chiaramente l'abbiamo già detto e lo ricordiamo, in omaggio domani insieme all'Unione Sarda anche l'inserto di 24 pagine dedicato a Sant'Efisio, e poi c'è Videolina, e per questo sentiamo il collega Massimiliano Reis, che è in collegamento con noi. A breve tra l'altro sarà proprio in diretta per raccontare le prime fasi, o meglio già iniziate le fasi di avvicinamento a questa grande festa. Ciao Massimiliano.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiolina. Sono arrivato nella piazzetta di Stampace davanti alla chiesa di Sant'Efisio, e tutto pronto per la cerimonia di ornamento degli ori, che comincerà alle 10. La statua sarà rivestita di ori ed ex voto, un'altra cerimonia molto sentita che Videolina seguirà in diretta a partire dalle 10, a seguire l'intronizzazione della statua nel Tocchio, e poi la messa di intronizzazione celebrata dal parroco di Sant'Anna, Don Franco Matta.
0: Questo per quanto riguarda la giornata di oggi.
1: Sì, quindi la diretta di oggi, e poi domani naturalmente a partire dalle 8:30 Videolina seguirà in diretta tutti i momenti della processione, tutte le fasi della sfilata processionale per le vie di Cagliari. Quest'anno non ci saranno i buoi, quindi il simulacro verrà portato a spalla dai confratelli. Un altro aspetto della storia efisiana, ci sono sempre problemi, contrattempi che vengono comunque gestiti nel migliore dei modi dall'arciconfraternita. Poi dopo il simulacro portato a spalla dei confratelli arriverà fino alla stemoleria. Dalla stemoleria verrà utilizzato un furgoncino, comunque un mezzo simile a quello utilizzato nel periodo del Covid. La piazzetta comincia ad animarsi, che stamattina, in vista della cerimonia di ornamento degli ori, continua anche il pellegrinaggio dei fedeli per salutare, per pregare davanti al simulacro di Sant'Efisio. La chiesetta è il cuore di tutte le celebrazioni, anche il cuore della devozione e della fede nei confronti di Sant'Efisio.
0: Come al solito una festa, una cerimonia fatta di tanti momenti che portano insomma i cagliaritani e non solo a dare il loro saluto, a fidare le loro preghiere a Sant'Efisio. Chiaramente poi ci sarà anche proseguirà insomma da domani verso Nora, e poi il rientro del santo, insomma davvero tante diverse giornate, sì, che appunto Videolina seguirà costantemente.
1: Poi c'è domani anche l'arrivo a Giordino, poi tutta il cammino verso Sulloi, Maddalena Spiaggia, Sulloi, Villa Dorri, insomma sino a Nora, sino all'arrivo a Nora, dove il 3 pomeriggio sera verrà rivissuto il momento del martirio di Sant'Efisio. Tutto in diretta su Videolina, tutti i momenti verranno seguiti in diretta.
0: Perfetto, grazie a Massimiliano Reis e buon lavoro. Appuntamento quindi in diretta già oggi alle 10, tra poco, quindi ti potremo sentire, seguire su Videolina. Grazie ancora a Massimiliano Reis.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
0: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina. Caffè Corretto.
2: 19 di giovedì 30 aprile, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Ci avviamo verso la conclusione di questa prima parte di mattinata insieme. Tra poco ci raggiungerà in studio il collega Enrico Fresu di unionesarda.it per tutte le ultime news sul sito dell'Unione Sarda, con la cronaca sempre in primo piano. Tutti gli aggiornamenti dunque tra poco con il collega Enrico Fresu. Ora ci sono Madame e Marrakesh, volevo capire.

0: Nuovamente in diretta alle 9:22 minuti, giovedì 30 aprile, parte finale di questo Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia e con il collega Enrico Fresu di unionesarda.it che ci ha raggiunto in studio. Ciao Enrico.
1: Ciao Matteo e ciao buongiorno a chi ci ascolta, non prendiamoci troppa confidenza, portiamo rispetto per i nostri ascoltatori. L'apertura del sito oggi è dedicata alle indagini sull'omicidio di Leonardo Mocci, avvenuto ormai più di una settimana fa, perché era la notte fra martedì e mercoledì a Monserrato in piazza Settimio Severo, e a distanza di tutto questo tempo gli inquirenti uso un'espressione giornalistica che abbiamo utilizzato spesso in redazione in questi giorni, hanno praticamente chiuso il cerchio su coloro che sarebbero presunti assassini del 23enne di Villa Cidro. Manca solo la chiave. Cosa vuol dire? Che manca sarebbe identificato chi ha sparato, identificato il movente, che sarebbe quello di una lite scaturita a seguito di un tentativo di rapina ai danni dell'amico di Mocci. Bisogna semplicemente, quello che serve agli inquirenti è la chiave per poter procedere con eventuali misure nei confronti dei responsabili. Abbiamo tre indagati, tutte e tre per omicidio, sono due fratelli di Pirri e un giovane di quarto. Uno di questi avrebbe fatto l'intermediario per attirare Mocci e l'amico nella trappola che era stata attesa lì a Monserrato. Qualcuno dei tre ha sparato, però ripeto, l'accusa è per tutte e tre di omicidio. La svolta è attesa a ore, certo lo stiamo dicendo da un po' di tempo, ma è perché il quadro è così chiaro, siamo probabilmente su una fase di passaggi procedurali necessari per cui gli inquirenti vogliono essere sicuri che tutto quello che hanno ricostruito sia inattaccabile quando si arriverà a un eventuale processo. Oggi seguiremo, quindi rispetto alla tesa di novità, seguiremo anche ciò che sta succedendo intorno ai Canadair. Abbiamo scritto nei giorni scorsi che questa piccola gara per la gestione di 18 aerei della flotta che contribuisce a spegnere incendi, stiamo parlando di mezzo miliardo di euro, è stata annullata. Non è stata annullata l'aggiudicazione, è una gara fatta da un appalto del Ministero dell'Interno che doveva cercare chi dovesse gestire la flotta, perché servono piloti, servono basi logistiche, servono manutenzioni, anche perché per le ore che volano questi aerei sono necessarie continue manutenzioni. Apro e chiudo parentesi, sono fuori produzione e ci sarà anche un problema di recupero dei pezzi di ricambio per i Canadair, quindi diciamo che sono mezzi efficientissimi finché funzionano. Comunque questa gara è stata annullata perché è sbagliata, il ministero aveva deciso di farla in un unico lotto a livello nazionale e una piccola compagnia che avrebbe voluto partecipare alla gara aveva presentato ricorso dicendo si può dividere per lotti territoriali, perché le basi sono tre, le basi fisse, nemmeno una in Sardegna, però ci sono poi le basi stagionali anche in Sardegna, insomma è una cosa molto complessa e dal punto di vista logistico molto complessa. Questa piccola compagnia voleva partecipare e il Consiglio di Stato le ha dato ragione e ha travolto completamente la gara, quindi di fatto adesso non c'è nessuno che possa gestire i Canadair. Dopo domani, anzi fra 5 minuti si apre la stagione antincendi e di fatto non c'è nessuno che potrà far decollare. Le nostre fonti ci dicono che oggi a seguito dell'esplosione del caso e anche a seguito delle richieste di chiarimenti e di sicurezza da parte della regione al ministero, per oggi è stata convocata una riunione con alcune delle compagnie che potrebbero dare un contributo a risolvere la situazione, e anche su questo daremo quando le sapremo daremo ulteriori notizie. Chiudo con una notizia che arriva dal resto del mondo. Siamo a 900 km da Gaza, lì è stata fermata quindi dalla costa della Palestina, lì è stata fermata la flottiglia che era partita nei giorni scorsi da Augusta. 900 km non sono le acque territoriali a fermarli. È stata la marina israeliana che è salita a bordo e ha sequestrato, ha dichiarato di aver arrestato tutti coloro che viaggiavano, accusandoli di trasportare droga e preservativi, quindi questo pericolosissimo reato. Segnalo che 900 km dalla costa sono acque internazionali e in teoria, se ancora esiste il diritto internazionale, questo potrebbe configurarsi anche come atto di pirateria, così è stato anche definito da alcuni osservatori.
0: E vedremo anche su questo gli sviluppi. Chico, ricordaci anche l'impegno, abbiamo ricordato Videolina, Radiolina, l'Unione Sarda, anche l'impegno domani che ci sarà da parte di unionesarda.it per la festa di Sant'Efisio.
1: Domani siamo qui da ben prima dell'alba, seguiremo tutte le fasi della festa. Quest'anno purtroppo, come ben sappiamo, ci saranno novità nella cronaca che è stata rituale per tanti anni a causa della dermatite, quindi purtroppo avremo tanti spunti di narrazione diversa dagli scorsi anni, e seguiremo passo passo dalla vestizione dell'Alternos fino all'arrivo in Viale della Playa al Cammino del Santo a Cagliari.
0: Dunque, come abbiamo già detto, grande sforzo, grazie al collega Chicco Fresu di unionesarda.it, ovviamente tutti gli aggiornamenti della cronaca e non solo su unionesarda.it, come sempre vi do gli appuntamenti anche a seguire non soltanto i notiziari su Radiolina ma anche i TG su Videolina, e domani l'approfondimenti e tutte le notizie sull'Unione Sarda in edicola, ricordandovi anche l'inserto di Sant'Efisio e ribadendo che ci sarà davvero uno sforzo di tutto il gruppo per seguire questa grande giornata che rappresenta davvero tanto per centinaia di migliaia di persone, di fedeli. Grazie per essere stati con noi con questo Caffè Corretto, un ringraziamento da Matteo Vercelli e anche da Fabio Leoni in regia, buon proseguimento, restate ovviamente su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: Sono le 2:59.
1: Buongiorno, benvenuto alla Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Sara di Olina. Il sonus de Terra Nostra.
6: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Icnos a Sedilo.
1: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: Era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Sono le 3:31.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina. Sa Radio Lina. Il sonus de sa terra nostra.
4: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca Dessì in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re, un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: Era tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re, che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Noti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, buon giovedì, sono le 12.31 in questo istante, Simona De Fragisci al microfono con Fabio Leoni che ci seguirà sino alle 14 in regia, come sempre anche oggi tantissimi gli argomenti che affronteremo, parleremo anche oggi tanto di Sant'Efisio ma non solo. E allora in apertura come sempre, come da tradizione, unionesarda.it perché apre con l'indagine dell'Istat, ancora una volta parliamo di demografia, più vecchi, meno nati, ringiovanimento grazie agli stranieri. Ecco la foto della popolazione sarda, l'analisi dell'Istat sulla base del censimento in Sardegna. Un quarto dei residenti vive in cittadine tra i 20 e i 50 mila abitanti, aumentano gli over 85. Torneremo ancora a leggere la home del nostro sito, ma intanto diamo il benvenuto a Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie Monsignore per essere con noi. Eccellenza, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito e un caro saluto a tutti.
2: Eccellenza, la porto a fare con me un passo indietro. La notte tra il 24 e il 25, la messa da lei officiata a Sinna e che ha dato via al pellegrinaggio nell'ambito delle celebrazioni sul centenario della dedicazione della Madonna di Bonaria, del santuario della Madonna di Bonaria. Che cosa ha provato nel vedere tanti fedeli pronti a mettersi in cammino nel cuore della notte?
3: Ma c'è un elemento simbolico, come è facile immaginare, questa la notte che viene attraversata da un popolo che canta, che gioisce, che la illumina non soltanto con le candele ma anche con la propria gioia. Ma poi ho visto tanti giovani, tante persone anziane, due in carrozzina, che pluriottantenni però hanno voluto esserci. C'è una volontà di esserci, di partecipare a qualcosa di grande. Questo fa parte, penso, di una tradizione di solidarietà e di presenza dei sardi che non va dispersa, anzi che forse in questi momenti si esprime. D'altra parte, questa, anche quella di Sant'Efisio, è una festa di popolo, non è una festa individuale o da consumare nella propria solitudine, è una festa di un popolo che canta, che cammina, che costruisce e vuole costruire fraternità.
2: Tra l'altro, eccellenza, proprio a proposito di individualismo, lei durante l'omelia ha richiamato proprio la necessità invece di essere più collettivi possibili, di condividere, di non essere di scacciare proprio l'individualismo, che è un male del nostro secolo.
3: È un grave male, perché l'individualismo a poco genera solitudine e impotenza. Un uomo solo è un uomo impotente di fronte ai mali della vita, mentre il sentimento di una partecipazione collettiva, il sentimento di una comunità di popolo dà anche la capacità di agire sui mali. E da questo punto di vista sentirsi parte di un popolo significa anche una responsabilità di star dentro le dinamiche fondamentali della nostra storia per evitare che degeneri in violenza.
2: Ecco, ha letto, era con noi quando ho letto la home del nostro sito sui dati dell'Istat, più vecchi, meno nati.

0: positiva, ci si rialza.
1: E ci resta prima di salutarla, ringraziandola naturalmente per aver partecipato qui in diretta con noi alla Strambato, un messaggio in vista di domani, la grande festa di popolo Sant'Efisio.
0: È una festa bellissima, è come se davanti all'ospite d'onore ci si mette vestito più bello. L'ospite d'onore è il nostro santo, la presenza di Dio, e il popolo di Sardegna veste l'abito più bello che ha, fatto di colori magnifici. Amiamo la vita e proviamo a trasmettere il gusto della vita soprattutto ai giovani, ma l'affermazione di domani è: e la vita è un gran dono ed è una cosa bella esserci.
1: Grazie, grazie eccellenza arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. Adesso c'è Fever Dream, Alex Warren.

0: ritmo la nostra musica qui in diretta alla strambata su Radiolina. Allora, vi abbiamo detto in apertura, oggi parliamo tanto di Sant'Efisio, domani la grande festa, l'abbiamo appena fatto con l'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Baturi. Adesso vi raccontiamo che cosa facciamo noi. La diretta di Videolina già in corso, tra l'altro, per le due puntate del prologo, l'intronizzazione oggi, la deposizione degli ori ieri, con un altro momento importante domani, dicevamo, la grande festa che seguiremo sino al rientro del santo nella sua chiesetta di Stampaci il 4 notte. Radiolina sarà in diretta domani dalle 9, Videolina dalle 8:30, ma noi la seguiremo anche con gli altri mezzi, i social e poi naturalmente unionesarda.it. Allora, per parlare di questi altri due momenti importanti, abbiamo in studio Guglielmo Nia, da relazione di Milano di unionesarda.it, il nostro social trend che poi tornerà a trovarci anche alla fine, ma intanto qui ci racconta come racconteremo la grande festa del 1° maggio. Buongiorno a tutti e due, Guglielmo.
1: Ciao Simona, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, diciamo che anche noi come social e unionesarda.it partecipiamo al grandissimo sforzo dell'azienda nel raccontare questa che è la tradizione che appunto identifica Cagliari. Per me personalmente è l'ottava volta che partecipo dal 2017, interrotta solo dagli anni del Covid, e saremo a raccontare magari più nel dettaglio quelle che sono le storie che contraddistinguono le oltre 4.000 persone che sfileranno per le strade di Cagliari con i vestiti tradizionali e che insomma rendono viva questa festa. Noi dalle

0: Del mattino dalle 7:30 saremo appunto al raduno dei gruppi tradizionali per far conoscere anche le storie che caratterizzano le persone che proprio rendono viva questa festa, quindi perché Sant'Efisio è così speciale non solo per Cagliari ma per tutta la Sardegna, e su unionesarda.it, sui nostri social, potrete appunto scoprire queste piccole curiosità che rendono unica questa giornata.
1: Enzo.
2: Saremo in giro a raccogliere storie di cuore. L'anno scorso ad esempio avevamo trovato delle storie anche di comunità, nel senso che ci sono delle persone, dei gruppi, dei paesi che proprio fanno dei voti che durano anche anni, alcuni veramente siamo sul 40-50 anni che vengono ripetuti. Mi viene in mente ad esempio una croce di pane, ma state sui nostri profili per conoscere tutte le storie che riusciremo a raccogliere. Quest'anno è un lavoro davvero di cuore, Simona, perché lo avvertiamo davvero tanto questo Sant'Efisio, è uno dei momenti che forse preferiamo durante l'anno per quanto riguarda il nostro lavoro, e come vedi portiamo anche ci serve
1: rinforzi.
2: Anche il sostegno, ci servono i rinforzi dalla nostra redazione di Milano. Ricordiamo anche che domani sull'Unione Sarda ci sarà un inserto di 24 pagine in cui si racconterà appunto la 370esima
1: edizione
2: festa di Sant'Efisio appunto, e ci sarà davvero di tutto e di più. Poi ovviamente in tempo reale bisogna seguire assolutamente Videolina
1: Radiolina,
2: certo,
1: Radiolina.
2: E ci sarà anche una sintesi nei giorni a seguire in sardo su Sardegna 1 al canale 99 del Digitale Terrestre.
1: Grazie per aver ricordato anche Sardegna 1. Ho proprio qui davanti la prima bozza dell'inserto che uscirà domani, coordinato e curato dal vice direttore Giulio Zasso. Domani non perdetelo in edicola con l'Unione Sarda. Ci fermiamo. Torniamo tra poco.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strambata.
1: Eccoci, allora riprendiamo qui in diretta la strambata su Radiolina, e allora leggiamo i titoli che vedrete, seguirete tra poco nel telegiornale di Videolina. Apriamo il TG con l'assemblea dei consiglieri regionali a Cagliari, l'assemblea plenaria più autonomia e coesione, l'urgenza di essere più forti per le istanze da portare in Europa. Nuova tappa della mobilitazione dei metalmeccanici del Sul Cisigla Esiente a Carbonia, sindacati riuniti alla presenza dei sindaci del territorio. Il 7 maggio, grande assemblea ad Iglesias. C'è attesa ad Olbia per il nuovo volo da New York. Al nostro TG parlano commercianti e ristoratori, tra drink ispirati all'isola e pietanze della tradizione. Ma torniamo al mondo del lavoro. Abbiamo in collegamento Fausto Durante, segretario generale della CGIL. Domani 1 maggio, non solo Sant'Efisio, per noi la grande festa di cui abbiamo già iniziato a parlare, ma la grande festa del lavoro. E ancora così, segretario, buongiorno.
6: Buongiorno a voi. È ancora così, per quanto si tratta di una festa che, almeno per ciò che concerne la Sardegna, incrocia condizioni di lavoro che normalmente sono più precarie, più instabili, più stagionali, meno retribuite, meno di qualità del resto del paese, e quindi è una festa dei lavoratori e delle lavoratrici con poche luci e molte ombre per la Sardegna.
1: Qual è il messaggio della CGIL quest'anno in un quadro così drammatico per la nostra isola? Che messaggio lancerete dalla piazza domani?
6: Ma noi diremo che la Sardegna ha bisogno di lavoro stabile, di lavoro buono, di lavoro di qualità, di un lavoro che non sia segnato dalle condizioni di precarietà e di incertezza che conosce oggi. In Sardegna ogni 10 contratti di lavoro che si attivano, 9 hanno caratteristiche di precarietà e di instabilità. e sono spesso legati al mondo degli appalti, dei subappalti, ossia a quel mondo in cui si annidano le modalità più moderne e più subdole di sfruttamento e di nuovo schiavismo, abbinati a paghe basse e orari troppo lunghi. Quindi c'è bisogno di una rivoluzione culturale e sociale del lavoro in Sardegna per tornare a fare in modo che il lavoro sia fonte di sviluppo e di crescita economica e sociale di tutta la comunità e non sia solo un fattore di arricchimento delle imprese senza ritorno sociale.
1: Fausto Durante, se dovessi indicare tre punti non negoziabili da mettere sul tavolo del confronto con la giunta regionale entro i prossimi 100 giorni, quale indicherebbe?
6: Il tema della sanità, su cui c'è bisogno di un cambio di passo e di un'assunzione di responsabilità più incisiva rispetto a quanto abbiamo visto sino a questo momento. Il tema della continuità territoriale, della gestione della rete aeroportuale e della costituzione della società unica per la gestione degli aeroporti della Sardegna, su cui a nostro avviso a oggi si registrano ancora molte opacità e molti margini di manovra. E poi c'è, diciamo, la questione in generale, la questione della creazione di lavoro, legato soprattutto a un lavoro appunto di qualità. Da questo punto di vista, la scommessa del telescopio Einstein da un lato nel territorio di Lula e la risoluzione delle grandi vertenze industriali nel Sulcis, a Porto Torres e in generale nelle aree industriali dell'isola sono elementi assolutamente imprescindibili.
1: Grazie per aver richiamato anche il tema della salute in Sardegna. Il diritto alla salute, come sappiamo, è strettamente legato alla tenuta economica delle famiglie. Un cambio di passo è stato sollecitato dall'opposizione in Consiglio regionale, ma anche dalla maggioranza. Speriamo davvero si concluda con qualche prova tangibile di riorganizzazione, soprattutto del territorio, ma anche degli ospedali. Sappiamo, segretario, quanto anche le malattie croniche, quindi l'invecchiamento attivo, leggevamo i dati dell'unionesarda.it in apertura, più vecchi meno nati, il ringiovanimento grazie agli stranieri, la fotografia dell'Istat che racconta anche l'aumento, per fortuna, diciamo, degli over 85, che però, come dire, portano dietro una cronicità che va gestita nel territorio, un servizio sanitario regionale che va totalmente riorganizzato. Grazie al segretario della CGIL Fausto Durante e buona festa del lavoro. Adesso
6: grazie,
1: viva la vida, i Coldplay.

0: Adesso è il momento del caffè scorretto Tacitus, bersaglio facile.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 30 aprile 2026. Bersaglio facile, a cura di Tacitus. E sono tre attentati falliti contro Donald Trump, presidente di una repubblica che prima di lui era liberale e costituzionale. Da quando egli alloggia alla Casa Bianca, è un regime reazionario che si spaccia per democratico. Il presidente è un avventuriero dispotico, fa e disfa a suo piacimento secondo l'umore e la luna del giorno. Gioca con missili, jet e portaerei. Muove truppe e carri armati come in un diorama. Tutto al fine di appagare l'estatica contemplazione di sé, della sua potenza, del suo ego. Si compiace di assecondare la sua vena di follia che lo fa apparire squilibrato. Come un barbaro si è incoronato re. Organizza con imprecisione millimetrica autoattentati. Questo è il ritratto che si deduce da ciò che dicono e scrivono di lui i suoi nemici progressisti di tutto il mondo uniti. Ho una curiosità che vorrei non fosse mai appagata. Se un quarto o un quinto o un ennesimo tentativo di assassinare Trump andasse a bersaglio, che cosa direbbero e scriverebbero i suoi attuali denigratori della sinistra globale? Non mi meraviglierei se fra coloro che subdolamente invogliano gli esaltati a compiere il regicidio, parafrasando l'antifrasi dell'orazione funebre shakespeariana di Marco Antonio pronunciata in morte di Cesare, qualcuno ambiguamente dicesse che, al di là delle apparenze, Trump era un uomo d'onore. L'ipocrisia è una maschera triste. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
2: La strambata.
0: Riprendiamo in diretta qui alla strambata su Radiolina. È sempre Simona De Francisci al microfono, Fabio Leoni alla console, per raccontarvi una notizia che ieri è stata scritta e letta davvero da tantissime persone perché è particolarmente curiosa e sicuramente innovativa. Pensate, siamo a Sedilo, chiesa di San Costantino, l'offerta in chiesa diventa digitale, ovvero le offerte si possono fare anche col POS. E così Don Maurizio De Martis, parroco di Sedilo, buongiorno. Don Maurizio? È caduta la linea con Don Maurizio, allora chiediamo al nostro Fabio Leoni di se riesce.
5: Sì,
0: ecco Don Maurizio, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Don Maurizio, la disturbiamo un attimo, però era davvero importante averla per raccontarci questa notizia che è stata scritta ieri dal collega Serafino Corrias nelle pagine interne del nostro giornale. E com'è che è venuta in mente questa idea, Don Maurizio? Perché a livello nazionale, insomma, sicuramente da qualche parte si farà, ma in Sardegna forse è la prima volta.
5: Sì, credo che come POS per offerte così libere in chiesa siamo proprio i primi. Beh, l'idea è nata innanzitutto da una richiesta che già dagli scorsi anni vari fedeli che transitano per San Costantino, insomma, mi hanno fatto, soprattutto parlo di continentali, comunque persone che vengono dall'estero, che molto spesso hanno meno dimestichezza magari ancora con noi, con i contanti, e quindi così ho cercato di trovare questa soluzione che da molti è stata accolta favorevolmente, qualcuno in paese ha storto il naso, però diciamo che molte anche basiliche parlo di grosse città come Roma, Firenze, insomma è già una realtà attiva da parecchio tempo.
0: Ecco, esattamente, Don Maurizio ci racconta esattamente come avviene, cioè come funziona, si passa, c'è un POS, c'è qualcuno addetto?
5: No, io ho semplicemente collocato un POS apposito per donazioni, nella zona dove generalmente ci sono già nel santuario di San Costantino delle cassettine di raccolta delle offerte o candelabri votivi, come si usa fare di solito in un santuario, in modo particolare in quello di San Costantino, che ogni giorno insomma è visitato da parecchie persone insomma in transito.
0: E quindi è una novità che lei ha voluto introdurre, abbastanza facile e comprensibile per tutti. Immaginiamo anche un po' lo stupore di molti parrocchiani, perché la novità effettivamente è davvero curiosa e significativa. Don Maurizio, che rapporto ha con Sant'Efisio?
5: Con Sant'Efisio? Diciamo che gli anni che ho studiato a Cagliari, lì in seminario regionale, ho avuto modo anche qualche volta di partecipare alla processione. Adesso è da un po' di anni che non ho avuto più questa possibilità, però ecco, sicuramente una devozione, un santo sempre molto sentito, ma come un po' per tutta la Sardegna, ecco.
0: Sarebbe interessante un dialogo San Costantino con Sant'Efisio, che cosa ne verrebbe fuori. Grazie Don Maurizio De Martis, parroco della chiesa di San Costantino di Sedilo, grazie per aver partecipato.
5: Grazie a voi.
0: Alla strambata. Adesso ci sono i Rolling Stone, The Colors.

0: La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. La strambata.
1: Politica, cronaca, attualità, sport, analisi, riflessioni, ma anche la grande musica qui su Radiolina. Fulminacci, stupida sfortuna.

0: E allora riprendiamo qui, domani la grande festa di Sant'Efisio, ne abbiamo parlato già insomma dall'inizio, abbiamo ospitato l'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Baturi, a lui abbiamo chiesto naturalmente un pensiero su Sant'Efisio, abbiamo raccontato anche nel corso della puntata tutto l'impegno del nostro gruppo in TV, in radio, unionesarda.it, i nostri social, l'Unione, che domani uscirà con un inserto di 24 pagine coordinato dal vice direttore Giulio Zasso con Rito Inti e magico, con l'editoriale firmato dal nostro Francesco Abate. Sant'Efisio, grande festa che inizia a Cagliari, lo sapete, poi va avanti in un percorso bellissimo, molto intimo, come dire, si spoglia degli abiti della festa e inizia il percorso sino a Nora, i luoghi del martirio, e noi idealmente lo percorriamo iniziando dalla sosta, una delle soste più importanti, parliamo di Maddalena Spiaggia, parliamo di Suloi, parliamo con il sindaco di Capoterra Beniamino Garau. Buongiorno signor sindaco.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, come vi state preparando per accogliere il nostro Sant'Efisio?
1: Allora sì, tutto pronto stamattina, ancora tutti i nostri operatori erano sulla strada che percorrerà il santo per mettere a punto tutto quello che è la grande organizzazione che è sempre, speriamo anche quest'anno, perfetta per accogliere il nostro santo patrono oltretutto, quindi c'è un gran lavoro in corso, ma ormai è tutto pronto per accogliere con grande devozione e grande emozione il nostro santo anche quest'anno per la 370esima volta.
0: Ecco signor sindaco, esattamente voi che tipo di previsione fate? Quando arriverà domani nel vostro comune a fare le varie tappe da voi?
1: Sì, quest'anno riprenderemo dopo insomma la sosta l'anno scorso a causa dei lavori in corso, riprenderemo il percorso originario, quindi l'accoglieremo a Maddalena Spiaggia sul viale Sant'Efisio per poi procedere in processione fino a Suloi, dove si terrà poi la celebrazione, la messa. E lì attenderanno tanti altri fedeli, migliaia di persone che ogni anno attendono l'arrivo del nostro Efisio nel nostro territorio. Naturalmente quest'anno abbiamo completato i lavori che erano in corso l'anno scorso sul comparto, sulla parte a mare, su via Primo Maggio, quindi ci sarà un'accoglienza ancora più bella in un contesto ancora più ricco e curato.
0: Allora ci vediamo domani in diretta su Vidorina, noi iniziamo alle 8:30, poi passo passo andremo avanti tutta la giornata a raccontare le varie tappe di Sant'Efisio verso Pula, verso Nora. Grazie Beniamino.
1: Vi attendiamo,
0: Garau.
1: A domani, grazie
0: sindaco. Adesso c'è la musica, Alicia Keys.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
4: 4 partite al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Sant'Efisio, un amore che dura dal 1657, da quando i cagliaritani decisero di omaggiare il santo per averli liberati dalla peste. Il cuore della festa è l'Arciconfraternita di Sant'Efisio e noi ci colleghiamo con Andrea Loi, il presidente dell'Arciconfraternita. Buongiorno, grazie per essere con noi. Non è pronto? Beh, è stato un grandissimo protagonista, l'abbiamo visto e sentito, ascoltato nel corso della diretta di questa mattina, il secondo momento, il prologo che anticipa la grande festa di domani. Oggi la deposizione degli ori e poi la messa di intronizzazione. Insomma, sono dei momenti particolari. Noi pensiamo che l'Arciconfraternita lavora un anno intero per questa grande festa. Andrea Loi, buongiorno, presidente, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: E a tutti i radioascoltatori, chiedo scusa.
0: La immaginiamo molto molto impegnato, l'abbiamo vista anche stamattina, no. Ma insomma sono giorni molto intensi per voi dell'Arciconfraternita.
1: Sì, soprattutto per questa, oltre al fatto del lavoro normale per questo avvenimento, si è aggiunta questa situazione della dermatite bovina.
0: Certo.
1: E quindi stiamo navigando a vista e organizzando momento per momento.
0: Ecco, però una cosa è certa, Loi, Sant'Efisio sarà portato a spalla e il sindaco ha detto sarà più vicino a fedeli e devoti. Questo per quanto riguarda la parte cagliaritana. Poi che cosa succederà?
1: Allora, ascolti, intanto questo concetto è stato espresso durante la predica stamattina, durante la predica della messa solenne, che evidentemente quest'anno dovrebbe essere un'edizione molto più sobria e orientata soprattutto verso l'aspetto spirituale. Quindi può darsi che sia davvero un invito dall'alto, tra parentesi, a realizzare, a sciogliere il voto in questa maniera. Fuori Cagliari adesso stiamo ancora decidendo, ma intanto noi garantiamo le stesse soste e gli stessi tempi di ogni anno, del simulacro durante i vari percorsi. Poi stiamo cominciando a pensare, intanto viaggerà su un mezzo.
0: Sì, è un mezzo dell'esercito?
1: No, è un mezzo privato che conterrà il gabbio, la cabina che abbiamo usato l'anno del Covid, col simulacro naturalmente dentro. Però abbiamo intenzione, ogni volta che arriviamo all'ingresso dei vari paesi coinvolti, di toglierlo dalla cabina, metterlo nella portantina e consegnarlo perché venga trasportato a spalla dai fedeli dei posti che andremo a toccare.
0: Naturalmente col massimo dell'attenzione, visto quello che è successo
1: perché ci sono
0: l'anno scorso.
1: Sì,
0: certo, è il restauro appena fatto. Andrea Loi, certo, io la devo salutare ringraziandola, lasciandola ai suoi impegni, perché nel frattempo salutiamo Rebecca Scano, assessora del turismo del comune di San Rocca. Assessora, buongiorno.
2: Buongiorno
0: assessora.
2: Buongiorno a voi.
0: Stiamo facendo anche noi un viaggio ideale, il viaggio di Sant'Efisio verso Pula, lo stiamo ripercorrendo, abbiamo sentito poco fa il sindaco di Capoterra. A San Rocco si vive uno dei momenti davvero più suggestivi, quando nel cuore della notte si attraversa la Saras, in lontananza si vedono le luci, un momento che è sempre uguale ma in realtà sempre diverso, è così assessora?
2: Assolutamente sì, infatti è uno dei momenti forse più toccanti, ma soprattutto per noi come amministratori, come cittadini che lo viviamo in un modo particolarmente sentito, insomma c'è un'attesa che ormai non si trattiene più, soprattutto in questi ultimi giorni di preparativi, cioè appunto dall'ingresso del santo, anche prima come stava dicendo i saluti della Saras, dei vigili del fuoco, quindi insomma anche il percorso da Villa Dorri fino poi all'ingresso in paese, fino ad arrivare alla chiesa, è veramente sentito e aspettato da tutti noi.
0: Grazie, allora domani staremo con voi con la nostra diretta che partirà alle 8:30 e poi si concluderà a tarda sera. Grazie per questa testimonianza, grazie all'assessore del turismo del comune di San Rocco, Rebecca Scano. Grazie a lei. Adesso c'è la musica con American Girls, Ellie Side.

0: Eccoci ben ritrovati. Allora, noi stiamo continuando questo viaggio ideale che Sant'Efisio farà domani, compirà domani dopo il tripudio di folla di Cagliari, poi come sappiamo svestirà gli abiti, quelli regali, indosserà quelli più umili, inizierà ad attraversare tutti i vari paesi sino a Pula, i luoghi del martirio, a Nora, dove l'accoglierà una folla festante e devota. E noi abbiamo il sindaco Walter Cabasino, sindaco di Pula. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno. Pula è uno dei punti cruciali, è uno dei momenti più toccanti, perché dicevamo è il luogo del martirio, ci sarà una messa, ci sono varie celebrazioni, lì si trattiene una notte. Quest'anno c'è qualcosa di diverso nell'organizzazione, sindaco?
1: No, niente di diverso, stiamo tutti aspettando Sant'Efisio con affetto e trepidazione, come quando si riceve un amico che si aspetta da tanto tempo. Come al solito ci sarà l'accoglienza all'ingresso del paese, quindi con la bellissima ramadura, e dopodiché si procede in processione per le vie principali del paese per poi arrivare alla chiesa di San Giovanni Battista.
0: Ecco, quest'anno la interrompo sindaco perché sì. La notizia di quest'anno forse è l'arretramento della battigia che si è ridotta notevolmente,
1: allora,
0: e questo impone un'organizzazione almeno lì diversa.
1: Sì, un pochettino diversa. Allora, come tutti sanno, Pula è una delle cittadine che sono state maggiormente colpite dal ciclone Henry, che ha fatto veramente dei danni. I danni principali li ha fatti proprio lì nell'area di Nora. C'è stato un arretramento della battigia di almeno 8 metri. Quindi proprio di fronte alla chiesa di Sant'Efisio è andato perduto il terrapieno che c'era dietro, ma poi è arretrata molto la spiaggia e quindi ci sono pochi metri, forse 3 metri, 3-4 metri di spiaggia. E tra le altre cose siamo anche fortemente ci sono invasi dalla Poseidonia spiaggiata, e quindi nonostante da qualche giorno c'è l'impegno dell'amministrazione per toglierla e riposizionarla come previsto dalla normativa regionale nella parte retrostante, però come la togliamo si riformano nuovamente i banchi di Poseidonia, perché ce n'è tanta depositata proprio nella spiaggia, insomma, sì. Capito? Sia nella spiaggia e sia nella parte nel bagnasciuga, quindi è veramente un problema. Però stamattina ho fatto un sopralluogo, mi sembra che comunque la processione a mare, che è la parte più toccante e anche più, diciamo, la parte più toccante è anche quella che in cui sono fortemente legati sia i devoti ma anche i cittadini e anche i turisti, penso che si possa fare, sarà fatta sicuramente.
0: Benissimo, allora c'è tanta attesa, tanta, abbiamo sentito i suoi colleghi che accoglieranno prima dell'arrivo a Pula il nostro martire guerriero con quelle che sono le precauzioni che quest'anno, vista la situazione, come dire, si richiedono per una situazione come questa, che è massima attenzione nel toccare il santo, visto quello
1: anche
0: che è
1: questo è un aspetto che comunque viene vissuto con una certa sofferenza da parte dei cittadini, perché noi ricordiamoci che la festa di Sant'Efisio è una processione devozionale. Quindi, cioè, il fatto di non poter aprire lo sportellino della portiera del carro toccare la veste, perché poi solitamente si tocca appena la veste, e depositare un mazzo di fiori, secondo me verrà vissuto con grande sofferenza, soprattutto da chi chiederà le grazie. Insomma,
0: assolutamente.
1: Perché comunque le persone che si fermano sono persone che a Sant'Efisio devono chiedere qualcosa.
0: Assolutamente, abbiamo sentito il presidente dell'Arciconfraternita che da questo punto di vista è sembrato abbastanza possibilista. Grazie al sindaco di Pula,
1: grazie a voi, grazie
0: Walter Cabasino, grazie.
2: La strambata su Radiolina. cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: La strambata.
0: Non solo Sant'Efisio, oggi a Sassari è stata presentata la cavalcata sarda, altro evento che Videolina trasmetterà in diretta. Poi c'è il Cagliari, lo trovate anche nei titoli del Videolina, del TG di Videolina. In caso a Cagliari è emergenza attaccanti, contro il Bologna mancheranno Mendy e Borrelli, Pavoletti operato al ginocchio, valuta la possibilità di chiudere la carriera. Adesso Ossessione, Samurai Jake.

0: Allora, la nostra Sardegna è sempre più amata. C'è un piccolo problema che riguarda i collegamenti, speriamo vengano potenziati, perché la Sardegna è davvero amata, anzi, a maggior ragione con la crisi internazionale, quest'anno potrebbe diventare davvero una meta straordinaria. Enzo Asuni, grazie per essere qua. Chiudiamo la settimana insieme, il nostro social trend. Leggo solo una notizia che avevo già letto nell'arco della nostra puntata e che i nostri ascoltatori hanno poi trovato anche nei titoli del telegiornale di Vigliorina. C'è attesa ad Olbia per il nuovo volo da New York. Al nostro TG hanno parlato, abbiamo sentito commercianti e ristoratori che si stanno preparando ad accogliere l'invasione americana, fra drink ispirati all'isola e pietanze della tradizione. Perché la nostra Sardegna è così bella.
1: Simona De Francesci, buongiorno. Buongiorno a chi ci ascolta. Allora, innanzitutto io mi chiedo se ci sia più ossessione per citare il brano che abbiamo appena ascoltato, per il volo Olbia New York o per il volo Olbia Cagliari. Rispondete voi al 340 87 15 015.
0: Fatecelo sapere, potrebbe essere un tema.
1: Esatto, hai detto bene, perché poi la Sardegna potrebbe davvero diventare un'ossessione anche nelle classifiche mondiali. Infatti fa concorrenza alle più grandi, alle più celebri spiagge del mondo, soprattutto paradisi esotici e tropicali. Anche quest'anno siamo nella 50 Best Beaches, in questo caso ci siamo con Cala dei Gabbiani al 18° posto nella classifica mondiale, ricordiamo, quindi nella top 50, e con la Pelosa al 48° posto. Cosa piace della Sardegna? Piace il fatto che riusciamo a far confluire turismo e territorio, nel senso che comunque proteggiamo le nostre spiagge. Pensiamo anche al modello della Pelosa, in cui la spiaggia viene, gli ingressi sono contingentati, eccetera eccetera, e questo piace molto ai turisti. Tra l'altro sappiamo che l'anno scorso invece avevamo Cala Golorizè al primo posto di questa classifica. Ecco, non è sparita dai radar perché c'è una classifica a parte. Cala Golorizè e anche Cala Marioli in questo caso sono entrate nella Hall of Fame, quindi quelle spiagge che sono talmente belle da non poter entrare in nessuna classifica. L'Italia è l'unica con due posizioni appunto occupate in questa classifica, insieme all'Australia, e tra l'altro c'è anche da dire che nella classifica europea siamo la regione che ha più spiagge all'interno appunto della top 50. Troviamo al terzo posto Cala dei Gabbiani, al decimo posto La Pelosa, al tredicesimo Tuerredda, quindi anche qua il Sud Sardegna comincia a far parlare di sé. Cala Cotice alla 19esima posizione, Isarutta alla 33esima, Cala Brandinchi alla 40esima e Cala Luna alla 46esima. Nessun'altra regione europea riesce a concentrare così tante spiagge all'interno di
0: una classifica. Tra l'altro tre di queste sono proprio nel golfo di Orosei e sono straordinarie anche per gli scalatori, gli amanti dell'arrampicata, gli amanti del trekking, perché chi vuole può raggiungere le spiagge direttamente dalle cime.
1: Anche la stessa Cala dei Gabbiani, tra l'altro.
0: Anche Cala Gabbiani, Cala Luna e Golorizè sono tre.
1: Raggiunge o via mare o via trekking, e penso che sia anche uno dei motivi per cui sono state premiate. Tra l'altro questa classifica è stata stilata da 1000 esperti di turismo mondiale, quindi mica dagli ultimi arrivati. Ecco, non l'abbiamo fatta noi due questa classifica, che saremo di parte.
0: Ma siamo esperti mondiali.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro prima ho parlato della Hall of Fame, uno magari dice chissà quante spiagge ci saranno, invece no, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo 8 spiagge nella Hall of Fame e 2 sono sarde, quindi vedi un po' tu, Simona De Francisci, cosa...
0: Ecco, tu vorresti, ti preferiresti arrivare dal mare, quindi dal gommone, arrivare oppure con i barconi, che sono terribili, oppure farti quest'anno, per esempio, magari non è un'estate particolarmente calda e affosa.
1: Torna il Niño quest'estate, magari... Simona De Francisci.
0: Non dovevi dirlo.
1: Torna il Niño,
0: siamo praticamente...
1: Quindi dobbiamo per forza andare via mare.
0: Da mare. Con il gommone, oppure a nuoto, oppure in canoa, naturalmente scherzi a parte, si può prendere anche il barcone che parte, in particolare in queste tre spiagge bellissime che hanno la possibilità di essere raggiunte anche da terra e non solo da mare, anche con i famigerati barconi che partono dal porto di Calagonone. Dove passerai l'estate tu? In Sardegna?
1: In Sardegna assolutamente sì, magari faccio un saltino in Corsica, che mi piace sempre. Ecco.
0: Beh, è molto simile, è una gemellina.
1: Molto cute. L'anno scorso
0: sorellina.
1: Ho fatto l'est della Corsica, quest'anno vorrei fare l'ovest, quindi faccio un po'.
0: Grazie per essere stato con noi tutta la settimana, grazie Enzo Asuni, grazie a Fabio Leoni che ci ha seguito la console. Allora domani ci fermiamo, la strambata si ferma perché il 1° maggio dobbiamo dare spazio alla grande festa. Ne abbiamo parlato tanto questa settimana, ne abbiamo parlato tanto oggi, ricordiamo i nostri appuntamenti. Vigliorina in diretta dalle 8:30 racconterà tutta la giornata e tutto il pellegrinaggio di Efisio Boderoso verso i luoghi del martirio. Vigliorina sarà Radiolina sarà invece in diretta dalle 9 segui, non potete mancare Giuseppe Valdés in compagnia di Alessandro Pili, sindaco di Scraffingio. Ci saranno anche i nostri social media, ci sarà unionesarda.it, quindi ci potete sentire in tutti i canali domani 24

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono le 5:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Immagini che entrano nella storia della festa di Sant'Efisio, la 370esima festa in queste sequenze. Il simulacro del santo sulle spalle dei confratelli che lo portano in processione adagiato sulla portantina. Un effetto scenico straordinario. Efis sembra camminare sulle teste dei devoti. Il simulacro con il fiocco nero del lutto per la morte prima del pellegrinaggio di una devota di San Roque, Elena Siddi, 55 anni, molto vicina all'arciconfraternita del Gonfalone. Il cammino nelle vie di Stampace verso la via Roma, accanto al santo la guardiania, questa volta a piedi, tutto il sodalizio religioso che coltiva il suo ricordo, i miliziani, l'Alternos, Giovanni Porrà, i gruppi con gli abiti della tradizione, migliaia e migliaia di fedeli. Semplicità e sobrietà nel pieno rispetto della processione votiva, il passaggio in via Roma davanti a Palazzo Baccaredda. Poi in Viale La Playa la statua seicentesca viene adagiata sul pianale del pick-up per le tappe successive, la prima dopo l'attraversamento del ponte della Scaffa e la corte di Giorgino, il cambio di abiti. Efis indossa quelli di campagna, abiti più comodi per il viaggio, rito affidato alle cure della famiglia Ballero, l'omaggio dei fedeli, poi il martire riprende il cammino.
1: Questa processione sia una benedizione per la Sardegna, un dire bene, una parola di bene in un mondo che fa male.
2: Una benedizione speciale quella che ha dato il via alla 370esima edizione della festa di Sant'Efisio, perché per Monsignor Baturi, arcivescovo di Cagliari, questa è stata la prima volta al fianco del santo che nel 1652 liberò Cagliari dalla peste. E nel tradizionale incontro ai salesiani lo stesso Baturi ha chiesto al santo l'intercessione per quella che è la nuova peste del 2026.
1: Uno è il sentimento della violenza, dell'altro come un ostacolo, un nemico, è la violenza, è la guerra. L'altra peste che è più sottile è il disamore alla vita, c'è tanta delusione, tanta amarezza a volte anche nel cuore di giovani. Vorrei che invece l'esempio di Sant'Efisio dicesse che la vita è bella e deve essere donata.
2: Una gioia che si respira in mezzo agli oltre 4.000 partecipanti che si preparavano a scortare il santo nelle vie della città. Un entusiasmo contagioso.
3: È un momento molto, molto bello dove si respira proprio, non so come dire, l'attenzione, no? della giornata. L'anno scorso è stato il primo anno, questo è il secondo, forse lo trovo ancora più emozionante.
2: E l'emozione del primo maggio non è stata scalfita dalla forzata assenza dei buoi che ha costretto le Traccas a restare ferme ai bordi della strada, diventando però quasi una nuova meta di pellegrinaggio per fedeli e turisti.
4: Ci dispiace naturalmente, ma abbiamo avuto modo di essere molto più vicini ai fedeli, di poter interagire, rispondere alle loro domande, ammirare il santo e la processione in una maniera diversa.
5: Sicuramente l'emozione è tanta, però ci tenevamo con Deborah a essere qua anche per lei, per ricordarla, e niente, vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, ma tutte le persone che ci sono state vicino e continuano ancora a rimanerci vicino, per cui per noi questa è una soddisfazione, un motivo di felicità, sebbene Gaia non sia fisicamente qui con noi, ma è sempre con noi, nei nostri cuori.
6: Gaia sfilava con l'abito che lei indossa, che è quello del gruppo folk Villanova di Cagliari. Era stata lei a trasmetterle questa passione?
7: Sì, io e il papà, perché io e il papà facevamo comunque parte dei gruppi, lui di Tempio e io di Cagliari, e quindi Gaia da piccolina comunque ha vissuto nelle tradizioni proprio sarde ed è stato per lei un amore proprio indossare i costumi, li indossava proprio fiera di essere sarda e di indossare il costume di Cagliari, assolutamente.
6: Lei oggi ha sfilato con questo costume?
7: Oggi ho sfilato, sì, perché Gaia ci teneva tanto essere qua sempre per Sant'Efisio, e quindi visto che lei non c'era mi sembrava un atto dovuto essere qui per ricordarla.
8: molti meno medici del necessario, pronto soccorso in rapido esaurimento di forze e poi, entro 5 anni, il collasso del sistema.
9: E quest'ultimo catastrofico scenario sulla sanità disegnato dal PD evidentemente agitato Viale Trento. Martedì dalla governatrice assessora ha previsto un nuovo vertice fra Partito Democratico e 5 Stelle, o almeno la parte del movimento più coinvolta sul tema. Sarà un incontro tecnico-politico per definire una strategia comune ed evitare ulteriori frizioni e strappi. Centrale diventa la variazione di bilancio da 750 milioni, che può dare ossigeno al sistema con un pacchetto stimato in 100 milioni dei 350 ipotizzati da affidare al Consiglio regionale.
10: Il disegno di legge di variazione di bilancio è pronto, potrà essere pubblicato e mandato all'attenzione dei revisori per il loro parere. A quel punto potrà essere spedito all'attenzione delle commissioni del Consiglio regionale affinché possa essere discusso e approvato, io spero, entro il mese di maggio.
9: Manovrina attesa in Consiglio forse già dalla prossima settimana, arricchita dalle risorse dell'avvertenza entrate, ritenuta la primavera finanziaria politica della legislatura e prime inevitabili polemiche per le aspettative su misure strutturali e di prospettiva.
11: Voglio sperare che ci sia la disponibilità da parte del Consiglio tutto di far valere la propria voce, che non si debba seguire quelli che sono i semplici desiderata degli assessori che poi 9 volte su 10 non riescono a spendere le risorse.
12: Nel provvedimento ci sono quelle risposte attese e siamo pronti a confrontarci e laddove è necessario anche migliorare il testo.
9: Resta la variabile emergenze come energia e caro carburanti, il rischio di un effetto erosione sulla manovrina che imporrà di fatto su ogni stanziamento attente valutazioni.
13: Di fronte a tante emergenze non si capisce perché il campo largo vuole blindare 30 milioni di sardi per la privatizzazione degli aeroporti, un'operazione che perlomeno merita chiarezza e trasparenza.
9: Dalla giunta intanto è arrivato il via libera al rendiconto, si guarda già al dopo maggio.
10: Un atto fondamentale per fare in modo che possa essere poi approvato anche la variazione in assestamento successiva.
14: Molti contratti precari con salari molto bassi, orari troppo lunghi, lavoro precario, discontinuo, spesso stagionale, e con i principali settori, soprattutto quelli industriali, in forte crisi. Per questa ragione la CGIL chiede politiche industriali e interventi di politiche attive del lavoro per risolvere le crisi e dare prospettiva e speranza soprattutto ai tanti giovani, per fare in modo che non debbano emigrare più.
15: Il primo maggio deve servire anche a dire che la crescita non può essere misurata solo dai numeri dell'economia, ma dalla qualità del lavoro che produce. Pensiamo al turismo e alla ristorazione, che sono settori fondamentali per la Sardegna, che sono capaci di generare valore, immagine e ricchezza. Ma troppo spesso dietro questa enorme ricchezza troviamo i lavoratori con il loro lavoro stagionale, con orari pesanti, salari bassi e poca stabilità.
16: Ci sono in Sardegna troppe vertenze aperte da troppo tempo. Chiediamo al governo interventi risolutivi e decisioni rapide per dare certezza a queste persone. Resta alta la disoccupazione, soprattutto tra giovani e donne, e non è più rinviabile il tema della sicurezza. Non si può rischiare la vita lavorando. Stiamo lavorando con la Giunta per dare piena attuazione al patto di Bugerro. Il lavoro dignitoso significa sicurezza, stabilità e diritti. Buon primo maggio a tutte e a tutti.
17: Da Orosei a Cagliari, passando per Olbia, Sennori e Oristano, arrivano da tutta la Sardegna per un riconoscimento che è un vero e proprio premio alla carriera. Le stelle al merito del lavoro, con una 20 di premiati per la loro dedizione alla professione. Oltre 40 anni di lavoro ininterrotto nel settore privato e pubblico. La cerimonia ufficiale in prefettura, nel capoluogo. Un messaggio nella giornata della festa del lavoro che vuole essere anche un invito alle nuove generazioni.
18: I giovani bisogna valorizzarli, motivarli, e in questo i maestri del lavoro hanno un ruolo importantissimo, perché, come ha detto anche il console, promuovono nelle scuole tanti incontri per spingere i giovani a osare, a cercare il lavoro per loro e possibilmente, speriamo, rimanendo nella nostra terra.
17: Una cerimonia in una giornata particolare per la rappresentante del governo, chiamata oggi anche a sciogliere il voto per Santa Efisio.
18: Sì, una giornata impegnativa ma di gioia per me, che sono cagliaritana, quindi celebrare questa cerimonia nella mia città e poi andare alla cerimonia di Santa, alla processione, il santo che scioglie, la città che scioglie il voto al santo per averla liberata dalla peste, è per me davvero una giornata impegnativa ma importante, importante nel senso positivo della gioia.
19: Parla Azzurro, il Sardegna Open di tennis sui campi in terra rossa di Monte Urpino a Cagliari. Arnaldi e Cadenasso irrompono in semifinale, dove si affronteranno con la sicurezza di portare un tennista azzurro all'atto conclusivo del torneo cagliaritano. Non ce l'ha fatta invece Matteo Berrettini, superato in 3-7 dal polacco Urkacz. Arnaldi e Cadenasso hanno faticato non poco per avere la meglio sui loro avversari, ma Arnaldi ha superato in 3-7 al tiebreak Borges, testa di serie numero 3 in un match pieno di saliscendi, ma il tennista sanremese è stato più freddo nell'infuocato finale, sostenuto da un pubblico caldissimo.
20: Sono contento, ho preso questo torneo per cercare di fare più partite possibili, e di lottare e di cercare di sentirmi meglio partita dopo partita, ed è quello che sta succedendo. Poi si può vincere, si può perdere, oggi è stata dura, ho l'altro servito per il match point e tutto, però sono qua, quindi sono contento che sto giocando e che ho sempre una partita, un'altra occasione il giorno dopo.
19: Arnaldi affronterà in semifinale un altro ligure, Gianluca Cadenasso, che ha firmato la sorpresa della giornata vincendo in 3 combattutissimi set con l'olandese De Jong. Per il tennista numero 232 al mondo è arrivata come premio anche la wild card per il tabellone principale degli internazionali d'Italia. È andata male a Matteo Berrettini, che nel big match della giornata ha ceduto a Urkacz. Dopo un bel primo set il tennista romano è calato alla distanza, subendo il ritorno dell'ex numero 6 al mondo, che si è aggiudicato gli ultimi due parziali. Urkacz affronterà in semifinale l'argentino Burruciaga.

0: de sa terra nostra.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle sei.
1: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo, era Amore Nou, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amore Now, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara.
3: Nannè

0: Era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nannè Dumeu.
1: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: la voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Mannu a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, che è Los Yaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: Era il brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma

0: ma a sala prove nel 2024.
1: Sono le 7:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
6: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 27 maggio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. I primi due mesi sono gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Immagini che entrano nella storia della festa di Sant'Efisio, la 370esima festa in queste sequenze. Il simulacro del santo sulle spalle dei confratelli che lo portano in processione adagiato sulla portantina. Un effetto scenico straordinario. Efis sembra camminare sulle teste dei devoti. Il simulacro con il fiocco nero del lutto per la morte prima del pellegrinaggio di una devota di San Roque, Elena Siddi, 55 anni, molto vicina all'arciconfraternita del Gonfalone. Il cammino nelle vie di Stampace verso la via Roma, accanto al santo la guardiania, questa volta a piedi, tutto il sodalizio religioso che coltiva il suo ricordo, i miliziani, l'Alternos, Giovanni Porrà, i gruppi con gli abiti della tradizione, migliaia e migliaia di fedeli, semplicità e sobrietà nel pieno rispetto della processione votiva, il passaggio in via Roma davanti a Palazzo Baccaredda. Poi in Viale La Playa la statua seicentesca viene adagiata sul pianale del pick-up per le tappe successive, la prima dopo l'attraversamento del ponte della Scaffa e la corte di Giorgino, il cambio di abiti. Efis indossa quelli di campagna, abiti più comodi per il viaggio, rito affidato alle cure della famiglia Ballero, l'omaggio dei fedeli, poi il martire riprende il cammino.
1: Questa processione sia una benedizione per la Sardegna, un dire bene, una parola di bene in un mondo che fa male.
2: Una benedizione speciale quella che ha dato il via alla 370esima edizione della festa di Sant'Efisio, perché per Monsignor Baturi, arcivescovo di Cagliari, questa è stata la prima volta al fianco del santo che nel 1652 liberò Cagliari dalla peste. E nel tradizionale incontro ai salesiani lo stesso Baturi ha chiesto al santo l'intercessione per quella che è la nuova peste del 2026.
1: Uno è il sentimento della violenza, dell'altro come un ostacolo, un nemico, è la violenza, è la guerra. L'altra peste che è più sottile è il disamore alla vita, c'è tanta delusione, tanta amarezza a volte anche nel cuore di giovani. Vorrei che invece l'esempio di Sant'Efisio dicesse che la vita è bella e deve essere donata.
2: Una gioia che si respira in mezzo agli oltre 4.000 partecipanti che si preparavano a scortare il santo nelle vie della città. Un entusiasmo contagioso.
3: È un momento molto, molto bello dove si respira proprio, non so come dire, l'attenzione, no? della giornata. L'anno scorso è stato il primo anno, questo è il secondo, forse lo trovo ancora più emozionante.
2: E l'emozione del primo maggio non è stata scalfita dalla forzata assenza dei buoi che ha costretto le Traccas a restare ferme ai bordi della strada, diventando però quasi una nuova meta di pellegrinaggio per fedeli e turisti.
4: Ci dispiace naturalmente, ma abbiamo avuto modo di essere molto più vicini ai fedeli, di poter interagire, rispondere alle loro domande, ammirare il santo e la processione in una maniera diversa.
5: Sicuramente l'emozione è tanta, però ci tenevamo con Deborah a essere qua anche per lei, per ricordarla, e niente, vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, ma tutte le persone che ci sono state vicino e continuano ancora a rimanerci vicino, per cui per noi questa è una soddisfazione, un motivo di felicità, sebbene Gaia non sia fisicamente qui con noi, ma è sempre con noi, nei nostri cuori.
6: Gaia sfilava con l'abito che lei indossa, che è quello del gruppo folk Villanova di Cagliari. Era stata lei a trasmetterle questa passione?
7: Sì, io e il papà, perché io e il papà facevamo comunque parte dei gruppi, lui di Tempio e io di Cagliari, e quindi Gaia da piccolina comunque ha vissuto nelle tradizioni proprio sarde ed è stato per lei un amore proprio indossare i costumi, li indossava proprio fiera di essere sarda e di indossare il costume di Cagliari, assolutamente.
6: Lei oggi ha sfilato con questo costume?
7: Oggi ho sfilato, sì, perché Gaia ci teneva tanto essere qua sempre per Sant'Efisio, e quindi visto che lei non c'era mi sembrava un atto dovuto essere qui per ricordarla.
8: molti meno medici del necessario, pronto soccorso in rapido esaurimento di forze e poi, entro 5 anni, il collasso del sistema.
9: E quest'ultimo catastrofico scenario sulla sanità disegnato dal PD evidentemente agitato Viale Trento. Martedì dalla governatrice assessora ha previsto un nuovo vertice fra Partito Democratico e 5 Stelle, o almeno la parte del movimento più coinvolta sul tema. Sarà un incontro tecnico-politico per definire una strategia comune ed evitare ulteriori frizioni e strappi. Centrale diventa la variazione di bilancio da 750 milioni, che può dare ossigeno al sistema con un pacchetto stimato in 100 milioni dei 350 ipotizzati da affidare al Consiglio regionale.
10: Il disegno di legge di variazione di bilancio è pronto, potrà essere pubblicato e mandato all'attenzione dei revisori per il loro parere. A quel punto potrà essere spedito all'attenzione delle commissioni del Consiglio regionale affinché possa essere discusso e approvato, io spero, entro il mese di maggio.
9: Manovrina attesa in Consiglio forse già dalla prossima settimana, arricchita dalle risorse dell'avvertenza entrate, ritenuta la prima vera finanziaria politica della legislatura e prime inevitabili polemiche per le aspettative su misure strutturali e di prospettiva.
11: Voglio sperare che ci sia la disponibilità da parte del Consiglio tutto di far valere la propria voce, che non si debba seguire quelli che sono i semplici desiderata degli assessori che poi 9 volte su 10 non riescono a spendere le risorse.
12: Nel provvedimento ci sono quelle risposte attese e siamo pronti a confrontarci e laddove è necessario anche a migliorare il testo.
9: Resta la variabile emergenze come energia e caro carburanti, il rischio di un effetto erosione sulla manovrina che imporrà di fatto su ogni stanziamento attente valutazioni.
13: Di fronte a tante emergenze non si capisce perché il Campolargo vuole blindare 30 milioni di sardi per la privatizzazione degli aeroporti, un'operazione che perlomeno merita chiarezza e trasparenza.
9: Dalla giunta intanto è arrivato il via libera al rendiconto, si guarda già al dopo maggio.
10: Un atto fondamentale per fare in modo che possa essere poi approvato anche la variazione in assestamento successiva.
14: Molti contratti precari con salari molto bassi, orari troppo lunghi, lavoro precario, discontinuo, spesso stagionale, e con i principali settori, soprattutto quelli industriali, in forte crisi. Per questa ragione la CGIL chiede politiche industriali e interventi di politiche attive del lavoro per risolvere le crisi e dare prospettiva e speranza soprattutto ai tanti giovani, per fare in modo che non debbano emigrare più.
15: Il primo maggio deve servire anche a dire che la crescita non può essere misurata solo dai numeri dell'economia, ma dalla qualità del lavoro che produce. Pensiamo al turismo e alla ristorazione, che sono settori fondamentali per la Sardegna, che sono capaci di generare valore, immagine e ricchezza. Ma troppo spesso dietro questa enorme ricchezza troviamo i lavoratori con il loro lavoro stagionale, con orari pesanti, salari bassi e poca stabilità.
16: Ci sono in Sardegna troppe vertenze aperte da troppo tempo. Chiediamo al governo interventi risolutivi e decisioni rapide per dare certezza a queste persone. Resta alta la disoccupazione, soprattutto tra giovani e donne, e non è più rinviabile il tema della sicurezza. Non si può rischiare la vita lavorando. Stiamo lavorando con la Giunta per dare piena attuazione al patto di Bugerro. Il lavoro dignitoso significa sicurezza, stabilità e diritti. Buon primo maggio a tutte e a tutti.
17: Da Orosei a Cagliari, passando per Olbia, Sennori e Oristano, arrivano da tutta la Sardegna per un riconoscimento che è un vero e proprio premio alla carriera. Le stelle al merito del lavoro, con una 20 di premiati per la loro dedizione alla professione. Oltre 40 anni di lavoro ininterrotto nel settore privato e pubblico. La cerimonia ufficiale in prefettura, nel capoluogo, un messaggio nella giornata della festa del lavoro che vuole essere anche un invito alle nuove generazioni.
18: I giovani bisogna valorizzarli, motivarli, e in questo i maestri del lavoro hanno un ruolo importantissimo, perché, come ha detto anche il console, promuovono nelle scuole tanti incontri per spingere i giovani a osare, a cercare il lavoro per loro e possibilmente, speriamo, rimanendo nella nostra terra.
17: Una cerimonia in una giornata particolare per la rappresentante del governo, chiamata oggi anche a sciogliere il voto per Santa Efisio.
18: Sì, una giornata impegnativa ma di gioia per me che sono cagliaritana, quindi celebrare questa cerimonia nella mia città e poi andare alla cerimonia di Santa, alla processione, il santo che scioglie, la città che scioglie il voto al santo per averla liberata dalla peste, è per me davvero una giornata impegnativa ma importante nel senso positivo della gioia.
19: Parla Azzurro, il Sardegna Open di tennis sui campi in terra rossa di Monte Urpino a Cagliari. Arnaldi e Cadenasso irrompono in semifinale, dove si affronteranno con la sicurezza di portare un tennista azzurro all'atto conclusivo del torneo cagliaritano. Non ce l'ha fatta invece Matteo Berrettini, superato in 3 set dal polacco Hurkacz. Arnaldi e Cadenasso hanno faticato non poco per avere la meglio sui loro avversari, ma Arnaldi ha superato in 3 set al tiebreak Borges, testa di serie numero 3 in un match pieno di saliscendi, ma il tennista sanremese è stato più freddo nell'infuocato finale, sostenuto da un pubblico caldissimo.
20: Sono contento, ho preso questo torneo per cercare di fare più partite possibili, e di lottare, di cercare di sentirmi meglio partita dopo partita, ed è quello che sta succedendo. Poi si può vincere, si può perdere, oggi è stata dura, ho l'altro servito per il match, a match point e tutto, però sono qua, quindi sono contento che sto giocando e che ho sempre una partita, un'altra occasione il giorno dopo.
19: Arnaldi affronterà in semifinale un altro ligure, Gianluca Cadenasso, che ha firmato la sorpresa della giornata vincendo in 3 combattutissimi set con l'olandese De Jong. Per il tennista numero 232 al mondo è arrivata come premio anche la wild card per il tabellone principale degli internazionali d'Italia. È andata male a Matteo Berrettini, che nel big match della giornata ha ceduto a Hurkacz. Dopo un bel primo set il tennista romano è calato alla distanza, subendo il ritorno dell'ex numero 6 al mondo, che si è aggiudicato gli ultimi 2 parziali. Hurkacz affronterà in semifinale l'argentino Burruciaga.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
3: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
5: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 29 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Savesta Antiga, 2 giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
6: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi, perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
2: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
0: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: CIFAD, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
5: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.
4: Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
5: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri due operanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
4: Primo maggio fatto di scontri e proteste soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascata Suna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
5: Lo sport, con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
10: Quattro partiti al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis. E dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
11: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Il re è tornato. Senti ogni nota.
18: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
17: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
19: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come i succhi Santal Brick in confezione da 6 pezzi a 1,99€. Il pane integrale Roberto da 400 grammi a 1,10€. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
22: Cosa mi consigli?
21: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
22: E per i capelli completamente lisci?
21: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
22: Perfetto! Come posso contattarli?
21: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
23: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
24: Tranquilla, ci pensiamo noi.
23: Davvero? Anche colf e badanti?
24: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
23: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
25: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
26: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. La Proloco di Alba Giara organizza la 24esima edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Alba Giara. Non mancate!
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Savesta Antiga, due giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 8:30 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. CryGo, veloce, fresco, buono.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
1: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
0: Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
2: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
5: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Savesta Antiga, due giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
4: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo nella giornata di sabato in Sardegna, clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mari poco mossi o mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, il contesto sarà asciutto e stabile in Sardegna, ma con un po' più di nuvolosità di passaggio. Temperature minime che non supereranno i 10-12 gradi. Clima poi mite nelle ore centrali del giorno. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dal

0: Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nelle ultime 24 ore due insediamenti della comunità di Kherson sono stati oggetto di attacchi russi. Mosca ha attaccato un minibus uccidendo due persone, un dipendente di un'azienda comunale e una donna non identificata, e sette passeggeri sono rimasti feriti. Secondo i dati pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev, la Russia ha lanciato un numero record di droni contro l'Ucraina ad aprile, con un aumento del 2% rispetto al numero di quelli lanciati a marzo.
0: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo, e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. In mattinata è prevista anche la conferenza stampa per coinvolgere l'opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di due attivisti della Global Sumud Fotia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
1: Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112, e le ha fratturato il naso. Lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondante di sangue. Lui, un 33enne cubano, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime e aggravate. La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza.
0: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo, grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
1: Il tennis: Jannik Sinner conquista la sua prima finale in carriera alla Kahamakika, imponendosi per 6-2-6-4 su Arthur Fis. L'azzurro diventa così il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i Masters 1000. Sinner tornerà in campo domani alle 17 contro Zverev. Sarà il 14° incontro tra i due, il quarto nel 2026.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie. I want
4: it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come la maionese Calvé in tubetto da 150 ml a 1,25 euro. Il detersivo svelto concentrato per piatti agli agrumi da 450 ml a 1,99 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sardegna Story.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
3: Cosa mi consigli?
2: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
3: E per i capelli completamente lisci?
2: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
3: Perfetto! Come posso contattarli?
2: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
4: 4 partite al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
5: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
6: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
7: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Try Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. Try Go, veloce, fresco, buono.
11: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Vella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 euro. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
6: Savesta Antiga. Due giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura. Degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
7: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo nella giornata di sabato in Sardegna, clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mari poco mossi o mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, il contesto sarà asciutto e stabile in Sardegna, ma con un po' più di nuvolosità di passaggio. Temperature minime che non supereranno i 10-12 gradi. Clima poi mite nelle ore centrali del giorno. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione. Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata.
5: Brutalizzati dall'esercito israeliano dopo 40 ore in mare. È quanto riportano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia, la spedizione umanitaria partita dalle coste mediterranee per portare beni di prima necessità nell'enclave palestinese e forzare il blocco navale imposto da Israele al largo della striscia. Siamo stati presi a pugni, a calci, trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena, denunciano i partecipanti alla missione umanitaria. Due di loro sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati in quanto sospettati di affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali.
4: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
5: Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
4: Due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 32 chili di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di numerosi servizi di osservazione da parte dei poliziotti della squadra mobile, che si sono concentrati in particolare su un box della provincia milanese, quale i

0: ipotetico luogo di detenzione della sostanza da parte di un uomo marocchino di 27 anni.
1: La rivista scientifica PNAS ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre scorso su una terapia combinata mirata a raggiungere un'efficace regressione del cancro al pancreas, realizzata da un team del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro di Madrid. La redazione ritira questo articolo, si legge sul sito della rivista, a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della presentazione.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buongiorno da Teresa Firenze. In primo piano la cronaca: c'è stato un incidente mortale la notte scorsa alle porte di Sardiana. La vittima è Andrea Cirillo Light, 49 anni di Quartu, era alla guida della sua moto quando all'altezza di una rotatoria ha perso il controllo del mezzo e finito contro il guardrail. La moto ha preso fuoco. E un'altra vittima nella notte sulla statale 196 all'altezza del chilometro 14 a Villasor, un'auto è finita fuori strada, il mezzo si è ribaltato più volte. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, allertati dagli automobilisti, per l'uomo non c'era più niente da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Al momento però non sono state rese note le generalità della vittima. Inseguimento in pieno centro storico a Sassari. La polizia ha arrestato un giovane con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. C'è stata una vera caccia rocambolesca per i vicoli della città. Secondo giorno di pellegrinaggio per il simulacro di Sant'Efisio, diretto verso i luoghi del martirio. Dopo la notte trascorsa a San Rocco, il corteo si è rimesso in viaggio verso Villa San Pietro e poi verso il ponte su Rondò per il passaggio di consegne tra l'Alternos di Cagliari e il sindaco di Pula per la responsabilità del cerimoniale. Quindi la messa solenne nella chiesa di San Giovanni Battista prima di proseguire verso Nora, dirette su Videolina. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
4: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 27 maggio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. I primi due mesi sono gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
9: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
12: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: La Proloco di Albagiara organizza la 24esima edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Albagiara. Non mancate!
3: Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
4: Al centro di riuso di Cagliari, niente finisce davvero. Gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
3: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia.
5: Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
6: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8 euro e 90 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 11:30.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
3: Savesta Antiga. 2 giorni di Cortes nel cuore di Tortulì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì 2 e 3 maggio.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
0: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
8: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi spaziali e, perché no, sonde interplanetarie. Ma prima di tutto guardiamo il cosmo con i nostri occhi. Cosa abbiamo nel cielo in queste sere? Beh, appena passata la luna piena, ne avremo un'altra questo mese. A fine maggio è un mese con 2 lune piene. Venere si sta avvicinando sempre più a Giove nel cielo della sera verso ovest. Vediamo Venere come una stella brillantissima e Giove più alto nel cielo, ma progressivamente si avvicineranno col passare delle settimane, perché Venere e Giove, muovendosi attorno al Sole con la Terra, cambiano la loro posizione rispetto alle stelle che con la luna calante torneranno a mostrarsi sempre più e verso sud vedremo la costellazione Leone, verso est vedremo Ercole e poi la Via Lattea che inizia a sorgere maestosa. Ma le stelle che per millenni ci si è chiesti cosa fossero, come producessero questa energia, come producessero la loro luce. Alla fine del 1800 si iniziarono a compiere passi significativi nella comprensione di che cosa è una stella, misurandone l'energia prodotta, determinandone la composizione, misurandone anche la distanza. Ma solo nei primi decenni del 1900 si comprese appieno come una stella produce la sua energia. Furono in tanti gli astronomi e fisici che si dedicarono al problema, ma oggi vogliamo soffermarci sul lavoro di un fisico chiamato Hans Bethe, un fisico tedesco che scoprì le reazioni di fusione nucleare che danno origine all'energia di una stella. Fisico tedesco che fu coinvolto nel progetto della bomba atomica e della bomba all'idrogeno. E allora, per capire come funziona una stella e conoscere il ruolo di Hans Bethe in questa scoperta incredibile, abbiamo Qui con noi torna a trovarci il professor Luciano Burderi, astrofisico dell'Università di Cagliari e direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo. Bentornato Luciano.
9: Un saluto a te Manuel e a tutto il nostro pubblico.
8: E allora, prima di guardare dentro una stella, lasciamo spazio alla musica.

0: Cae fulos tardi, Coldplay, un cielo pieno di stelle, stelle che per Aristotele erano composte di etere, un elemento incorruttibile ed eterno, mentre per Giordano Bruno e Isaac Newton le stelle erano altri soli, e sono altri soli come abbiamo scoperto, però posti a distanze tali da non mostrare la loro forma. Ma come possiamo definire oggi, nel XXI secolo, una stella, Luciano?
1: Beh, se vogliamo dare una definizione, se vogliamo esatta, un po' provocatoria, detta così, la stella è una centrale nucleare a fusione. Tutti hanno sentito parlare della fusione nucleare, il sacro graal della ricerca negli acceleratori, quello che dovrebbe permettere all'umanità di darci energia pulita. Al centro di una stella ci sono le condizioni fisiche così difficili da ottenere sulla Terra, di temperature elevatissime e pressioni così elevate che permettono alle reazioni di fusione nucleare di dare energia, e questa energia viene irradiata nello spazio. Fondamentalmente è la stessa energia che si sprigiona però istantaneamente nelle esplosioni di quegli ordigni terribili che sono le bombe H e che sono purtroppo presenti negli arsenali nucleari delle superpotenze.
0: E sì, quindi un'energia incredibile che nasce nel cuore delle stelle, ma che tiene anche in piedi la stella stessa, giusto Luciano?
1: Assolutamente corretto, però il punto delicato della questione è capire che il problema del funzionamento della stella può essere affrontato, e questo è stato il grande contributo di Eddington, può essere affrontato pure prescindendo dalla natura del fenomeno che produce l'energia al suo centro, cioè la stella si tiene in piedi per equilibrio idrostatico e la natura del tipo di energia che viene prodotta al centro è abbastanza indipendente dalla struttura della stella. Questo ha fatto sì che a fine 800 noi avevamo una descrizione relativamente corretta delle stelle, appunto dovuta a Eddington, pur se ancora non era stata scoperta l'energia nucleare, che verrà scoperta col lavoro dei coniugi Curie, e quindi conoscevamo la stella ma non sapevamo che cosa l'alimentava al suo centro. È una situazione particolare che è durata alcuni decenni, ecco.
0: Eh sì, perché di fatto la stella la possiamo paragonare a un palloncino dove l'aria all'interno è l'energia che produce la stella, il palloncino tende invece a contrarsi, sono in equilibrio. Fra i tanti padri della scoperta dell'energia che nasce dentro una stella, noi oggi vogliamo parlare del fisico tedesco Hans Bethe, un ebreo fuggito dalla Germania. Che cosa possiamo raccontare di Hans Bethe?
1: Un personaggio ha attraversato la storia veramente particolare. Dunque lui fondamentalmente è famosa allora l'idea che fossero le scoperte, le neoscoperte, direi in quel periodo, forze nucleari a produrre l'energia delle stelle. Si deve intanto allo stesso Eddington, che intuisce che devono avere a che fare con l'energia delle stelle, poi un'idea ripresa da Fermi, però mai messa in pratica dal punto di vista quantitativo. L'idea è ripresa anche da Gamow nel 1937, da von Weizsäcker, un altro teorico, un nobile tedesco teorico della fisica nucleare. Bethe alla fine del 37 e poi nel 38 calcola in dettaglio con la teoria della struttura del nucleo atomico, calcola in dettaglio i processi che dovevano portare quelli che ora sono noti come catena protone-protone, in cui dei protoni si fondono a formare un nucleo di elio, e poi processo CNO, in cui avviene più o meno la stessa cosa, coadiuvato da alcuni elementi, dal carbonio che fa da catalizzatore di questa reazione. Insomma, butta giù le prime reazioni nucleari dettagliate che permettono permettono di capire l'energia, la fonte di energia del Sole.
0: Quindi Hans Bethe, possiamo dire che nel 1939 è il padre della scoperta delle reazioni di fusione nucleare che alimentano le stelle. Luciano, torneremo a parlare di Hans Bethe e delle sue scoperte dopo uno spazio pubblicitario, ma ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci al 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Campionato mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo nella giornata di sabato in Sardegna, clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta, con mari poco mossi o mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, il contesto sarà asciutto e stabile in Sardegna, ma con un po' più di nuvolosità di passaggio. Temperature minime che non supereranno i 10-12 gradi. Clima poi mite nelle ore centrali del giorno. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Una finestra sull'universo.

0: Alan Sorrenti con Figli delle Stelle ci racconta una verità. Abbiamo scoperto che nelle stelle nascono quegli elementi che poi ritroviamo nei nostri corpi: il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il ferro che sta nei nostri corpi, l'ossigeno che respiriamo. Tutto questo grazie alla nostra comprensione di che cos'è una stella, comprensione che si è iniziata ad avere nel secolo scorso, nei primi decenni in particolare. Dobbiamo oggi parlare del contributo fondamentale di un grande fisico del passato, Hans Bethe, che nel 1939 raccontò al mondo come funziona una stella, e per questo abbiamo con noi in collegamento a una finestra sull'universo il professor Luciano Burderi, astrofisico dell'Università di Cagliari, direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo. Allora Luciano, raccontavamo che nel 1938 e poi viene pubblicato nel 1939, Hans Bethe svela la fusione nucleare dentro il Sole, il meccanismo che tiene in piedi una stella, che produce la sua energia. Ma sapevamo già dall'astronoma Cecilia Payne che le stelle sono fatte fondamentalmente di idrogeno, cosa che quando venne pubblicata da questa astronoma, insomma, non ci si credette molto. Ora, dimmi pure.
1: Perché
0: diciamo,
1: era una donna, aggiungerei io.
0: Giustamente, perché era una donna. Lei, studiando la composizione, l'abbondanza chimica delle stelle, scoprì che le stelle sono fatte per lo più di idrogeno. Oggi non lo mettiamo assolutamente in discussione, all'epoca storsero il naso i più grandi fisici e astronomi dell'epoca. Senti, però Hans Bethe, il suo aspetto comunque è geniale in questa scoperta che ha fatto.
1: Sì, è assolutamente una persona straordinaria, fuori dagli schemi. Do qualche indicazione carina: aveva un gran senso dell'humor, sempre rapportato alla fisica. Diciamo che una volta pubblicò un lavoro finto in cui pretendeva di dedurre la costante di struttura fine dalla temperatura dello zero assoluto in gradi Celsius, un lavoro in cui sottilmente prendeva in giro Eddington, che credeva che queste costanti fondamentali potessero dipendere da numeri particolari, numeri primi. Ulteriormente fu coinvolto in un grandissimo lavoro a tre nomi: Alpern, Bethe, Gamow, un lavoro fatto da Alpern e Gamow che sfruttava le reazioni nucleari proprio per dimostrare la composizione chimica dell'universo. E Gamow, che era pure un gran burlone come lui, decise di introdurre il nome Bethe in mezzo, in modo da fare Alpern, Bethe, Gamow, Alfa, Beta, Gamma, le prime lettere dell'alfabeto greco. Per ultimo vi do un'ultima cosa: si dice che Bethe una volta, con la sua futura moglie, quando erano fidanzati, la invitò una notte stellata a guardare il cielo e le disse: vedi cara, tutte le stelle che brillano, al momento io sono l'unica persona al mondo a sapere da dove viene quella luce, appunto perché aveva trovato le reazioni nucleari. Quindi
0: modesto,
1: una persona dalle mille sfaccettature.
0: Modesto e anche un burlone, sì, pure lui. Nel 1967 Hans Bethe vince il premio Nobel per questa scoperta, anche un anno particolare, perché lui vince il premio Nobel per la scoperta delle reazioni di fusione nucleare, ma in quell'anno non viene dato alcun premio Nobel per la pace, perché è un anno molto particolare, e qui dobbiamo parlare del lato oscuro della fisica di quel momento, di quel periodo, perché Hans Bethe nel 1939 scopre le reazioni di fusione nucleare e poi negli anni 40 lavorerà al progetto Manhattan, quello per la bomba.
1: Lavorerà a pieno, lui è il direttore del laboratorio di fisica teorica inizialmente del progetto Manhattan, poi passa a lavorare col gruppo di Fermi, che era sempre ai laboratori di Los Alamos. Ricordo che Bethe è stato in Italia due volte, nel 31 e 32, a lavorare con Fermi, al gruppo di Via Panisperna, dove aveva ammirato molto le abilità di Fermi, quindi contribuisce fondamentalmente al primo test, al Trinity Test, quando si fa esplodere la prima bomba nel deserto del New Mexico, e commenta anche cinicamente quando i giornalisti gli chiedono ma le implicazioni morali della bomba, lui semplicemente alza le spalle e dice: non sono un filosofo, quindi si disinteressa. Partecipa dopo allo sviluppo della bomba H dopo la guerra. Lui stesso dirà che il progetto della bomba H a tre genitori. Ulam, che è lo fisico che ha inventato il meccanismo proprio per far esplodere la bomba con l'implosione, Teller, che è il... quindi lui dice

0: Sono le 12 e 59 minuti. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
3: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
4: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
3: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
4: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa

0: È una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei Liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
1: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buongiorno da Teresa Pirelli. Incidente mortale la scorsa notte alle porte di Sardiana. La vittima Andrea Cirillo Lai, 49 anni di Quarto, era alla guida della sua moto all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. Un'altra vittima nella notte sulla statale 196 all'altezza del chilometro 14, Villa Soro, un 34enne residente a Guspini, finito fuori strada con la sua Ford Focus. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 non c'era più niente da fare, l'uomo è stato sbalzato dall'abitacolo. Sembra che il giovane stesse rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Un uomo di 42 anni, decimo puzzo, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione avrebbe sparato contro il fratello e la cognata dopo averlo visto prelevare alcuni ortaggi dal proprio terreno. È nata una lite degenerata quando il 42enne si è presentato armato di fucile. La coppia è riuscita a fuggire e a salvarsi richiudendosi in casa poco prima che fossero esplosi 2 colpi. Si apre il mese della variazione di bilancio a 750 milioni, manovrina attesa in consiglio regionale con approvazione prevista entro maggio. Martedì intanto il vertice PD 5 Stelle sulla sanità. Secondo giorno di pellegrinaggio del simulacro di Sant'Efisio, diretto verso i luoghi del martirio. Dopo la notte trascorsa a San Rocco, il corteo si è messo in viaggio verso Villa San Pietro e ha raggiunto Pula, dove sarà celebrata la messa solenne nella chiesa di San Giovanni Battista. Diretta su Videolina. Tennis, giornata dedicata alle semifinali a Sardegna Open sui campi di Monte Urpino a Cagliari. Di scena il derby italiano tra Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso. Seguirà il match tra il polacco Urcac, che ieri ha superato in 3-7 Berrettini e l'argentino Burraciaga. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
7: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: La Proloco di Albagiara organizza la 24esima edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Albagiara. Non mancate!
10: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 euro. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
2: Al centro di riuso di Cagliari, niente finisce davvero. Gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
1: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia. Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: La Proloco di Albagiara organizza la 24esima edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Albagiara. Non mancate!
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
2: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come la maionese Calvé in tubetto da 150 ml a 1,25 euro, il detersivo svelto concentrato per piatti agli agrumi da 450 ml a 1,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Savesta Antiga, 2 giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo nella giornata di sabato in Sardegna, clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-22 gradi, ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mari poco mossi o mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, il contesto sarà asciutto e stabile in Sardegna, ma con un po' più di nuvolosità di passaggio, temperature minime che non supereranno i 10-12 gradi, clima poi mite nelle ore centrali del giorno. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 13:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
12: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: profili social.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131. Try Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. Try Go, veloce, fresco, buono.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Radiolina Live. Bentrovati da Giuseppe Valdés. Abbiamo seguito ieri al Bastione San Remi di Cagliari la prima delle due giornate dedicate a storie di Bastione con il Sant'Effis Village. Un grande successo, tantissime persone presenti con musica live, l'avvio con il DJ set di Radiolina con il nostro Ruido e poi ancora buon cibo, street food, beverage.

0: visti. Valeria Delia, del team organizzativo, ci ha raccontato cos'è Storia di Bastione.
1: È un format che è nato con l'idea di animare in qualche modo questo monumento così importante della città di Cagliari, riportarlo al centro della vita cittadina, quindi farlo diventare di nuovo centro di incontro, di condivisione, di musica, di allegria, e quindi in qualche modo di riportare anche a vita questo che era un monumento che comunque aveva in qualche modo perso la vitalità negli ultimi anni.
0: E poi ci ha spiegato anche l'obiettivo di questa manifestazione e perché è stato scelto proprio il weekend del 1° maggio.
1: L'obiettivo sicuramente era quello di attirare il più persone possibile, quindi si è creata anche ad esempio una lineup differenziata durante la serata, e ci saranno anche altri incontri con musica differente proprio per dar modo a tutti di divertirsi e ritrovare appunto un momento di condivisione generale, di ballo, ma anche per chi vuole prendere semplicemente il sole e stare qui insomma a divertirsi e a godere del panorama, perché ricordiamoci che questo è un punto panoramico importante per la città di Cagliari, che però abbiamo visto anche nella giornata di oggi e vedrete anche nei prossimi incontri può diventare anche qualcos'altro. Quale altra occasione se non Sant'Efisio per inaugurare questo format di eventi del Bastione, perché volevamo proprio approfittare della presenza di tanti turisti e di tante persone a Cagliari e quindi riuscire ad accoglierli, a tenerli qui a Cagliari anche dopo la celebrazione del Santo e portarli quindi qui a divertirsi e a concludere la giornata nel migliore dei modi. Secondo me è una situazione imperdibile, consiglio a tutti quanti di venire se vi volete divertire, ma soprattutto vedere e fare qualcosa di diverso nella nostra città che deve essere assolutamente rianimata in tutti i modi.
0: Era Valeria Delia del team organizzativo di Storie di Bastione. Dicevamo, tantissimo pubblico, non soltanto cagliaritani ma anche turisti, chi arrivava da altre parti dell'isola come Gianluca d'Alghero, Niro da Trieste. Abbiamo chiesto le impressioni su questo evento, utile anche a far rinascere il Bastione di Cagliari.
2: Guarda, io è la prima volta che vengo a questo evento e ti posso dire che è molto bello, c'è un sacco di gente, ben organizzato, per cui complimenti a Cagliari. Noi siamo algheresi ma veniamo sempre con tanto piacere in questa città. E io vengo spesso qua in vacanza, siamo venuti qua anche qualche anno fa dove qua c'era, se non sbaglio, un locale che dove faceva anche con queste serate notturne, però questo luogo qua si presta anche per questi eventi diurni, ecco, quindi complimenti ancora.
3: Non c'ero mai stato a Cagliari, la seconda volta in Sardegna, dovevo venirci per forza direi, no? Sono capitato su questo belvedere spettacolo, lo sto scoprendo ora praticamente, quindi c'ho ancora il fiato un po' mozzato dalla vista e me la sto girando un po' adesso.
0: Abbiamo detto che l'apertura è stata affidata al Radiolina Showcase con il nostro Ruido, a cui abbiamo chiesto intanto com'è andata.
4: Allora, è andata molto bene, abbiamo subito scaldato gli animi, anche se il caldo era bello presente, la gente ha partecipato e ma poi lo scenario è bellissimo, stare qua sopra nel bastione con Cagliari ai tuoi piedi è davvero qualcosa di fantastico, a prescindere da quello che abbiamo fatto sul palco. Abbiamo messo la migliore musica classic hip hop dagli anni 90 fino ad oggi, ci siamo divertiti, si sono divertiti e Radiolina comunque è sempre presente.
0: E poi le impressioni sul bastione di Cagliari.
4: È troppo suggestivo, c'è la gente che sale qua sopra prima di, almeno dalle facce che ho visto io uscendo dall'ascensore, è stato wow. Poi chiaramente si sono gustati tutto il panorama, hanno iniziato a fare le foto fino ad arrivare sotto il palco per ballare, quindi credo che sia un buon inizio e bisogna sfruttare assolutamente questa location.
0: Era la voce di Ruido di Radiolina che ieri ha aperto il grande appuntamento al Sant'Effis Village con il Radiolina Showcase. Tantissimi presenti al Bastione San Remi per la prima delle due giornate dedicate a Storie di Bastione, il Sant'Effis Village. Sentiamo un po' di voci.
5: È un peccato vedere il bastione quando non c'è gente, quando non c'è musica, invece vederlo così, tanti turisti, tanta musica, tanta birra, meglio di così non si può. È veramente una bella iniziativa e ci stiamo divertendo molto.
6: È una cosa molto bella che attira molte persone, giovani e meno giovani.
7: Sì, diciamo che ci sta e ci vuole, quindi vi prego, Cagliari, organizzate più eventi.
8: È bellissimo perché finalmente Cagliari ha ripreso in mano una zona che per tanti anni è stata dimenticata e ci ha graziato anche il tempo, quindi grazie a Sant'Efisio per poterci far godere di una giornata così soleggiata con musica, cibo e belle persone. quindi grazie.
0: Infine Florian Kuster dell'organizzazione ci ha raccontato qualcosa in più sul Sant'Effis Village.
2: Abbiamo creato un villaggio sul bastione Saint-Rémy con particolare attenzione al palco, alle strutture che richiamano appunto i tappeti sardi e la festa di Sant'Efisio. È una 2 giorni in cui si susseguiranno musica, intrattenimento, sia live che DJ set, diversi espositori, ambiente bello per tutti, famiglie, ragazzi, giovani, 2 giornate di sole e divertimento. Sicuramente uno degli eventi più iconici su Cagliari per la location che è appunto panoramica, è una delle più importanti sicuramente piazze di Cagliari, che riusciamo in questo modo a riportare in vita dopo lunghi periodi in cui diciamo è in disuso.
0: Storia di Bastione non è un evento che si limiterà questo fine settimana, perché sono in programma anche altri appuntamenti.
2: Storia di Bastione non si ferma con questo appuntamento del 1 e 2 maggio, ma si ripeterà durante l'America's Cup 22-23 maggio, poi altri 2 appuntamenti, uno nell'ultimo weekend di luglio e nel primo di agosto, con lo stesso concept, l'idea di creare un polo di intrattenimento e di far fruire la piazza ai cittadini e ai turisti.
0: Era Florian Kuster dell'organizzazione che ci ha raccontato qualcosina in più sul Sant'Efis Village. Oggi la seconda giornata dalle 17 a mezzanotte, sempre al Bastione Saint-Rémy, alle 18.30 il DJ set di Radiolina firmato da Manuel Cozzolino, e ricordiamo oltretutto che l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo anche oggi dalle 17 a mezzanotte al Bastione Saint-Rémy di Cagliari per Storie di Bastione con il Sant'Efis Village.
9: Radiolina Live.

0: scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche colf e badanti?
1: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: La Proloco di Alba Giara organizza la 24esima edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Alba Giara. Non mancate!
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
3: 4 partiti al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Savesta Antiga, 2 giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: potrei cantartele qui.
1: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
2: Cosa mi consigli?
1: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
2: E per i capelli completamente lisci?
1: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
2: Perfetto! Come posso contattarli?
1: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litro, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo nella giornata di sabato in Sardegna, clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mari poco mossi o mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, il contesto sarà asciutto e stabile in Sardegna, ma con un po' più di nuvolosità di passaggio. Temperature minime che non supereranno i 10-12 gradi. Clima poi mite nelle ore centrali del giorno. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato e l'abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
3: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
4: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
3: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
4: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
3: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato, con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti, per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa, e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo, Steve.

0: crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Buongiorno da Teresa Pirelli. Incidente mortale la scorsa notte alle porte di Sardiana. La vittima Andrea Cirillo Lai, 49 anni di Quarto, era alla guida della sua moto all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. Un'altra vittima nella notte sulla statale 196 all'altezza del chilometro 14 a Villasoro, un 34enne residente a Guspini, finito fuori strada con la sua Ford Focus. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 non c'era più niente da fare, l'uomo è stato sbalzato dall'abitacolo, sembra che il giovane stesse rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Un uomo di 42 anni, Decimo Puzzo, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione avrebbe sparato contro il fratello e la cognata dopo averlo visto prelevare alcuni ortaggi dal proprio terreno. È nata una lite degenerata quando il 42enne si è presentato armato di fucile. La coppia è riuscita a fuggire e a salvarsi richiudendosi in casa poco prima che fossero esplosi due colpi. Si apre il mese della variazione di bilancio a 750 milioni, manovrina attesa in consiglio regionale con approvazione prevista entro maggio. Martedì intanto il vertice PD 5 Stelle sulla sanità. Secondo giorno di pellegrinaggio del simulacro di Sant'Efisio, diretto verso i luoghi del martirio. Dopo la notte trascorsa a San Rocco, il corteo si è messo in viaggio verso Villa San Pietro e ha raggiunto Pula, dove sarà celebrata la messa solenne nella chiesa di San Giovanni Battista. Diretta su Videolina. Tennis, giornata dedicata alle semifinali a Sardegna Open sui campi di Monte Urpino a Cagliari. Di scena il derby italiano tra Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso. Seguirà il match tra il polacco Urcac, che ieri ha superato in 3-7 Berrettini e l'argentino Burraciaga. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
3: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. TryGo, veloce, fresco, buono.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240. Il comune di San Luri presenta la 10ª edizione del festival letterario San Luri Legge nel suggestivo giardino del castello di San Luri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
6: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15:29.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi tra Talias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Savesta Antiga, 2 giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
6: Scusi, tra 7:30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Amaci.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti al TG di Videolina. Come sempre in apertura vediamo i titoli del nostro sommario. Due incidenti mortali a Villa Sora e Serdiana. Nel primo la vittima è finita fuori strada con la sua auto. Nell'altro un motociclista si è schiantato contro un guardrail. Il mezzo ha preso fuoco. La festa e il pellegrinaggio di Sant'Efisio, il simulacro del martire è a Pula dopo la notte a San Rocco. Tappa stamane a Villa San Pietro. Videolina in diretta oggi e domani. Sull'Ortobene a Nuoro il degrado degli impianti sportivi di Farcana doveva essere il gioiello del capoluogo barbaricino, ora è in stato di abbandono l'appello del Comitato per il Monte. I volti e gli abiti tradizionali, 130 scatti, tutti naturali che raccontano la cavalcata sarda a Sassari per tutto il mese di maggio, la mostra L'anima in posa del fotografo Francesco Merella. In programma le semifinali, oggi a Sardegna Open di tennis a Cagliari, in campo i due azzurri Arnaldi e Cadenasso e l'ex numero 6 al mondo Hurkacz che ieri ha sconfitto Berrettini. Ancora buongiorno e grazie. Apriamo con la cronaca, con due tragedie della strada. La prima, un uomo di 34 anni, cuoco di Guspini, Marco De Sì, ha perso il controllo della sua auto a Villa Soro. Sentiamo subito com'è andata dal nostro Fausto Orru.
1: Ennesimo incidente stradale mortale sulla statale 196, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di Guspini di appena 34 anni. Il sinistro si è verificato nella notte all'altezza del chilometro 14.500 nel territorio comunale di Villa Sor. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava alla guida della propria Ford Focus quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. L'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti, il che farebbe pensare a un colpo di sonno o a un malore improvviso. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo al conducente. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 giunti rapidamente sul posto, ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile. Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine è emerso che il 34enne stava rientrando a casa dopo aver terminato il proprio turno di lavoro. Una strada, la 196, ormai insicura, tanti sono gli incidenti mortali degli ultimi anni.
2: Le autorità competenti debbano veramente dargli un occhio di riguardo e trovare soluzioni, perché le cause dell'incidente non si conoscono ancora, però ogni 2-3 mesi c'è un incidente mortale e questo ci fa pensare che la strada non sia sicura.
0: E adesso la cronaca dell'altra tragedia della strada avvenuta sulla statale 387. La vittima è un giovane di Lai, un giovane Andrea Lai, che ha perso la vita nei pressi della rotatoria che vedete all'ingresso di Serdiana. Sentiamo Sibilla Loi.
3: Sulla strada ci sono i segni dell'incidente che nella notte ha stroncato la vita di Andrea Lai di Quartu, gommista molto conosciuto per la sua attività e stimato in paese. L'uomo, 49 anni, è morto a Serdiana sulla statale 387 all'altezza del chilometro 18 in direzione Cagliari. Sulla strada, arteria molto trafficata anche da motociclisti, il centauro avrebbe perso il controllo del suo mezzo a poca distanza dalla rotatoria all'ingresso di Serdiana, andando ad impattare sul guardrail, mentre la moto avrebbe preso fuoco poco più avanti, dove sono ancora visibili le tracce sull'asfalto. In nottata sul posto sono intervenuti i militari della radiomobile della compagnia Carabinieri di Dolianova, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Per il motociclista però a nulla sono valsi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.
0: Ancora alla cronaca, un agricoltore di 42 anni di Decimo Puzzo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe sparato contro il fratello dopo averlo visto prelevare alcuni ortaggi dal proprio terreno. È nata una lite degenerata quando il 42enne si è presentato armato di fucile. L'uomo e la sua compagna sono riusciti a fuggire e a salvarsi rinchiudendosi in casa poco prima che venissero esplosi i due colpi. E adesso la festa di Sant'Efisio, lo dicevamo nel nostro sommario, il simulacro del martire è a Pula, dove c'è per noi Alberto Masu, che vi ha già tenuto compagnia con Massimiliano Reis nella lunga diretta di Ambra Pintore. Alberto, a te la linea.
4: Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Sì, il santo è arrivato a Pula, una camminata da questa mattina, c'è stato prima l'arrivo a Villa San Pietro. Un arrivo in tono minore, perché nessuno poteva dimenticare quanto è accaduto ieri con la scomparsa di Elena Siddi, dunque c'è stato anche un ricordo nei confronti della donna scomparsa ieri mattina, proprio poco prima che iniziasse la cerimonia, la grande festa di Sant'Efisio. Diciamo poi l'arrivo a Villa San Pietro, il miracolo dell'accoglienza che si è ripetuto quest'oggi a Casa Fadda, e poi il lungo percorso con un corteo che è partito da Villa San Pietro, guidato dai sindaci di San Rocco, di Capoterra, di Villa San Pietro, oltre naturalmente a Giovanni Porra, e poi l'arrivo a Pula, dove è stato l'incontro con il sindaco di Pula, e la folla che ha seguito il santo e che ha accolto invece poi a Pula il corteo. E ora c'è il trasferimento per quello che è un altro momento importante, l'arrivo nella chiesa di Pula, in attesa poi di proseguire e, come si diceva prima in diretta, sciogliere domani il voto.
0: Bene, grazie Alberto Masu, buon lavoro. E adesso andiamo alla notte scorsa, quando c'è stato l'arrivo di Sant'Efisio in una San Rocco in lutto. Prima il saluto alla Saras, ecco la nostra Mariangela Lampis, cosa ci ha preparato.
5: La distanza si accorcia, e per i fedeli è una cosa importante, cercano il contatto con il santo. Oh, man.

0: purtroppo ci siamo svegliati nella mattina con una triste notizia e insomma un po' dobbiamo andare avanti, ma soprattutto dobbiamo ricordarla così.
1: Elena faceva comunità, era parte integrante della nostra comunità e per lei il culto di Sant'Efisio era un momento per stringerci tutti quanti insieme.
2: Tra i cori angelici.
3: E adesso a Cagliari, il quartiere di Stampace si prepara al rientro del santo. Siamo andati nella chiesa di Sant'Efisio, che in questi giorni è affollata di fedeli. Ecco che cosa ha registrato Maurizio Lanti.
4: Il silenzio dell'attesa, il rosso del martirio, un quartiere che attende il rientro del santo. Stampace vive con trepidazione questi giorni dedicati al martirio di Sant'Efisio. Il cocchio, nel bel mezzo della chiesa del patrono, è pronto a riabbracciare il simulacro del santo in viaggio verso i luoghi del martirio. Ma la fede per il santo e la fede in generale non ha confini, limiti territoriali o temporali. Ogni momento è buono per essere devoti, ogni momento è giusto per rendere omaggio all'infiorata di garofani rossi che abbracciano il cocchio del santo. Da ogni luogo arrivano per devozione, per ringraziamento, per penitenza.
5: Sia ieri mattina che durante il pomeriggio, anche durante la sera, abbiamo avuto la chiesa strapiena di gente, la piazzetta piena, la chiesa piena, gente che andava e veniva. A un certo punto abbiamo anche dovuto mandarli via perché dovevamo chiudere, perché era già tardi.
4: E i fedeli proseguono il loro pellegrinaggio nei luoghi del santo.
6: Allora, Sant'Efisio lo devo alla mia amica Grazia, di cui sono ospite, che è di origini sarde da parte del papà. Veramente sono rimasta incantata dalla bellezza di Cagliari e poi mi ha praticamente introdotto in questa bellissima tradizione, in questa festa, e devo dire grazie alla Sardegna, grazie alla mia amica.
7: È un affetto un pochino derivato dal fatto che mio marito e la famiglia fossero molto devoti perché abitavano in questa zona. Quindi io da quasi 60 anni vengo ad onorare il santo e a fare una preghiera anche per loro.
3: Adesso arriva la pubblicità, a tra poco.
8: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
3: Questo è il mare di Golfo Aranci. Il comune ha un primato e quello in testa, in gallura, per redditi dichiarati. Sentiamo Silvia Orru.
9: Golfo Aranci si ritaglia un posto di rilievo nella fotografia economica della Gallura. Secondo gli ultimi dati sui redditi dichiarati, il centro costiero risulta primo nel territorio gallurese con un reddito medio pro capite superiore ai 23.000 euro. Un dato evidenziato dal sindaco Giuseppe Fasolino, che lega il risultato al percorso di crescita del paese.
10: Una grande soddisfazione, vuol dire che si sta lavorando bene, vuol dire che la gente vive bene a Golfo Aranci e che oltre a crescere l'economia del paese, anche magari le persone che hanno un ottimo reddito vengono a vivere a Golfo Aranci perché si vive bene.
9: Da Borgo Marinaro a località turistica, Golfo Aranci ha costruito negli anni una trasformazione profonda. La pesca resta parte della sua identità, ma accanto alle tradizioni si sono sviluppati servizi, accoglienza nautica, ristorazione e attività collegate alla stagione turistica.
10: Questo non vuol dire che vada tutto bene, però la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta. Questa crescita economica farà crescere un po' l'economia per tutti.
9: Il dato sul reddito medio fotografa così un territorio che ha saputo valorizzare la propria posizione tra porto, mare e collegamenti, diventando uno dei punti di riferimento della costa nord-orientale dell'isola.
10: I grandi eventi attirano le persone, quindi fanno lavorare le attività commerciali e danno l'opportunità di guadagnare di più rispetto a quando non fai l'evento. Questo è fondamentale.
3: Siamo a Nuoro, Monte Ortobene, a Farcana gli impianti sono in stato di abbandono. Ci siamo andati con Gianfranco Lucci, vediamo.
11: Adesso Adesso ci avventuriamo tra gli impianti sportivi di Farcana, ovviamente il cancello è aperto. Un centro sportivo in quota nell'incanto della montagna simbolo. Peccato che a Nuoro, dalle parti di Farcana sull'Ortobene, la situazione sia questa, totale abbandono. Da nuorese quanto male fa vedere tutto questo?
12: Sono cose che non si possono vedere.
11: Sì, non si può vedere un campo da tennis in questo stato, e che dire di quello da calcetto, il manto tutto sommato arretto, ma qui nessuno gioca da tempo, come testimoniano le porte arrugginite e senza reti. Questi sono gli spogliatoi dei campetti da tennis. Ragnatele ovunque, sporcizia e degrado dappertutto. Ancora spogliatoi, qui il tempo sembra essersi fermato. Campetti ma non solo, ecco come si presenta la piscina olimpionica di Farcana. Sulla carta il fiore all'occhiello di un complesso in altura. Qui però regnano solo degrado e incuria. Qualcuno ricorda?
13: C'era il maneggio dei cavalli, facevano le gare anche di ippica. Poi c'era il campo sportivo.
11: Eccolo il campo sportivo.
13: C'era la tribuna, logicamente più moderna. C'era tutta la struttura dell'illuminazione.
11: Potrebbe dare risposte a questo posto?
13: Sì, questo si potrebbe fare di tutto.
14: Va ripristinato tutto l'impianto sportivo. Calcio, calcetto, come si chiama, tennis, tutte queste cose. Il monte va ripopolato ed è così.
3: E adesso a Nugis, nel Basso Sulcis, dove cittadini e amministrazione comunale lavorano insieme per rendere il paese più bello. Vediamo come con Valentina Orcio.
15: A Nugis c'è un viale che sta rifiorendo un gesto alla volta, non per caso, ma grazie alla generosità dei suoi cittadini che hanno sposato il progetto dell'amministrazione comunale. Chi semina un fiore raccoglie un paese più bello.
16: Abbiamo iniziato questo progetto qualche settimana fa. Cercheremo di continuarla a fare per un decoro del nostro paese.
17: Mi ha fatto veramente piacere dare una mano in qualche addobbo di fiori, perché qua ci abitava mia suocera e ho voluto fare un ricordo all'anima sua.
15: E così pian piano Nugis cambia volto e prende forma la cittadinanza attiva. Nuovi colori, nuove energie, non è solo una questione estetica, ma il segno concreto di una comunità unita che, donando fiori, crede nella crescita e nella valorizzazione del proprio paese.
18: Questi sono dei fiori che noi abbiamo voluto donare al nostro paese, perché innanzitutto danno del colore al nostro paese, perché noi vogliamo che il nostro paese non solo sia colorato, ma sia anche accoglienza, allegria e ospitalità.
19: Queste sono iniziative, come le chiamiamo noi, a chilometri zero, che danno la possibilità a tutte le persone del nostro paese di dare una collaborazione, una mano, di aiutarci uno con l'altro per fare il paese vivo, per sentirsi veramente un paese importante.
3: È il momento della pubblicità, torniamo tra poco.
20: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
21: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovative Glass, creazioni in vetro di qualità.
22: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
23: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
24: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
0: Radio Lina, meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore in Sardegna, il tutto in un contesto climatico mite con massime tra i 20 e i 23 gradi, ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto appunto sarà stabile con però appunto il transito di velature per il passaggio di infiltrazioni umide. Temperature minime tra i 10 e i 14 gradi, massime fino ai 20-25 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Di qualità.
3: A Sassari per tutto il mese di maggio nelle sale della biblioteca universitaria c'è la mostra L'anima in posa, volti, abiti tradizionali e memorie della cavalcata sarda. Noi la visitiamo con Franco Ferrando.
5: Volti, colori, forme, fogge dei costumi sono solo l'aspetto più conosciuto della cavalcata sarda. Più difficile coglierne l'anima, come negli scatti del fotografo Francesco Merella, che dopo aver girato il mondo con la sua apparecchiatura, da qualche anno si è dedicato proprio alla cavalcata con uno sguardo anche antropologico. 130 scatti sono esposti fino a fine maggio nella Biblioteca Universitaria di Sassari, nella mostra L'anima in posa, volti, abiti tradizionali e memorie della cavalcata sarda. Il titolo non inganni, tutti gli scatti sono naturali.
25: L'anima in posa si coglie non facendosi notare quando lo stai fotografando una persona. Faccio le foto senza avere un rapporto diretto con la persona fotografata, e questo fa cogliere la spontaneità delle persone, no? Perché le persone, quando tu le metti in posa, è sempre la stessa foto, no?
5: In mostra anche materiale etnografico della collezione di Giuseppe Pes e della Biblioteca Universitaria.
26: Abbiamo cercato di inserire in questo percorso di mostra fotografie che facciano vedere proprio l'animo delle persone che mantengono la tradizione, che indossano gli abiti tradizionali e sono la gente di Sardegna.
27: Nell'ultimo quinquennio abbiamo fatto quasi 250 manifestazioni e cerchiamo sempre di raccogliere le istanze che vengono appunto dalle associazioni, dal territorio e da tutti gli operatori culturali.
5: Il patrocinio è del Rotary. Proprio da una sua iniziativa nel 1951 nacque la cavalcata moderna.
3: A Ghilarza si è chiusa la nona edizione della settimana gramsciana. Sette giorni di incontri, libri, cinema, dibattiti, insomma tutto questo per portare il pensiero di Gramsci nel presente. C'è il servizio di Mario Tasca.
28: Sette giorni nel segno di Antonio Gramsci, a Ghilarza si è chiusa la nona edizione della settimana gramsciana in un confronto vivo sui temi dell'antifascismo, del carcere, sul lavoro e i diritti, sull'ambiente, ma anche sull'attualità internazionale e sulla cultura.
29: In questo momento in cui la nostra società, il nostro mondo sembra andare sempre di più verso la semplificazione di tutto, il suo monito ad approfondire, a riflettere sui problemi e sulla realtà del presente diventa un metodo necessario anche per noi per guardare il nostro tempo.
28: La Casa Museo ha riunito studiosi, giornalisti, artisti, scuole e cittadini. Tra gli appuntamenti l'omaggio a Grazia Deledda nel centenario del Nobel con il film di Peter Marcias, Quasi Grazia.
29: Due grandi sardi che non si sono mai incontrati. C'è stata un'importante riflessione di professor Cospito, che poi è il nostro direttore scientifico, su questo mancato incontro.
28: La chiusura nel cimitero di Ghilarza davanti alla tomba della madre di Gramsci, Peppina Marcias, con i pronipoti Galatea e Tarquinio, ha dato alla manifestazione il tono più intimo e simbolico. E ora lo sguardo è già rivolto al 2027, ai 90 anni dalla scomparsa di Antonio Gramsci.
29: Noi inizieremo a lavorare la settimana gramsciana dalla settimana prossima, perché naturalmente vorremmo che questi 90 anni venissero celebrati come meritano.
3: E adesso andiamo ad Arbatax per un momento di rinascita dopo i danni del ciclone Harry. Lagune aperte con Daniela Osai.
6: Non solo una festa, ma un rito. La peschiera San Giovanni, Lagune Aperte 2026, ha il profumo delle reti bagnate e del pescato. L'ottava edizione ha accolto migliaia di persone sul filo dell'acqua. I pescatori, diventati cuochi, traghettatori di sapori, custodi di storie.
7: Questa è l'ottava
8: edizione,
7: volta.
8: Ottava edizione. Sempre bellissima,
7: bella.
8: Non possiamo perdercela.
9: Ci piace l'attenzione che prestano comunque a come è stato organizzato il posto.
6: Griglie incandescenti, padelle fumanti, la laguna che fa da dispense da palcoscenico.
8: Il cibo è cura, il cibo è tutto, diciamo, è salute, vita, è tutto. La birra non è più solo una bevanda da pizza.
6: Un risultato che pesa doppio per la cooperativa di Tortolì, che il ciclone Harry se lo ricorda ancora. Qui il mare custodisce anche le loro storie, quelle di fatiche e di perdite, ma anche quelle di rinascite.
10: Le ostriche che hanno avuto qualche problema, però so che stanno recuperando bene oggi.
11: È molto organizzata, comunque, a me piace.
8: Quindi una nota di merito alla peschiera.
12: E condividere tutto questo con amici che vedi una volta anche all'anno, che te le rincontri qua, fa sempre piacere.
3: Ritorna alla pubblicità, a tra poco.
13: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Hit.
3: Adesso andiamo nell'Oristanese, in un resort speciale dove lavorano ragazzi speciali. Li conosciamo con Elisabetta Sanna.
14: Perché questo lavoro sia molto importante nella mia vita.
16: Autonomia, intraprendenza, voglia di raggiungere l'indipendenza personale. I ragazzi e le ragazze del Sea Scout Beach Resort hanno iniziato la grande avventura entrando nel mondo del lavoro. Il locale è aperto a Torre Grande ed il 50% del personale convive con disabilità cognitivo-relazionale. L'emozione è tanta e la preparazione è stata lunga ed interessante. I lavoratori hanno svolto i corsi obbligatori per legge, un corso di avvicinamento al mondo vinicolo con la cantina Contini di Cabras ed un corso di panificazione.
30: Io mi occuperò della sala, del servizio ai tavoli e del bancone, perché poi vabbè, io ho fatto l'alberghiero, quindi un po' sono le cose che so.
16: C'è chi si dovrà occupare del Lido, che tra le 20 postazioni ne offre 10 adeguate ai portatori di disabilità fisiche, chi si occuperà di preparare le focacce, chi delle colazioni e degli aperitivi. L'idea di un locale inclusivo nel vero senso della parola nasce da lontano.
31: Nasce già 2 anni fa, diventando sempre più specifica, sempre più millimetrata nell'attenzione dei ragazzi. Ne abbiamo selezionati in quest'ultimo percorso 13.
16: E se il pubblico della ristorazione sarà molto esigente, i lavoratori nutrono già grandi aspettative.
30: Che sia bello, è emozionante soprattutto.
14: Spero con lealtà e rispetto.
32: Il loro benessere anche e la contentezza che li abbiamo fatti stare bene. E poi anche la valcia.
3: E adesso il tennis con il Sardegna Open, davanti al solito tutto esaurito, in programma oggi le semifinali sul centrale di Monturpino a Cagliari. Di sicuro ci sarà un azzurro nella finale di domani, uscirà dal confronto tra Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso, la vera sorpresa del torneo. L'altro match odierno vedrà in campo il polacco Hurkacz, che ieri ha sconfitto in 3-7 Matteo Berrettini, e l'argentino Burruciaga. E per quanto riguarda il Cagliari

non guardare i risultati delle altre squadre, così pisacane. Bene, io vi saluto qui, grazie per averci seguito, vi ricordo alle 15 l'appuntamento con il nostro approfondimento TG Sport a cura di Andrea Secchi, che ci parlerà appunto della Sardegna Open di tennis. Adesso è davvero tutto, grazie, vi auguro un buon fine settimana, buon pomeriggio.

0: Sono le 15:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica è in primo piano. Da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, lo ha ricordato la presidente del Consiglio stesso, che ha aggiunto: non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Intanto il nuovo sconto sui carburanti in Italia durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Lo sconto sulle accise rimarrà uguale solo per il gasolio, mentre per la benzina è previsto un taglio di 5 centesimi.
3: La politica estera: 7 paesi dell'OPEC Plus hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita avvenuta ieri degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, del quale era parte dal 1967. L'aumento si avvicina a quello del mese scorso, pari a 206.000 barili al giorno, al netto della quota emiratina.
4: Rimaniamo all'estero. Con le parole di Donald Trump, dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento, così il presidente americano intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è anche tornato a parlare di Cuba e con tono scherzoso, sottolinea la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran, invece, è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti perché non rispettano promesse né accordi.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari, ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Weilin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti.
4: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione, simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Previsto un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del fine settimana.
3: In chiusura parliamo di ecologia. È tornata in libertà nei mari del nord la Megattera Timi, 12 metri per 12 tonnellate di peso. L'animale era rimasto intrappolato in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. Il ministro dell'ambiente del Mecklenburg Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un'iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica, secondo cui l'operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l'animale. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l'Atlantico.
4: Ed è tutto per ora, più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e rivendite.

0: specializzati sul sito stil.it.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento

0: come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo, calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio. Come i succhi Santal Brick in confezione da 6 pezzi a 1,99€. Il pane integrale Roberto da 400 grammi a 1,10€. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti, su Benegattaus, Beni Torraus, su tre giornali in sardo de Sardegna 1. Poi per i gusti edizioni de su TG Nostru, fu dauso de una vertenza industriale in manna, i gusti che aver toccara su Sulcis Iglesiente, che ha protendi una mobilitazione o defendi a valorai. Su volo industriale di Porto Vesme, su sette di questo mese, come ti confermerà Giuseppe Masala, su segretario de sa FSM CISL territoriali, c'è resi un'assemblea pubblica in Bidegresia. Sa decisione è stata avvicata in Cravonia, in un attobio, in noi anteparticipavo i sindacaus e i sindaco di tutto il suo territorio. Oleus ha risposto a questa politica, narra Giuseppe Masala, la crisi nosi vrimmara, i straballa roresi, ultima gendi, un prezzo troppo artio. Tutto varesi dunque, se condividi, una strategia di portare in San Mesre sul governo nazionale della giunta regionale di Boro. Susetti, Giovia, narra Renato Tocco, sul segretario del Sao Wilm, del suo Sulcis Iglesiente, ci antessi finse sul segretario sul nazionale e sul sindacato. In noi, la situazione sti sempre veus, sul ministro Urso Candaribau, a pigà impegno di interveni, ma vi antavrò missa sa scetti, noso invece sa zios perdendi su traballo. Sa politica de peritorrai allegai de Porto Vesme, de sa azienda, sa ganci vunti su territorio, come tenara Roberto Forreso, segretario della FIOM CGL de su Sulcis Iglesiente. Noso importanti vuliai, produzionisi de in Porto Manovo sa Sardigna e finza sa strategica sa ai livello nazionale buru, come tenara ancora a essurtimo Forreso. Ci viene a vincere una delegazione di Messaiu, Messaiu è a Levarorisi della Sardegna e sa protesta che si è avvata satra di in su Brennero può difendere la produzione del su Made in Italy. Una battaglia che Sigiri a Rasigiri in Disney, Giro Saghi Beninti, è stata una battaglia storica o tutta questa categoria come ti hanno Battista Qualbo, che è il suo presidente della Sozio Coldire di Sardegna. Io sportò in prazza, uno sciacquamane tra Ballarorisi finza della regione nostra. Avevo firmato un ovato con i consumatori, si andava ancora a Qualbo. Esti, una questione di trasparenza. I consumatori si depinti, conosci, depinti sciri dei noi a ribara, sa cosa va a pai, sa cosa buffai, che comprata in ismercauso. Sa qualità di questa produzione sarda italiana esti arti a meda, andava il suo presidente del Sacco Diretti, dei su latti e su gaso, dei su vino, e solo passendo il suo trigo e possa basta. In ogni prodotto ci depiresi indidau degali nazioni a ribara e sa regula sa italiana sa europea sa depintessivari pottotus annau qualbo guita sa forza nostra esti diareroso sa calidati. Se è stato Biara in Casteddu, sa commissione isola de sa conferenza delle regioni periferica e marittima europea sa assemblea generali, se è stato Biara in si spazio de sa manifattura Beccia, antiparticipò delegazioni a ribarsa de isola de su Mediterraneo, de su Baltico, de su Atlantico, ma finza adesso oceano indiano e adesso pacifico. E stetti a occasione con legai des negozios che si punti vendi in Bruxelles ottenni a giuroso a capiauso e sensularità di dunque sa giuroso in specifico. S'idea è stare presentai un urano del provvedimento su che possa ti permetti a esisula sa de vai scebero su in strategico su trasporto su possa energia possa sostenibilità di ambientali posso turismo puro. Tutti stelle gauze anti apprezzi a un meda su traballo che stetti un fatto resta Sardegna, però tutto su traballo pocar curai su prezio de sensularità. Mancata due disi e singhizzu della grande campagna contra su Vogo e a far riolare tutto su Estissanova che è stata nuda su bando a livello nazionale, poi su aeroplano su Canadair, ma sul direttore generale della protezione civile Mauro Merella, una ragazza del Dipartimento Nazionale, ha ridonato garanzia su Rimu Canadair. Alla ribai su 15 del suo mese Lampara, come ti già pre video. E invece sti già partita in maniera ufficiale sa campagna con donna sala operativa pronta a intervenni, sa riscommano e sfogo su Naramerella e sti proschettotto a Cappiau e su Glimma. Ma già adesso primo del suo mese Lampara, seo spronto su donna rippo de situazioni ed emergenze con i sforestalisi a terra e con i elicotterus. Sa campagna contra su Vogu, però aranghizzai di Arerus, de su primo, de su mese Argiolas e in Terranoa ci antesi
tres aeroplanos Canadair, con su Dipartimento Nazionale, come tannau ancora su direttori generale de sa protezione civile, se usa leghendi, fins sa de sa chistioni de su carburante, de su cherosene, che manca la vita sa guerra in su Golfo Persico, su carburante innanti, su ufficio su romano, su, no, aressi, non tessi un problema, sa priorità di fatti, sì. Esti per su servizio pubblico e sa campagna per sturare sfogo su esti un servizio pubblico. In Uda, vunti spacciato i straballo su Poboni, in Segureza, Isarrio su Sassarpa e Coccodi. Isopera sa, vunti costare sa 20 milioni di euro. Toto si pianta mettendo si intervento, lo schiattotto a posto si desse inondamento del suo 2018, che gli ha fatto danno su manus, aziende sa, domus, aziende sa del messaio su e alle valori. Si, grazie sa, straballo su, donna Arruga è stata a vostra insicurezza, mentre sa, de tempo su, è stato aperto torre su monti in Sarriu Coccodi. Regia, mera su sindaco de Uda, Giacomo Porcu, in noi a ricordare su esavento su accappiauso ai su cambio de su clima anti giai sciusciau tutto su territorio e in noi nara su sindico se ho spronto se intervenni su cantieri in sa zona de sa spindula in sa zona de su monti arcoso su progetto giai cesti straballo santa costa e 2 milioni e 100 mila euro in Terranoa. Su centro no, poi servizio su sanitario su noi sta ancora pronti. Su diventi traballo su e su dromidrogio de via Canova in moi sa sedi provvisoria sagatri sa colonia de Marinella in Sarruga può andare in Figari. Sa gestione estera sa cooperativa La Misericordia. Sa riqualificazione desi spazio su de via Canova con su dinai de su PNRR a raspacciare in su mesargiola come tinara Simonetta Lai questi assessora comunali dei servizi sociali sì. Poi noi in sa colonia ci capiti 40 persone e in traissa sa fizza sa pipiasa e pipius sa assessora Lai a ricorda su comune a reprontare un servizio di trasporto sa, gratis intra Terranoa e Figari accompagnato su mamma sa, e filo su donna di nara ancora assessore a lei grazie a finza e sarrezza dei volontari su. E fu dauso dei volontari e andauso in Brucei, in noi Occan, arrivato 30 anni, su associo Le Misericordia, associo del primo soccorso, il socio, il volontario, su antiaffestato, con una cerimonia e una processione con la nostra Signora de Bonaria, sa santa patrona della misericordia. In Brucei, sa sedi de associo, esti vince, sono a domo, a Riccini, po' sosteni cittadini, sono la misericordia in prima fila, in prima linea, va combatti sul fenomeno de si spopolamento puro. Trintaro su voti mera, se come ti narra a ricordare Fisio Lecca, che è questi sozio che ha partecipato a questa fondazione della misericordia, vi ha nascito tutto di un'iniziativa del Suarro, con Don Roberto Azzori è ancora ciseoso. E sti difficili mera tra ballai, una bida vitica e sull'arco come ti bruce, donnaro da Diego Azzei, suo presidente del Sassozio, Zerberi dunque sa saggiuro derotto su. Non ci possiamo proprio ponuda de vai sa volontaria a ricordare e narrare Alessia Zunchedo e invece sa grazie sa babbo mio in moi zeo pregiara mera mi fragili fai questo traballo un associo di volontari sono in uno territorio commenti su nostro o l'innai meda con tutti i cittadini su, donnara, finza, sa, su sindaco de Brucei Simone Monni un servizio di questo tipo narra, su sindaco questi fondamentali per donare continuità a tutta la comunità dinanzi a turismo attivo in molti punti progetto su vostro parco del Monte Arcivuru fonte iniziativa di promozioni turistica che ha il comune su Cavetti Varti de su parco 10 amministrazioni locali, 10 d'appasa e 10 camminersa, per scoprire torre su Monte Arci, intra ambienti e paesaggio. A sostenere l'iniziativa del suo consorzio, ci punti finza sa regioni, sa fondazione Sardegna, sa fondazione Parte Montis. Esti un primo progetto scettico, come tannau Paolo Pistis, che esti suoi residenti, un'idea che esti nasce grazie a sa collaborazione di donna sindaco del suo territorio. In voi però, una rapistisi, serve di investimento, poi vai struttura, poi vai funzionare su varco.
Sa decisione de avvalorare su Monte Arci a gatra de accordo rotus est una visione condividia in un accapio intra su monti, sa cultura e tradizioni locali. Si tenne su prendere sa de valore in mano, come ha nau Luca Corrias, su sindaco de Marrubio, camineras storicas e archeologicas de un monti cateneri, un'istoria millenaria. Su consorzio era già formato, sghias, canta compagiai, visitatori, sì, un'opportunità di no, dunque voi spicciocca, se spicciocco su gaoliti traballai e orienti avarrai in isbidda de su territorio, come andare ancora su presidente de su barco Paolo Pistis. Sedizione numero 2 dei conventi aperti in Sardegna, de Bide Grese e Vonne, Vassendi, de Gestori e Aristanis, Lacone, Pula e Sosso, un'iniziativa che si promuovia dessa Fondazione Cammino Francescano. Occanno, un montone di visitatori sarà partecipato a questa manifestazione in 10 località, tutto il sito sarà ricco di storia e spiritualità. Una di entra fidi, esperienza di turismo lento, un viaggio che è extra, a intro celebrazione di 800 anni di San Morte di Santo Francesco, un locus di spiritualità, di cultura, come ha detto padre Fabrizio Concius, vice presidente della Fondazione Cammino Francescano, locus in noi si vuole a respirare la storia dei conventi francescani in Sardegna. E tu visitai in Vite Grecia, vuole contare il basso cittadino, visitatori di tutta la Sardegna, collaborai estetia finse sa amministrazione comunali che come ti ricordavo Marco Vacca, su responsabile dell'ufficio turistico di Bide Grese, ormai fai parte dessa fondazione. E su accabbavo poi questa edizione voi si torno grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, a questa edizione che benedì. Un saluto a tutti.

0: La Proloco di Alba Giara organizza la 24esima edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Alba Giara. Non mancate!
1: Try Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito, appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. Try Go, veloce, fresco, buono.
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30esima edizione su monumentiaperti.com.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
5: Al centro di riuso di Cagliari, niente finisce davvero. Gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
4: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia. Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
6: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
8: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: Grazie. Grazie,
1: era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
5: 4 partite al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Savesta Antiga, 2 giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
9: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 €. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
11: Cosa mi consigli?
10: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Pressoterapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
1: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
14: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alatte i Sardi.
1: Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e Moderare. Il gruppo sassarese dei Mano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ichnos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
11: Radio Lina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore in Sardegna, il tutto in un contesto climatico mite con massime tra i 20 e i 23 gradi, ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto appunto sarà stabile, con però appunto il transito di velature per il passaggio di infiltrazioni umide. Temperature minime tra i 10 e i 14 gradi, massime fino ai 20-25 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
15: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Bandabeni. Questo Ziulilliccu che ascoltiamo è stato il loro primo successo, inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos, che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: altro brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via.

0: 34 anni di Guspini, secondo una prima ricostruzione dei fatti, rientrava a casa dopo il turno di lavoro alla guida della sua Ford Focus quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. In un altro incidente mortale, sempre la scorsa notte, alle porte di Serdiana, ha perso la vita Andrea Cirillo Lai, 49 anni di Quartu. Era alla guida della sua moto, era all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail. La moto poi ha preso fuoco. Un uomo di 42 anni, Decimo Puzzo, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe sparato contro il fratello e la cognata dopo averlo visto prelevare alcuni ortaggi dal proprio terreno. È nata una lite degenerata quando il 42enne si è presentato armato di fucile. La coppia è riuscita a fuggire e a salvarsi richiudendosi in casa poco prima che fossero esplosi due colpi. Si apre il mese della variazione di bilancio da 750 milioni, manovrina attesa in consiglio regionale con approvazione prevista entro maggio. Martedì è previsto un vertice tra PD e 5 Stelle sulla sanità. Golfo Aranci si ritaglia un posto di rilievo nella fotografia economica della Gallura. Secondo gli ultimi dati sui redditi dichiarati, il centro costiero risulta primo nel territorio gallurese con un reddito medio pro capite superiore ai 23.000 euro. Infine lo sport, il Cagliari recupera Mendy per la gara di domani alle 12.30 a Bologna. L'attaccante senegalese oggi si è riunito al gruppo, potrebbe essere riconfermato tra i titolari. Ancora ai box invece Mazzitelli e Ratering. È tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
1: Stile scamosciato, impazza da Globo!
2: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
1: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
2: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
1: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 27 maggio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90 euro al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. I primi due mesi sono gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Buon weekend cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, vi traghetto fino alle 18.30. Come ogni giorno si parte subito con la nostra migliore musica e partiamo dai The Colors e Rolling Stones.

The Colors su Radiolina nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Parliamo di crociera, perché la crociera è solitamente associata a un consumo energetico imponente, necessario per mantenere attive, non so, le piscine, le cucine, la climatizzazione anche durante le soste in porto. C'è un progetto, si chiama proprio Vision, svolto da Maier, che intende ribaltare questa immagine attraverso una nave di 275 metri di lunghezza, capace di ospitare oltre 1800 passeggeri. La caratteristica principale riguarda l'alimentazione, perché si tratta di un'unità completamente elettrica, progettata per ridurre quindi le emissioni del 95% rispetto ai modelli tradizionali. Il cuore di questa innovazione è nel sistema di accumulo, perché se finora l'elettrificazione aveva riguardato principalmente piccoli traghetti o imbarcazioni, quelle sperimentali, questa nuova nave da crociera punta al mercato globale, una scelta che appare concreta per le tratte europee consolidate, come per esempio il collegamento tra Barcellona e Civitavecchia. L'obiettivo è quello di sfruttare una rete di circa 100 scali europei che entro il 2030 dovrebbero essere attrezzati con infrastrutture di ricarica adeguata, e poi pian piano arriveranno ovviamente anche qua, per esempio nella nostra isola già c'è un progetto avanzato, almeno per quanto riguarda il porto di Olbia, per elettrificarlo. Sì, perché quando arrivano i traghetti, così anziché inquinare la città, beh, si collega all'energia elettrica e quindi effettivamente si inquina molto meno. L'assenza di grandi apparati, per esempio per lo scarico dei fumi per la nave da crociera, permetterebbe di creare un'architettura differente della nave, senza la necessità di questi fumaioli verticali. I ponti quindi potrebbero guadagnare spazio prezioso, offrendo ai passeggeri una visuale libera da ingombri. E poi praticamente se c'è un motore elettrico ci sarà definitivamente l'eliminazione delle vibrazioni e di quei rumori tipici dei motori termici. Comunque, un'altra novità che riguarda queste navi, beh, è una soluzione: la nave potrebbe essere pienamente operativa con ogni condizione climatica. Comunque il lancio è previsto per qualche anno, ovviamente, e si sta studiando per far sì che queste navi possano viaggiare in porti come per esempio Barcellona e Civitavecchia, che sono tra le mete, tra le città più esposte alle emissioni di ossido di zolfo. Una nave a batteria, per esempio, eliminerebbe il problema dell'inquinamento locale durante l'ormeggio, migliorando così la qualità dell'aria nei centri abitati vicini e ai mori. Il successo di questa trasformazione dipenderà però dalla capacità dei porti di fornire energia pulita in tempi rapidi, spostando la sfida tecnologica dal mare alla terraferma. Bella musica nei prossimi minuti qua su Radiolina. Ritorna Dance the Night, Dua Lipa.

0: La nostra migliore musica qua su Radio Lira. Ancora buon weekend. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara. State con noi perché tra poco continuiamo a parlare di viaggi.
1: Radio Smeralda.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Inequivocabilmente Pan.
9: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: La Proloco di Albagiara organizza la 24ª edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Albagiara. Non mancate!
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
14: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radiolina. L'attuale scenario internazionale e le tensioni in Medio Oriente influenzano direttamente il portafoglio delle famiglie. Molti cittadini guardano con timore al ritorno dell'inflazione e ai costi dell'energia, che hanno raggiunto picchi simili a quelli di 3 anni fa. I dati dell'osservatorio Findomestic confermano un clima di forte prudenza. Quasi la metà degli intervistati definisce problematica la propria condizione economica e molti faticano a mettere i soldi da parte. Una scelta di gestione occulta che porta a valutare con estrema attenzione ogni contratto, per esempio, di luce e gas. Però, nonostante la necessità in qualche modo di stringere la cinghia, il desiderio di partire non diminuisce. Per i prossimi mesi, oltre il 60% degli italiani ha intenzione di investire in un viaggio. È una tendenza che mostra come le esperienze fuori da casa siano considerate effettivamente fondamentali per il benessere, tanto da essere protette dai tagli che colpiscono invece altri settori. Si tratta di una volontà di evasione che resiste anche di fronte alle difficoltà, segnando una netta differenza rispetto ad altri tipi di acquisti più impegnativi. Il modo di viaggiare sta cambiando per adattarsi al budget disponibile. Solo una piccola parte della popolazione ha deciso di rinunciare completamente alle ferie. La maggior parte preferisce modificare i propri piani, scegliendo destinazioni in Italia o verso il nord Europa e il Mediterraneo occidentale, zone che sono percepite come più sicure e meno costose rispetto ad altre aree geografiche. Parallelamente si taglia le spese per, non lo so, il carburante o i beni necessari pur di non rinunciare a un giorno di relax e un giorno di ferie. I soldi spesi meglio sono in viaggi, e forse è veramente così.

0: Ancora buon weekend con Radiolina. State con noi perché tra pochissimo parliamo di cognome.
1: Sono le 17:30.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Savesta Antiga, 2 giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

Buon sabato sera, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Parliamo adesso di cognomi, perché esiste un patrimonio invisibile che sta purtroppo scomparendo dalle nostre città e senza fare rumore. Quindi i cognomi, quelli soprattutto rari, sono frammenti di storia che hanno attraversato i secoli e che oggi si trovano a un passo dall'estinzione definitiva, perché c'è un'ultima ricerca condotta dalla piattaforma MyHeritage che ha messo in luce come molti di questi termini nati nel Medioevo abbiano ormai pochissimi portatori. Quando l'ultima persona che custodisce questo nome muore senza lasciare eredi, un'intera memoria familiare e territoriale esce di scena per sempre. Molti dei nomi a rischio sono dei veri reperti che racconta chi eravamo. Aguaglione, ad esempio, ci riporta la Toscana del 200 e al mondo dell'artigianato, mentre Bellagamba nasce come un soprannome descrittivo di un tratto fisico. Altri raccontano storie più difficili, come Diotallevi, Proietti o Incognito, storicamente legati ai trovatelli e a un passo di origine incerta. Anche il mondo del diritto e della terra è rappresentata dai cognomi come Legista o Zappacosta, che oggi faticano a trovare spazio nelle nuove generazioni. Nomi come per esempio Vespasiani sono nati in aree geografiche ristrette e lì sono rimasti per secoli. Poi lo spopolamento, però il fattore che accelera questo processo è sicuramente il calo delle nascite che sta colpendo il nostro paese. In un contesto di culle vuote, i cognomi meno diffusi sono i primi a subire le conseguenze del ricambio generazionale mancato. Una scelta legata alla pianificazione familiare o all'assenza dei figli in un unico ramo può cancellare definitivamente un tracciato linguistico secolare. La genealogia digitale oggi prova a correre un po' ai ripari, offrendo strumenti per ricostruire alberi genealogici e conservare, almeno virtualmente, l'identità di famiglie che hanno contribuito a formare il tessuto sociale del nostro paese.

0: Ancora ben ritrovati con la nostra migliore musica. Buon weekend con Radiolina. Sono Cristian Asara. State con noi perché tra poco vi porto in Giappone.
1: Radio Smeralda. La Proloco di Alba Giara organizza la 24esima edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Alba Giara. Non mancate!
2: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
3: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovative Glass, creazioni in vetro di qualità.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Savesta Antiga, due giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore in Sardegna, il tutto in un contesto climatico mite con massime tra i 20 e i 23 gradi, ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto appunto sarà stabile con però appunto il transito di velature per il passaggio di infiltrazioni umide. Temperature minime tra i 10 e i 14 gradi, massime fino ai 20-25 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su Radiolina. Il calo demografico non riguarda soltanto il nostro paese. L'idea di tornare a innamorarsi, per esempio in Giappone, passa oggi attraverso un portafoglio digitale, perché il governo nipponico ha scelto di rimettere al centro l'incontro tra le persone con una mossa pragmatica, cioè pagare i single affinché si iscrivano alle app di dating, le app quelle di incontro, insomma. In un contesto sociale dove il lavoro assorbe la maggior parte dell'energia e le relazioni interpersonali vengono così spesso posticipate, l'amore entra a far parte delle politiche pubbliche. E quello che potrebbe sembrare uno swipe distratto diventa un tentativo per avviare legami più stabili, come convivenza e nuovi nuclei familiari. Una scelta coraggiosa arriva dalla prefettura di Kochi, che ha deciso di affrontare il calo delle nascite offrendo un contributo economico ai residenti. Praticamente ai single tra i 20 e i 39 anni riceveranno un bonus di circa 20.000 yen, che sono circa 125 euro all'anno, per coprire i costi di abbonamento a piattaforme digitali come per esempio il loro Tinder. Ecco, l'iniziativa prevede anche una fase di analisi. Questo modello ovviamente non è isolato, anche in altre prefetture hanno percorso strade simili, confermando che il tema della solitudine è prioritario nel paese del Sollevante. Secondo un'indagine governativa, nel 2024 circa il 25% delle coppie sposate sotto i 39 anni si è conosciuta online. Si tratta di un dato che supera gli incontri avvenuti nei luoghi tradizionali come per esempio l'ufficio e l'ambiente scolastico. Perfino l'amministrazione di Tokyo è scesa in campo sviluppando una propria applicazione che richiede documenti ufficiali e una dichiarazione di impegno verso il matrimonio per garantire massima serietà agli utenti. I numeri comunque descrivono una situazione complessa, perché il Giappone, tra le nazioni più anziane al mondo, nel 2024 ha registrato un saldo negativo record tra nascite e decessi, però emergono timidi segnali, perché nel 2025, lo scorso anno, i matrimoni hanno superato quota 505.000, segnando una crescita per il secondo anno consecutivo.

0: Ancora buon weekend con Radiolina e la nostra migliore musica. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. State con noi con Radiolina.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
2: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
5: Torniamo in Italia con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla

0: Salvador, emigrato negli Stati Uniti nel 1990 per fuggire dalla guerra civile, ha vissuto l'esperienza della povertà e dell'immigrazione irregolare attraversando il confine a Tijuana dopo essere stato inizialmente fermato in Messico.
1: Economia: la storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
0: Spettacolo: resta al centro del dibattito l'esibizione di Delia al concerto del 1° maggio. La cantante è intervenuta sui social per chiarire la scelta di aver sostituito nel brano Bella Ciao la parola partigiano con essere umano. L'artista ha spiegato che il cambio non voleva sminuire la storia, ma estendere il messaggio ai civili vittime dei conflitti attuali. Il partigiano è chi ha preso le armi, ha scritto, l'essere umano è il civile che muore sotto le bombe. L'invito dunque è a non indignarsi per una parola cambiata, ma per le vite perse.
1: Il calcio: la Serie A, allo stadio Friuli Ludinese supera il Torino per 2-0. Si apre con il successo dei friulani il sabato della 35esima giornata. L'Udinese sale a quota 47 punti e rientra tra le prime 10 della classe, interrompendo un digiuno di successi che durava da due turni. Resta invece fermo a 41 punti il Torino, che scivola al 13esimo posto. Dalle 18 in campo Como-Napoli, Conte conferma il tridente con De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Højlund. Nessuna novità a centrocampo. Dietro gioca Bukema e non Olivera, con Rachman e buongiorno. Fabregas ripropone l'ultimo 11.
0: Ed è tutto per ora, più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. Partiamo con la cronaca: incidente mortale nella notte sulla statale 196 all'altezza del chilometro 14 a Villassor. La vittima è Marco Dessì, 34 anni di Guspini, cuoco di professione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, rientrava a casa dopo il turno di lavoro alla guida di una Ford Focus. Avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L'impatto si è rivelato fatale e tentativi di soccorso effettuati dal personale sanitario del 118 sono risultati vani. E un altro incidente mortale la scorsa notte alle porte di Serdiana. La vittima, Andrea Cirillo Lai, 49 anni di Quarto, era alla guida della sua moto all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. La moto ha preso fuoco. E un uomo di 42 anni di Decimo Puzzo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe sparato contro il fratello e la cognata dopo averlo visto prelevare alcuni ortaggi dal proprio terreno. È nata una lite degenerata quando il 42enne si è presentato armato di fucile. La coppia è riuscita a fuggire e a salvarsi, richiudendosi in casa poco prima che fossero esplosi due colpi. E si apre il mese della variazione di bilancio da 750 milioni, manovrina attesa in Consiglio regionale con approvazione prevista entro maggio. Martedì intanto vertice PD 5 Stelle sulla sanità. Golfo Aranci si ritaglia un posto di rilievo nella fotografia economica della Gallura. Secondo gli ultimi dati sui redditi dichiarati, il centro costiero risulta primo nel territorio gallurese con un reddito medio pro capite superiore ai 23.000 euro. Andiamo allo sport. Il Cagliari recupera Mendy per la gara di domani alle 12.30 a Bologna. L'attaccante senegalese oggi si è unito al gruppo e potrebbe essere riconfermato tra i titolari. Ancora ai box invece Mazzitelli. Pisacane chiede ai suoi massima concentrazione e rimarca: il destino è nelle nostre mani, il nostro campionato si decide adesso, ma facendo punti possiamo non guardare i risultati delle altre squadre. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
5: Try Good. Il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma

0: 155 157. Cagliari, Craigo, veloce, fresco, buono.
1: La Proloco di Alba Giara organizza la 24esima edizione de La Sagra dei Legumi. Spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Vi aspettiamo sabato 2 e domenica 3 ad Alba Giara. Non mancate!
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Dopo l'informazione si riparte con la nostra migliore musica qua su Radiolina. Ancora buon weekend, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Alba Mare. Io sono Cristian Asara, in arrivo nei prossimi minuti American Girls, la nuova di Harry Styles.

Buon sabato cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Nasara, la nostra isola occupa una posizione di rilievo, purtroppo non per la convenienza, nell'ultimo monitoraggio nazionale sui costi della ristorazione, perché Sassari, dovete sapere, si posiziona stabilmente sul podio delle città italiane dove una pizza accompagnata da una bibita costa di più, con una spesa media di 14,53 euro. Rispetto ai dati di 5 anni fa, la città ha registrato un incremento che oscilla tra il 38 e il 43%, confermando che la crescita dei prezzi non risparmia i centri urbani dell'isola. Se Sassari si avvicina ai prezzi di Bolzano e Palermo, la situazione appare diversa nel sud dell'isola. A Cagliari la spesa media per lo stesso piatto si attesta sui 11,56 euro, una cifra che colloca il capoluogo sardo in una fascia intermedia decisamente più vicina alla media di Roma e Perugia. Questa differenza di circa 3 euro tra le due principali città sarde sottolinea come il costo della vita possa variare stabilmente anche all'interno della stessa ragione. Un tempo considerata l'opzione più economica per una serata fuori, la pizza nella nostra isola sta subendo le stesse dinamiche inflattive del resto d'Italia. Sebbene Sassari detenga un primato di spesa elevata, l'indagine mostra che i rincari colpiscono in modo trasversale, perché nonostante l'aumento dei costi delle materie prime e dei servizi, la nostra isola resta comunque lontana dai picchi di Napoli e di Palermo in termini di percentuale di aumento, pur mantenendo standard di prezzo che rendono il fuoripasto una scelta da valutare con maggior attenzione.

0: Radio Smeralda.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Savesta Antiga. Due giorni di cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura. Degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.

Magnetic The Bausa su Radiolina nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, cari amici, visto che oggi è sabato continuiamo a parlare di pizza, visto che è sicuramente un argomento principe per il weekend, visto che prima abbiamo parlato delle pizze super care e la nostra isola purtroppo è al primo posto, è fra i primi posti in assoluto per quanto riguarda Sassari, ovviamente con la pizza più cara. Però pizza con l'ananas, l'avete mai assaggiata? Non è più l'unico confine invalicabile per chi cerca accostamenti dolci e salati. Facciamo un po' il giro del mondo per quanto riguarda le pizze più bizzarre. Ad esempio in Danimarca alcuni menù propongono la pizza al kiwi, ecco, dove l'acidità del frutto incontra la sapidità del prosciutto. Tutto da provare, chissà, bisogna sempre provare alla fine. Poi spostandosi verso il sud-est asiatico, nelle Filippine, il mango diventa l'ingrediente principale di una farcitura della pizza. Nord Europa si trovano forse gli esperimenti più audaci, con la Svezia che vanta una tradizione di accostamenti insoliti che risale fino agli anni 60, quando fece la sua comparsa la variante al caviale. Però alla fine non ci mettiamo anche la bottarga e ci sta anche un po' di caviale con la pizza con i frutti di mare, no? Però l'abbinamento più che colpisce è quello composto da fette di banana, arachidi e polvere al curry. Ecco, ovviamente accostata anche a una bella fetta di ananas che trasforma il disco così di pasta in un piatto dei toni decisamente tropicali e speziati. La reinterpretazione del piatto prosegue oltreoceano con declinazioni legate ai pasti quotidiani o agli snack popolari. In Australia, per esempio, è diffusa la versione dedicata alla colazione preparata con uova, bacon e funghi. Ci può anche stare, perché no? Negli States, invece, si punta ai sapori più intensi con l'uso della salsa barbecue e il pollo, ma anche no, direi. Tra le opzioni più particolari spiccano quella condita con sottaceti e una base di salsa bianca all'aglio, per quanto riguarda sempre una combinazione che punta tutto su note aspre e sicuramente pungenti.

0: E con questa, cari amici, noi ci salutiamo. Se vi va, Radio Smeralda ritorna lunedì in diretta dal centro commerciale Olbiamare a partire, come di consueto, dalle 17. Da Christian è veramente tutto. Un'ottima serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina. Ciao!
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
3: 4 partite al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come la maionese Calvé in tubetto da 150 ml a 1,25 euro, il detersivo svelto concentrato per piatti agli agrumi da 450 ml a 1,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
8: Buonasera e benvenuti a Radar. Oggi mettiamo insieme due temi che sembrano lontani, ma in realtà raccontano la stessa Italia e la stessa Sardegna. Da una parte l'informazione, la sua credibilità, la fatica di orientarsi tra troppe notizie e troppe paure. Dall'altra i trasporti aerei, il costo del carburante, le rotte che cambiano e il prezzo della nostra distanza. Con Andrea Toma, responsabile dell'area economia, lavoro e territorio del Censis, leggeremo i dati del rapporto sulla comunicazione, il 21esimo elaborato dall'istituto fondato da Giuseppe De Rita. Emerge una società sempre più connessa, ma spesso più disorientata, con la TV e la radio per fortuna in ottima salute. Con Leonard Berberi, giornalista del Corriere della Sera, esperto in trasporto aereo, capiremo come il caro energia, il jet fuel e gli equilibri internazionali incidano sui collegamenti e quindi sulla qualità della nostra vita. Perché oggi capire il mondo significa anche capire quanto costa raggiungerlo, e senza buona informazione persino un biglietto aereo diventa una notizia difficile da leggere. E allora iniziamo con Leonard Berberi, che da esperto pochi giorni fa ha dichiarato di non aver fatto ancora nessuna prenotazione per le ferie, e se lo dice lui c'è da preoccuparsi.
9: Allora, intanto devo precisare, perché poi ho ricevuto un sacco di messaggi anche da colleghi con le domande del tipo: ma quante ferie hai? Ah, ecco. Ho un bel po' di ferie arretrate, quindi le devo smaltire e distribuire lungo i periodi estivi. Fatta questa precisazione, allora, diciamo, io non ho ancora prenotato per due ragioni. La prima ragione, chiamiamola opportunistica: io non ho idea delle compagnie aeree cosa faranno nelle prossime settimane. È molto probabile che alcune, pur di, diciamo, di stimolare la domanda, abbassino sensibilmente le tariffe, quindi aspetto, sono in attesa, cerco di fare questo tipo di investimento che è anche un azzardo, quindi magari sono disposto a pagare anche di più, però nel frattempo magari ho un'opportunità e quindi posso pagare lo stesso volo di meno, perché appunto compaiono tariffe convenienti. Dall'altro lato, che è il tema più importante, è sto cercando di capire in quale area del mondo potrei avere meno problemi, meno criticità relativamente ai voli. Ci sono delle aree del mondo che sicuramente ho già escluso dalla mia lista, mentre altre in questo momento mi sembrano più certe, però anche lì aspetto.
10: Ho capito. Senti, se Lufthansa taglia 20.000 voli, se Ryanair, che insomma un po' gioca d'azzardo, possiamo dirlo, ha un capo abbastanza disinvolto, ecco, che cosa sta succedendo? Che le low cost sono meno, tra virgolette, strutturate e invece le grosse compagnie in qualche misura riescono a sopportare il contraccolpo, cioè si sta realizzando questa differenza proprio nella portata delle compagnie?
9: Allora, c'è da dire che i dati delle piattaforme specializzate, quelle che raccolgono sostanzialmente quanti posti e quanti voli stanno vendendo le compagnie aeree e la variazione giorno per giorno, mostrano una sorta di divaricazione. Da un lato ci sono le compagnie legacy tradizionali, Lufthansa, Air France, British Airways, ITA, che voleranno, almeno diciamo nei prossimi tre mesi, meno dei tre mesi corrispettivi dell'anno precedente. Ed è una dinamica strana, perché tendenzialmente anno dopo anno si va a crescere, ad aumentare con la domanda e con l'offerta dei voli, non a diminuire. Quindi questo è già il primo indicatore. Il secondo indicatore è che però dall'altra parte le due principali low cost, Ryanair e EasyJet, Ryanair e Wizz Air, scusate, stanno aumentando nello stesso periodo la loro programmazione. Ryanair di 17.000 voli in più nel trimestre, Wizz Air addirittura di 20.000 voli. Mm-hmm. Ora, chi è che sta facendo bene tra questi due blocchi? Gli analisti sono molto scettici, per esempio su questa maxi espansione di Wizz Air, anche perché è una compagnia low cost più suscettibile alle oscillazioni del prezzo del kerosene. Loro dicono che sono tutelati, eccetera. Ryanair, con il suo amministratore delegato, ovviamente cerca di riempire i buchi lasciati dalle altre compagnie aeree. Le tradizionali, che hanno dei costi operativi molto più elevati, ovviamente sono entrati in modalità risparmio.
10: Ecco, senti, la domanda, diciamo, del cittadino comune mortale che vorrebbe prenotare qualcosa. Chi ha già prenotato può stare tranquillo o rischia cambi, cancellazioni? E qualora avvenissero, che cosa può fare? Che cosa dicono le norme, insomma? Se domani mi cancellano il volo per motivi straordinari, e immagino che questa sia un po' la preoccupazione di chi ha prenotato con largo anticipo, ci si può rifare dei costi sostenuti?
9: Innanzitutto c'è un pacchetto di norme europee che sostanzialmente dice che se il volo dovesse essere cancellato, la compagnia aerea è tenuta in assoluto a offrire una riprotezione, cioè a offrire un volo alternativo, un collegamento alternativo, o all'interno della propria compagnia aerea oppure con un'altra compagnia aerea, con magari orari più accomodanti per il passeggero che ha subito e sta subendo questo disagio. Se però il passeggero decide di non partire perché le alternative non piacciono, perché magari non si sente più al sicuro, la compagnia aerea è tenuta, è obbligata a rimborsare, cioè a restituire la cifra che è stata pagata per il biglietto. Diverso è il caso del risarcimento, e su questo diciamo anche la Commissione Europea ha fatto un po' di casino negli ultimi giorni, cioè il risarcimento è separato dal rimborso. Il rimborso è quello, è la restituzione della cifra spesa per il biglietto aereo. Il risarcimento invece è l'indennizzo previsto per chi subisce un disagio, che è diverso e varia da 250 euro per i voli brevi fino a 600 euro per i voli cosiddetti intercontinentali. In quel caso, subentrando la causa di forza maggiore, cioè la carenza di kerosene per esempio, che è tutta da dimostrare, ovviamente le compagnie aeree non sono tenute a prevedere il risarcimento.
10: Ho capito, insomma ci dobbiamo affidare un po' alle raffinerie nigeriane, come ho letto da qualche tempo, che continuano a produrre. Qualche maligno, tra virgolette, dice che anche se il costo del jet fuel dovesse scendere domani, le compagnie potrebbero non abbassare i prezzi, mettendo in conto anche una certa inerzia, no, del possibile ribasso. È una valutazione corretta? Potrebbero approfittarne?
9: Diciamo che ne stanno già approfittando, è un po' una dinamica inevitabile ed è difficile anche da calcolare quale compagnia aerea ne sta approfittando più delle altre. In Europa c'è diciamo la regola del cosiddetto fuel hedging, le compagnie aeree comprano in anticipo significative quantità di cherosene che prevedono di utilizzare per l'anno successivo o comunque per i 12-18 mesi successivi. Ryanair per esempio ne ha comprate l'80% nel 2025 del cherosene che prevede di utilizzare per il 2026 a prezzi del 2025, quindi a prezzi decisamente bassi. Noi però quello che stiamo vedendo è che anche per quel 20% che Ryanair deve comprare a prezzi di mercato, quindi a prezzi correnti, gli sta venendo a costare 50 milioni di euro in più ogni mese. E Michael O'Leary, l'amministratore delegato di Ryanair, dice: a me quel 20% di prezzi di mercato acquistato nel giro di un anno ai valori correnti mi costa 600 milioni di euro in più di costi operativi, quindi in qualche modo devo rientrare. Noi vediamo già gli incrementi dei prezzi dei biglietti, la media mondiale è tra il 20-25%, diciamo che su alcune destinazioni anche italiane siamo oltre il più 50% rispetto all'anno scorso.
10: Sì, veramente, veramente incredibile. Senti, ma tutto questo poi porterà le compagnie a diciamo a pensare a una flotta più moderna e quindi consumi più bassi? Può esistere diciamo una proiezione di questo tipo a vantaggio di chi produce gli aerei, di chi insomma mette sul mercato prodotti sempre più avanzati? Saranno un po' costrette a rivedere la propria flotta?
9: È un argomento complicato. Le compagnie low cost, ma anche le tradizionali, stanno progressivamente ringiovanendo le loro flotte, passando per esempio dai Boeing 737 ai 737 MAX, dagli Airbus A320 agli A320 Neo, 321 Neo. Sono aerei che hanno motori nuovi, più grandi, più efficienti, consumano tra il 15 e il 20%, 22% in meno, emettono anche meno rumore, quindi c'è anche un inquinamento acustico inferiore. Però il problema è che da questo momento in avanti l'aereo con la tecnologia più pulita che non inquina è l'aereo a idrogeno. Airbus, che negli anni precedenti ha diciamo investito molto sull'aereo a idrogeno, in questi mesi e negli ultimi tempi ha un po' frenato quel tipo di investimento. Per arrivare a un nuovo modello di aereo forse dovremmo aspettare tra i 30 e i 50 anni.
10: Caspita, mica poco, mica poco. Senti, per concludere, ora è chiaro proprio per i fatti recentissimi, ma non solo quelli recenti, anche il passato insomma ha raccontato cose abbastanza simili, che insomma il futuro del trasporto aereo, tutta questa vicenda insomma dimostra che c'è una dipendenza forte, no, rispetto alla geopolitica. Sì, forse lo è stato anche in passato, però certamente mai come in questo periodo. Quindi ecco, il futuro che cosa ci prepara? Un'esposizione sempre maggiore rispetto ai decisori dei grandi equilibri? Cioè, no, a parte Hormuz, insomma, in generale questa è la situazione che abbiamo davanti.
9: Sì, ed è una situazione che per l'Europa diventa ancora più complicata. Io voglio ricordare, noi in questo periodo parliamo di Hormuz, no? La chiusura di Hormuz, non sta arrivando un terzo del cherosene per gli aerei in Europa, però vorrei anche ricordare che noi abbiamo lo spazio aereo russo che è chiuso e quindi i voli delle compagnie aeree europee tra l'Europa e l'Asia, l'Estremo Oriente, devono fare dei giri molto più lunghi, certo. Quindi maggiore consumo di carburante, biglietti aerei molto più costosi. Le traiettorie per l'Europa verso Oriente si sono ridotte a due, una che passa sopra l'Afghanistan, con tutte le complicazioni che può comportare da un giorno all'altro l'Afghanistan, che è gestito dai talibani, e l'altro corridoio è quello che passa sul Mar Rosso e poi a un certo punto lambisce anche diciamo lo Yemen, quindi gli Houthi. Se loro decidono in qualche modo di reagire, di affiancare l'Iran, per noi il corridoio per l'Asia diventa soltanto uno, e se poi anche i talebani si aggiungono, diciamo, non abbiamo più corridoi percorribili, se non passare sopra il Polo Nord con complessità logistiche ma anche sanitarie. Quindi diciamo l'Europa da questo punto di vista si trova in un contesto davvero complicato. Io sono stato di recente negli Stati Uniti, non c'è questa percezione di problematica globale, di allarme, di carenza di carburante, anche perché non ce l'hanno la carenza di carburante. Qui diciamo dipende molto dalla geografia e dalla geopolitica. In questo contesto noi che ci troviamo in Europa siamo particolarmente svantaggiati.
8: Avete sentito tutta la complessità geopolitica dei corridoi del cielo. L'Europa marginalizzata in uno scenario che appena qualche settimana fa sarebbe stato assolutamente inimmaginabile. Ora arriva la pubblicità, tra poco il rapporto Censis sulla comunicazione.
11: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
12: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Il Comune di San Luri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario San Luri Legge nel suggestivo giardino del Castello di San Luri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: Bentornati a Radar. Viviamo più connessi che mai, eppure forse mai così disorientati. Il nuovo rapporto Censis sulla comunicazione racconta un'Italia che cambia pelle. In 18 anni, tra il 2007 e il 2025, sono esplosi smartphone, internet e social network, mentre sono arretrati i quotidiani, settimanali, mensili, perfino il libro cartaceo. La televisione regge, la radio tiene, ma il baricentro della vita mediatica si sposta ormai nel palmo di una mano, nel nostro smartphone. Cresce l'accesso alla rete, il digital divide classico si riduce, ma nasce un nuovo divario tra chi sa orientarsi e chi no. E allora è questa la vera emergenza culturale? Ne parliamo con Andrea Toma, responsabile dell'area economia, lavoro e territorio del Censis, per capire non solo come comunichiamo, ma come stiamo cambiando noi.
15: Quello che abbiamo cercato proprio di analizzare in questo nuovo rapporto, il 21esimo, è proprio questo, cioè quello di metterci di fronte agli italiani e chiedere loro che tipo di atteggiamento hanno nella verifica delle fonti, delle fonti di informazione, come accedono all'informazione e se hanno un atteggiamento passivo o attivo. E questa è una delle, diciamo forse, delle discriminanti maggiori che abbiamo riscontrato nella nostra analisi, che ripeto ha a che fare con un campione rappresentativo della popolazione italiana, e quindi siamo arrivati in questa 21esima edizione da raccogliere, come diceva anche lei, una serie storica e un'informazione molto approfondita e in evoluzione naturalmente, con quelle indicazioni che diceva lei. Però forse anche, diciamo, il tema che si nasconde dietro al titolo, no? L'informazione nel mirino. E c'è questo atteggiamento che copre almeno un terzo degli italiani, il 31,9%, non si affida soltanto a una lettura passiva delle fonti mainstream, quelle più diffuse, i mezzi di informazione più diffusi, ma arriva a verificare queste informazioni, a verificare queste notizie e in qualche modo cerca di, come dire, di scoprire se ci sono posizionamenti ideologici o comunque diciamo dei pregiudizi che in qualche modo condizionano l'informazione. Quindi abbiamo questo un terzo della popolazione, naturalmente popolazione adulta, che ha questo atteggiamento molto come dire, critico comunque, come dire, anche razionalmente ragionevole, no? Nei confronti di una informazione che nel frattempo si è frammentata, si è distribuita su tante fonti nuove, prende anche fisionomie diverse. Abbiamo parlato anche di meme e di reel, no? di questi format che vanno molto soprattutto fra i giovani, e naturalmente quello che abbiamo visto è nel mirino, perché non abbiamo soltanto un'informazione che diventa vittima, no? Per certi aspetti, stando in un contesto come quello che conosciamo in questi giorni, molto, molto complesso, dove i conflitti a livello globale si sono moltiplicati, si sono estesi, ma l'informazione del mirino, proprio perché abbiamo a che fare con un pubblico che ha intenzione in qualche modo di verificare la fonte, di verificare la veridicità delle fonti che utilizza. Naturalmente parliamo di un terzo della popolazione, quello che in qualche modo ci consegna il dato complementare che questo atteggiamento così attivo non è molto diffuso, ma sta sicuramente crescendo.
10: Ecco, poi rientra nelle cosiddette diete mediatiche, una definizione che c'è nel rapporto, chi ci ascolta dovrebbe fare un saltino in rete proprio per leggere almeno la sintesi del rapporto, che ci racconta molto anche sulle nostre abitudini appunto a proposito dell'informazione. Quindi un po' l'abbiamo detto, la comunicazione digitale diventa un po' un'informazione personale, perché tutto è gratuito evidentemente, e l'informazione professionale qualche volta, no, finisce diluita o digerita dai social. Però, ecco, proprio per le questioni che lei ricordava, c'è bisogno di una fiducia. Il lettore ha bisogno, no, di affidarsi agli specialisti, alle firme che contano. Quindi questo problema, secondo lei, si sta affacciando in termini di preoccupazione oppure è una maturazione del pubblico?
15: Ma ci sono diversi comportamenti da questo punto di vista. Un altro tema che abbiamo toccato all'interno del rapporto è quello delle community online, no? Queste appunto comunità che consentono a chi vi appartiene di riconoscersi in persone che appunto che frequentano le community, hanno gli stessi interessi, hanno gli stessi orientamenti, anche dal punto di vista politico, per esempio, dal punto di vista dei consumi culturali. E questo è naturalmente forse un atteggiamento quasi di difesa. Mi affido a un ambiente che conosco, con cui non ho rischi di conflitto, perché questo, ricordiamolo, fuori, diciamo, la rete è un luogo di conflitto molto, molto accentuato, nel senso che comunque sappiamo benissimo come spesso molte chat si traducono in modalità comportamentali non proprio corrette, non proprio rigorose dal punto di vista etico. Quindi c'è questa sorta di difesa, ci si affida alle community online, e naturalmente però che succede? Succede che il rischio di isolamento può in qualche modo crescere da questo punto di vista. Non c'è soltanto, come abbiamo detto, questo atteggiamento nei confronti delle community online, di una ricerca, diciamo, di una fonte a cui affidarsi, c'è questo atteggiamento un po' critico, come abbiamo già detto. Si è incrinato in sostanza anche il rapporto di fiducia che conoscevamo noi della nostra generazione fra l'acquirente di un quotidiano, che era appunto quotidiano nel senso che si comprava tutti i giorni, e si leggevano praticamente in maniera costante le firme a cui si dava autorevolezza e naturalmente conoscenza effettiva delle della realtà.
10: Senta, ecco, proprio quella buona e sana abitudine di comprare i giornali, per tornare alla rilevazione 2007-2025, e insomma in tutto questo periodo la carta stampata e i quotidiani stampati hanno perso quasi la metà dei lettori, siamo a meno 46%. Per citare un altro numero, noi siamo un gruppo editoriale che fa la radio, la televisione, il giornale e il sito internet, e quindi abbiamo uno scenario, diciamo, un osservatorio qualificato e diffuso. La televisione regge, la televisione abbiamo visto questo 93%, molti la davano in diminuzione e invece tiene, e poi c'è la radio in salute con il 78% che cresce anche con l'aiuto degli smartphone. Insomma, ci sono mezzi che in qualche misura si sanno reinventare. Ma c'è questa crisi della carta stampata, come la vede? Irreversibile o esiste ancora uno spazio per il rilancio e come?
15: Allora, anche in questo caso, la TV generalista tutto sommato tiene, abbiamo detto, ed è un elemento della quotidianità difficilmente sostituibile. Lo stesso vale per la radio, soprattutto se si è in mobilità, perché sappiamo benissimo effettivamente anche l'ascolto della radio è collegata, per esempio, alla presenza in macchina, a stare nel traffico, nel muoversi e cose di questo genere, che naturalmente hanno un po' incardinato all'interno della giornata questo tipo di comportamento. Ecco, che cosa può dare invece in questo momento la carta stampata? La carta stampata è quello che abbiamo visto, pur naturalmente perdendo, no, rispetto appunto nella serie storica che abbiamo considerato dal 2007 al 2025, pur perdendo, che cosa è affiorato però nel frattempo? E sono affiorati anche non soltanto diciamo delle modalità di fruizione della stampa che sono strettamente legate alla notizia, quella, al fatto accaduto. Quello che piace nella carta stampata, e quello che abbiamo riscontrato, è anche la firma, è anche l'approfondimento, la possibilità di avere, abbiamo visto insomma il successo di alcuni giornali che sono quasi esclusivamente fatti da articoli di approfondimento, no? Certo. E questo in qualche modo fa parte di quella novità che negli ultimi anni si è diffusa e che tutto sommato sta creando anche una certa fidelizzazione da parte dell'utenza in generale.
8: Abbiamo ascoltato due analisi diverse ma profondamente legate. Andrea Toma ci ha ricordato che una società fragile nell'informazione rischia di scegliere male. Leonard Berberi ci ha mostrato che dietro un volo cancellato, una tariffa che sale o una rotta che cambia, ci sono economia, geopolitica, decisioni industriali. In fondo il punto è questo: i dati servono a capire, non a confondere. E per un'isola come la Sardegna, capire significa difendere diritti essenziali, a partire da quello di essere collegata al resto del paese e del mondo. Noi per ora ci fermiamo qui, da Radar è tutto, grazie per averci seguito e buona serata da Radiolino.
16: Avete ascoltato Radar, oltre l'attualità, un programma di Videolina a cura di Nicola Scano. Radar ritorna su Radiolina sabato alle 18.30. Riascoltalo in podcast su radiolina.it e con l'app L'Unione Digital. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da

0: 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
1: Torniamo in Italia con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
0: Papa Leone nomina il primo vescovo ex immigrato clandestino. Svolta simbolica del pontefice nelle nomine episcopali statunitensi, alla guida della diocesi di Wheeling Charleston in Virginia Occidentale arriva Evelio Menjivar Ayala. Il neovescovo di 56 anni è originario di El Salvador, emigrato negli Stati Uniti nel 1990 per fuggire dalla guerra civile, ha vissuto l'esperienza della povertà e dell'immigrazione irregolare attraversando il confine a Tijuana dopo essere stato inizialmente fermato in Messico.
1: Economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
0: Spettacolo. Resta al centro del dibattito l'esibizione di Delia al concerto del 1° maggio. La cantante è intervenuta sui social per chiarire la scelta di aver sostituito nel brano Bella Ciao la parola partigiano con essere umano. L'artista ha spiegato che il cambio non voleva sminuire la storia ma estendere il messaggio ai civili vittime dei conflitti attuali. Il partigiano è chi ha preso le armi, ha scritto, l'essere umano è il civile che muore sotto le bombe. L'invito dunque è a non indignarsi per una parola cambiata, ma per le vite perse.
1: Il calcio, la Serie A, allo stadio Friuli Ludinese supera il Torino per 2-0. Si apre con il successo dei friulani il sabato della 35esima giornata. L'Udinese sale a quota 47 punti e rientra tra le prime 10 della classe, interrompendo un digiuno di successi che durava da due turni. Resta invece fermo a 41 punti il Torino, che scivola al 13esimo posto. Dalle 18 in campo Como-Napoli, Conte conferma il tridente con De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Højlund. Nessuna novità a centrocampo. Dietro gioca Bukema e non Olivera, con Rachman e buongiorno. Fabregas ripropone l'ultimo 11.
0: Ed è tutto per ora, più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. Partiamo con la cronaca. Incidente mortale nella notte sulla statale 196 all'altezza del chilometro 14 a Villassor. La vittima è Marco Dessì, 34 anni di Guspini, cuoco di professione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, rientrava a casa dopo il turno di lavoro. Alla guida di una Ford Focus avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L'impatto si è rivelato fatale e tentativi di soccorso effettuati dal personale sanitario del 118 sono risultati vani. E un altro incidente mortale la scorsa notte alle porte di Serdiana. La vittima, Andrea Cirillo Lai, 49 anni di Quartu, era alla guida della sua moto all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. La moto ha preso fuoco. E un uomo di 42 anni di Decimo Puzzu È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe sparato contro il fratello e la cognata dopo averlo visto prelevare alcuni ortaggi dal proprio terreno. È nata una lite degenerata quando il 42enne si è presentato armato di fucile. La coppia è riuscita a fuggire e a salvarsi, richiudendosi in casa poco prima che fossero esplosi due

0: colpi. E si apre il mese della variazione di bilancio da 750 milioni, manovrina attesa in Consiglio regionale con approvazione prevista entro maggio. Martedì intanto vertice PD 5 Stelle sulla sanità. Golfo Aranci si ritaglia un posto di rilievo nella fotografia economica della Gallura. Secondo gli ultimi dati sui redditi dichiarati, il centro costiero risulta primo nel territorio gallurese con un reddito medio pro capite superiore ai 23.000 euro. Andiamo allo sport, il Cagliari recupera Mendy per la gara di domani alle 12.30 a Bologna. L'attaccante senegalese oggi si è unito al gruppo e potrebbe essere riconfermato tra i titolari. Ancora ai box invece Mazzitelli. Pisacane chiede ai suoi massima concentrazione e rimarca: il destino è nelle nostre mani, il nostro campionato si decide adesso, ma facendo punti possiamo non guardare i risultati delle altre squadre. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
1: Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. Cry Go, veloce, fresco, buono.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.

0: E una delle sorprese del tennis italiano, da tempo stabilmente nei primi 100, Mattia Bellucci ha un forte feeling con la Sardegna che ricorderà sempre come una delle tappe fondamentali per la sua carriera. Tre anni fa, proprio a Cagliari, sconfisse per la prima volta un top 20 e l'argentino Schwartzman fu quello il primo gradino della sua ascesa che ha avuto l'impennata definitiva al torneo di Rotterdam del 2025 quando arrivò in semifinale in un ATP 500 sconfiggendo prima Medvedev e poi Tsitsipas.
1: Nel 2023 giocai contro Diego Schwartzman che non era nel suo miglior momento di forma sicuramente, ma per me dopo un momento di difficoltà era stato un grande modo per ripartire. Mi ricordo quel match, mi ricordo l'emozione di aver vinto contro un grande campione.
0: Tennista un po' all style, mancino, pieno di talento, ha nella discontinuità il suo tallone d'Achille. Al Sardegna Open nel 2023, dopo aver battuto Schwartzman, racimolò pochi game con Zeppieri. In questa edizione ha sconfitto nel derby Lorenzo Sonego, ma poi Mattia ha ceduto di schianto alla sorpresa del torneo, Cadenasso. Senza dimenticare la finale al Challenger di Olbia. Bellucci ora è il numero 68 ed è comunque un tennista in crescita.
1: Credo che la mia crescita sia stata abbastanza progressiva, come avevo fatto in passato. Credo di aver affrontato tutti gli step di crescita. Magari ho avuto degli exploit, ma poi mi sono ritrovato ad affrontare veramente tante sfide. Delle volte le ho affrontate con più lucidità, altre volte mi sono fatto un po' prendere dai momenti, dalle situazioni, dai risultati magari non ottimi, però sono sempre stato molto indirizzato verso quello che era il mio miglioramento.
0: È la grande era del tennis italiano, non solo con Sinner numero uno al mondo, ma con quattro azzurre nei primi 20, spinge Mattia a voler crescere ancora, lui che è il numero 6 italiano.
1: In questo momento l'obiettivo è entrare nei primi 50, so che è molto complicato, ma cerco di darmi un obiettivo appunto complicato ma allo stesso tempo potenzialmente raggiungibile entro la fine dell'anno, quindi è qualcosa in cui credo veramente, a prescindere dalle ultime due settimane che non sono state certamente delle migliori.
0: Il 24enne originario di Busto Arsizio è anche sui generis con gli sponsor. Sino a un anno e mezzo fa non aveva per scelta uno sponsor tecnico e ha una passione particolare, il vintage.
1: Nasce dalla passione per le sneakers vintage, abbigliamento giapponese, cose di questo tipo, jeans, workwear, cose così, abbigliamento militare dell'epoca, quindi è una cosa che mi piace molto. Ogni tanto dedico ancora un po' di tempo a questa roba che mi appassiona, però diciamo che il focus principale è il tennis.

0: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
2: Entrano in campo con la maglia dei campioni
3: le squadre della Corte del Sole.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 euro. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
6: Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore in Sardegna, il tutto in un contesto climatico mite con massime tra i 20 e i 23 gradi, ventilazione che tenderà progressivamente ad attenuarsi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto appunto sarà stabile con però appunto il transito di velature per il passaggio di infiltrazioni umide. Temperature minime tra i 10 e i 14 gradi, massime fino ai 20-25 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Partiamo con la cronaca: incidente mortale nella notte sulla statale 196 all'altezza del chilometro 14 a Villassor. La vittima è Marco De Sì, 34 anni di Guspini, cuoco di professione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, rientrava a casa dopo il turno di lavoro alla guida di una Ford Focus. Avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L'impatto si è rivelato fatale e tentativi di soccorso effettuati dal personale sanitario del 118 sono risultati vani. E un altro incidente mortale la scorsa notte alle porte di Serdiana. La vittima, Andrea Cirillo Lai, 49 anni di Quartu, era alla guida della sua moto all'altezza

0: salvarsi richiudendosi in casa poco prima che fossero esplosi due colpi. E si apre il mese della variazione di bilancio da 750 milioni, manovrina attesa in Consiglio regionale con approvazione prevista entro maggio. Martedì intanto vertice PD 5 Stelle sulla sanità. Golfo Aranci si ritaglia un posto di rilievo nella fotografia economica della Gallura. Secondo gli ultimi dati sui redditi dichiarati, il centro costiero risulta primo nel territorio gallurese con un reddito medio pro capite superiore ai 23.000 euro. Andiamo allo sport. Il Cagliari recupera Mendy per la gara di domani alle 12.30 a Bologna. L'attaccante senegalese oggi si è unito al gruppo e potrebbe essere riconfermato tra i titolari. Ancora ai box invece Mazzitelli. Pisacane chiede ai suoi massima concentrazione e rimarca: il destino è nelle nostre mani, il nostro campionato si decide adesso, ma facendo punti possiamo non guardare i risultati delle altre squadre. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
4: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio. Come i succhi Santal Brick in confezione da 6 pezzi a 1,99 euro. Il pane integrale Roberto da 400 grammi a 1,10 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
0: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 20:29.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
3: 4 partiti al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12:30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna Cagliari. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Piazza Vesta Antiga, due giorni di Cortes nel cuore di Tortolì. Tradizioni, sapori e cultura, degustazioni, enogastronomia e gesti antichi. La Sardegna più autentica prende vita. Tortolì, 2 e 3 maggio.
1: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Il Comune di San Luri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario San Luri Legge nel suggestivo giardino del Castello di San Luri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.

0: wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Amaci.

0: Buonasera, bentornati in nuova edizione del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Due incidenti mortali a Villa Sorre Serdiana. Nel primo la vittima è finita fuori strada con la sua auto, nell'altro un motociclista si è schiantato contro un guardrail, il mezzo ha preso fuoco. La festa di Sant'Efisio, il martire guerriero è a Pula dopo la tappa di Villa San Pietro, domani la messa a Nora e la processione sulla spiaggia, le dirette su Videolina. Sull'Ortobene a Nuoro il degrado degli impianti sportivi di Farcana doveva essere il gioiello del capoluogo barbaricino, ora in stato di abbandono, l'appello del Comitato per il Monte. Sardegna Open di tennis, Arnaldi batte Cadenasso, domani in finale contro Urcac, Pisacane recupera Mendy per Bologna-Cagliari, si decide il campionato. In apertura del nostro telegiornale c'è la cronaca, lo avete sentito dal nostro sommario, due incidenti mortali che si sono verificati la notte scorsa. I dettagli nel servizio di Teresa Piretta.
1: Ancora croci sulle strade dell'isola in due distinti incidenti a Villa Sorre e Serdiana nella notte tra venerdì e sabato. Marco De Sì, 34 anni di Guspini, ha perso la vita sulla statale 196. Era alla guida della sua auto, una Ford Focus, quando all'altezza del chilometro 14, un lungo e stretto tratto in rettilineo nel territorio di Villa Sorre, ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata in un campo adiacente. Marco De Sì è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Non ce l'ha fatta. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Secondo i primi rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, il 34enne rientrava a casa dopo aver terminato il turno in un locale dove lavorava come cuoco. È l'ennesima tragedia in una strada, la 196, teatro di tanti incidenti. Più volte è stata denunciata la sua pericolosità dagli amministratori del territorio.
2: Le autorità competenti debbano veramente dargli un occhio di riguardo e trovare soluzioni, perché le cause dell'incidente non si conoscono ancora, però ogni 2-3 mesi c'è un incidente mortale e questo ci fa pensare che la strada non sia sicura.
1: La seconda vittima è Andrea Lai, 49 anni, gommista di Quartu. Con la sua moto di grossa cilindrata percorreva la statale 387 quando all'ingresso di Serdiana, all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo finendo contro il guardrail. L'uomo è stato sbalzato dalla sella, ha riportato gravi lesioni e deceduto poco dopo nonostante l'intervento del 118. Il mezzo, dopo l'impatto, si è incendiato rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Doglianova.
0: Ancora cronaca, un agricoltore di 42 anni di Decimo Puzzu è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe sparato contro il fratello dopo averlo visto prelevare alcuni ortaggi dal proprio terreno. È nata una lite degenerata quando il 42enne si è presentato armato di fucile. L'uomo e la sua compagna sono riusciti a fuggire e a salvarsi rinchiudendosi in casa poco prima che fossero esplosi due colpi. Voltiamo pagina con il cammino di Sant'Efisio. In mattinata l'arrivo a Pula e in serata la processione votiva ha attraversato le vie della città. Sentiamo Massimiano Reis.
3: Sant'Efisio a Pula, per il santo come sempre un'accoglienza calorosa, tra preghiere, canti, il suono delle launeddas con il maestro Orlando Magia e i suoi allievi e una straordinaria ramadura con erbe aromatiche e petali di rosa. Presenti anche le traccas trainate dei buoi, il paese infatti al di fuori della fascia di protezione stabilita dall'autorità sanitaria a causa della dermatite bovina. All'arrivo a Surrondò il consueto saluto in lingua sarda del parroco Marcello Loi, con la confidenza che possiamo riservare all'amico più caro. Benvenuto a casa.
4: Un'atera grazia, manna ti domandaus. Tocca samenti e sugoru, a ismanus de sa terra, poi ponga fine a sa guerra, e venga a nos atterus un reino de concordia e de vagi. Veni beniu a Pula, santu nostu stimau, veni beniu a domu tua.
3: hanno accolto il martire il sindaco Walter Cabasino, insieme alle arciconfraternite di Sant'Efisio di Cagliari e Pula, all'Alternos Giovanni Porrà e al comitato pulese dedicato al protettore poderoso. In serata, dopo la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e l'omaggio dei fedeli, l'arrivo a Nora, dove nel pomeriggio del 3 aprile verrà rivissuto il momento del martirio. In mattinata, alle 11, la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, diretta dalle 10.30 su Videolina, che seguirà come sempre anche il rito del pomeriggio nella spiaggia di Nora.
0: Ancora il cammino di Sant'Efisio, facciamo un passo indietro con il trasferimento da Villa San Pietro a Pula. Alberto Massu.
5: Dopo la festa del 1° maggio, con il bagno di folla in un mare di colori, per Sant'Efisio è arrivato il momento più intimo, con l'arrivo in mattinata a Villa San Pietro e poi la marcia silenziosa verso Pula. Il santo è arrivato sul suo pick-up verso le 9 da San Roque, un'accoglienza sobria, con Saramadura che almeno all'ingresso del paese ha lasciato spazio a un velo di tristezza, perché qui ci sarebbe dovuta essere anche Elena Siddi, la devota scomparsa proprio alla vigilia della grande festa. Un dolore che ha colpito non solo San Roque, ma tutta la comunità.
6: Ne è stata anche dimostrazione l'arrivo del santo ieri, il paese è in forma assolutamente sommessa, un silenzio quasi reale, ma un profondo rispetto sia per la sagra e la devozione, ma anche per la figura di Elena.
5: Il percorso della tradizione non ha conosciuto deviazioni. Prima il passaggio nella chiesetta romanica di San Pietro, poi lo stiraggio delle vesti e il rinnovo del miracolo dell'accoglienza a Casa Fadda.
7: Non c'è sforzo, è qualcosa che viene molto naturale ed è molto gratificante vedere le persone che entrano con gioia, che ti stringono la mano, che sorridono e parlano gli occhi di tutti.
5: E dopo la messa, ecco il lungo corteo che ha scortato Efisio fino a Pula. Forse il momento più intenso della 4 giorni dedicata al santo.
8: È quello che sentiamo di più, si percepisce profondamente il senso della devozione, il senso profondo della religiosità.
5: La preghiera e il raccoglimento con l'Alternos e i sindaci di Villa San Pietro, San Roque e Capoterra a guidare. Ricompaiono anche i buoi a trainare le tracas fino all'incontro di Pula. Il voto sta per essere sciolto ancora una volta.
0: E intanto a Cagliari il quartiere di Stampace si prepara ad accogliere il santo al rientro. Il servizio è di Maurizio Lanti.
9: Il silenzio dell'attesa, il rosso del martirio, un quartiere che attende il rientro del santo. Stampace vive con trepidazione questi giorni dedicati al martirio di Sant'Efisio. Il cocchio, nel bel mezzo della chiesa del patrono, è pronto a riabbracciare il simulacro del santo in viaggio verso i luoghi del martirio. Ma la fede per il santo e la fede in generale non ha confini, limiti territoriali o temporali. Ogni momento è buono per essere devoti, ogni momento è giusto per rendere omaggio all'infiorata di garofani rossi che abbracciano il cocchio del santo. Da ogni luogo arrivano per devozione, per ringraziamento, per penitenza.
10: Sia ieri mattina che durante il pomeriggio e anche durante la sera abbiamo avuto la chiesa strapiena di gente, la piazzetta piena, la chiesa piena, gente che andava e veniva. A un certo punto abbiamo anche dovuto mandarli via perché dovevamo chiudere perché era già tardi.
9: E i fedeli proseguono il loro pellegrinaggio nei luoghi del santo.
11: Allora, Sant'Efisio lo devo alla mia amica Grazia, di cui sono ospite, che è di origini sarde da parte del papà. Veramente sono rimasta incantata dalla bellezza di Cagliari e poi mi ha praticamente introdotto in questa bellissima tradizione, in questa festa, e devo dire grazie alla Sardegna, grazie alla mia amica.
12: È un affetto un pochino derivato dal fatto che mio marito e la famiglia fossero molto devoti perché abitavano in questa zona, quindi io da quasi 60 anni vengo ad onorare il santo e a fare una preghiera anche per loro.
0: 19:08 minuti, ci fermiamo per la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
13: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
14: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
0: Ripartiamo da Golfo Aranci perché il comune è primo in Gallura per reddito medio pro capite. Sentiamo Silvio Ru.
15: Una grande soddisfazione, vuol dire che si sta lavorando bene, vuol dire che la gente vive bene a Golfo Aranci e che oltre a crescere l'economia del paese anche magari

0: Toi, qui il tempo sembra essersi fermato. Campetti, ma non solo. Ecco come si presenta la piscina olimpionica di Farcana. Sulla carta il fiore all'occhiello di un complesso in altura. Qui però regnano solo degrado e incuria.
1: Qualcuno ricorda.
2: C'era il maneggio dei cavalli, facevano le gare anche di ippica. Poi c'era il campo sportivo.
1: Eccolo il campo sportivo.
2: C'era la tribuna, logicamente più moderna. C'era tutta la struttura dell'illuminazione.
3: Potrebbe dare risposte a questo posto?
2: Sì, questo si potrebbe fare di tutto.
4: Va ripristinato tutto l'impianto sportivo. Calcio, calcetto, come si chiama, tennis, tutte queste cose. Il monte va ripopolato ed è così.
5: Invece ora il bel esempio di Nugis, nel Basso Sulcis, dove cittadini e amministrazione comunale stanno lavorando insieme per rendere il paese più bello e accogliente. Valentina Orciu.
6: A Nugis c'è un viale che sta rifiorendo un gesto alla volta, non per caso, ma grazie alla generosità dei suoi cittadini che hanno sposato il progetto dell'amministrazione comunale. Chi semina un fiore raccoglie un paese più bello.
7: Abbiamo iniziato questo progetto qualche settimana fa. Cercheremo di continuarlo a fare per un decoro del nostro paese.
8: Mi ha fatto veramente piacere dare una mano in qualche addobbo di fiori, perché qua ci abitava mia suocera e ho voluto fare un ricordo all'anima sua.
6: E così pian piano Nugis cambia volto e prende forma la cittadinanza attiva. Nuovi colori, nuove energie, non è solo una questione estetica, ma il segno concreto di una comunità unita che, donando fiori, crede nella crescita e nella valorizzazione del proprio paese.
9: Questi sono dei fiori che noi abbiamo voluto donare al nostro paese, perché innanzitutto danno del colore al nostro paese, perché noi vogliamo che il nostro paese non solo sia colorato, ma sia anche accoglienza, allegria e ospitalità.
10: Queste sono iniziative, come le chiamiamo noi, a chilometri zero, che danno la possibilità a tutte le persone del nostro paese di dare una collaborazione, una mano, di aiutarci uno con l'altro per fare il paese vivo, per sentirsi veramente un paese importante.
5: L'Unione Sarda domani in edicola, è il momento delle anticipazioni con Enrico Pilia.
11: Domani sull'Unione Sarda in primo piano la cronaca con le due tragedie della strada, vittime un 34enne di Guspini e un 49enne di Quartu. Il pellegrinaggio di Sant'Efisio, il simulacro partito da Stampace, è arrivato a Pula fra due ali di folla festante. Poi è andato in pensione il cuoco del Presidente della Repubblica, Pietro Cazzola di Trier, in un'intervista ci racconta il suo rapporto speciale con Sergio Mattarella. Poi lo sport e dolore anche in Sardegna per la morte del pilota Alex Zanardi. Poi nel calcio Pisacane presenta Bologna-Cagliari, si decide il nostro campionato, dice il tecnico rossoblu. Poi nel tennis Arnaldi aspetta l'altro finalista nel 175 di Cagliari, poi nel Master 1000 di Madrid, grande attesa per la finale tra Zverev e il nostro Jannik Sinner. Questo e anche molto altro domani con l'Unione Sarda. Una buona serata dalla nostra redazione e buona domenica.
5: 19:16 c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
12: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
13: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: A Sassari l'anima in posa, una mostra fotografica dedicata alla cavalcata sarda. Franco Ferrando.
14: Volti, colori, forme, fogge dei costumi sono solo l'aspetto più conosciuto della cavalcata sarda. Più difficile coglierne l'anima, come negli scatti del fotografo Francesco Merella, che dopo aver girato il mondo con la sua apparecchiatura, da qualche anno si è dedicato proprio alla cavalcata, con uno sguardo anche antropologico. 130 scatti sono esposti fino a fine maggio nella Biblioteca Universitaria di Sassari, nella mostra L'anima in posa, volti, abiti tradizionali e memorie della cavalcata sarda. Il titolo non inganni, gli scatti sono naturali.
15: L'anima in posa si coglie non facendosi notare quando lo stai fotografando una persona. Faccio le foto senza avere un rapporto diretto con la persona fotografata, e questo fa cogliere la spontaneità delle persone, no? Perché le persone, quando tu le metti in posa, è sempre la stessa foto, no?
14: E mostra anche materiale etnografico della collezione di Giuseppe Pes e della Biblioteca Universitaria.
16: Abbiamo cercato di inserire in questo percorso

0: dimostra fotografie che facciano vedere proprio l'animo delle persone che mantengono la tradizione, che indossano gli abiti tradizionali e sono la gente di Sardegna.
1: Nell'ultimo quinquennio abbiamo fatto quasi 250 manifestazioni e cerchiamo sempre di raccogliere le istanze che vengono appunto dalle associazioni, dal territorio e da tutti gli operatori culturali.
2: Il patrocinio è del Rotary. Proprio da una sua iniziativa nel 1951 nacque la cavalcata moderna.
3: Ghilarza, si è chiusa la nona edizione della settimana gramsciana. Sentiamo Mario Tasca.
4: 7 giorni nel segno di Antonio Gramsci. A Ghilarza si è chiusa la nona edizione della settimana gramsciana in un confronto vivo sui temi dell'antifascismo, del carcere, sul lavoro e i diritti, sull'ambiente, ma anche sull'attualità internazionale e sulla cultura.
5: In questo momento in cui la nostra società, il nostro mondo sembra andare sempre di più verso la semplificazione di tutto, il suo monito ad approfondire, a riflettere sui problemi e sulla realtà del presente diventa un metodo necessario anche per noi per guardare il nostro tempo.
4: La Casa Museo ha riunito studiosi, giornalisti, artisti, scuole e cittadini. Tra gli appuntamenti l'omaggio a Grazia Deledda nel centenario del Nobel con il film di Peter Marcias, Quasi Grazia.
5: Due grandi sardi che non si sono mai incontrati. C'è stata un'importante riflessione di professor Cospito, che poi è il nostro direttore scientifico, su questo mancato incontro.
4: La chiusura nel cimitero di Ghilarza davanti alla tomba della madre di Gramsci, Peppina Marcias, con i pronipoti Galatea e Tarquinio, ha dato alla manifestazione il tono più intimo e simbolico. E ora lo sguardo è già rivolto al 2027, ai 90 anni dalla scomparsa di Antonio Gramsci.
5: Noi inizieremo a lavorare la settimana gramsciana dalla settimana prossima, perché naturalmente vorremmo che questi 90 anni venissero celebrati come meritano.
3: Ad Arbatax i pescatori diventano cuochi per lagune aperte, ce lo racconta Daniela Usai.
6: Solo una festa, ma un rito. La peschiera San Giovanni, Lagune Aperte 2026, ha il profumo delle reti bagnate e del pescato. L'ottava edizione ha accolto migliaia di persone sul filo dell'acqua. I pescatori, diventati cuochi, traghettatori di sapori, custodi di storie.
7: Questa è l'ottava
8: edizione, bellissima, non possiamo perdercela.
9: Ci piace l'attenzione che prestano comunque a come è stato organizzato il posto.
6: Griglie incandescenti, padelle fumanti, la laguna che fa da dispensa e da palco scenico.
8: Il cibo è cura, il cibo è tutto, diciamo, è salute, vita, è tutto. La birra non è più solo una bevanda da pizza.
6: Un risultato che pesa doppio per la cooperativa di Tortolì, che il ciclone Harry se lo ricorda ancora. Qui il mare custodisce anche le loro storie, quelle di fatiche e di perdite, ma anche quelle di rinascite.
10: Le ostriche hanno avuto qualche problema, però so che stanno recuperando bene oggi.
11: È molto organizzata, comunque, a me piace.
8: Quindi una nota di merito alla peschiera.
12: E condividere tutto questo con amici che vedi una volta anche all'anno, che te li rincontri qua, fa sempre piacere.
3: Adesso la pubblicità, tra poco lo sport con tennis e calcio.
13: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
14: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Il tennis sarà tra Matteo Arnaldi e Hubert Hurkacz, la finale del Sardegna Open domani alle 15. Andrea Secchi.
15: Ha sofferto per un set, ma poi è uscita la distanza approdando con sicurezza alla finale. Matteo Arnaldi doma Gianluca Cadenasso nel derby italo-ligure del Sardegna Open sul centrale Montepino a Cagliari. Ci sono però voluti 3 set per l'ex 1.30 ATP, riducendo un periodo difficile per un infortunio al piede, per superare un avversario che ha rappresentato la vera sorpresa del torneo cagliaritano. Arnaldi, perso il primo set per 6-1, ha poi alzato il livello nei due successivi parziali, imponendosi 6-1, 6-0 e approfittando della stanchezza mentale ma soprattutto fisica di Cadenasso, reduce da un quarto di finale durato 3 ore di gioco.
16: All'inizio lui ha giocato molto bene, poi gli ho messo un po' di pressione all'inizio secondo set, sono riuscito a salire E poi secondo me la chiave è stata il primo game del terzo, lì era molto importante, l'ho fatto vedere che era molto importante per me vincere quel game, e poi dopo lui si è un po' definito, forse era anche un po' stanco, io però sono salito e secondo me dopo ho giocato molto bene.
15: Per Arnaldi un bagliore di luce fondamentale in questa stagione tormentata, anche in vista degli internazionali d'Italia.
16: Ma è quasi 3 anni che non gioco una finale, quindi di tempo nel passato ovviamente giocavo tornei diversi, quindi è completamente un'altra cosa, però sono contento di essere qua. Oggi è stata un'altra bella partita in cui mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno, e questa, come ho detto dal primo giorno, era la cosa che cercavo in questo torneo.
15: L'Azzurra affronterà in finale il giustizieri di Berrettini, l'ex numero 6 ATP Urcac, che nella seconda semifinale ha superato in 3 set l'argentino Burruciaga.
3: E adesso il calcio, domani c'è Bologna-Cagliari e Pisacane ritrova Mendy, vediamo.
17: Il nostro campionato si decide adesso, per cui da qui alla fine dobbiamo fare ancora punti, perché solo facendo punti ci possiamo permettere di non guardare gli altri.
3: Non fa giri di parole, Fabio Pisacane mette nel mirino il Bologna, è l'occasione per chiudere in bellezza un campionato sistemato con le ultime 2 sfide in casa contro Cremonese e Atalanta. Domani alle 12.30 la trasferta di Bologna, la penultima, l'infermeria è ancora sold out, tra Pavoletti, Drissi, Felici, Borrelli e Mazzitelli, più Raterink appena entrato, ma il Cagliari ritrova Mendy, diventato dal nulla quasi il titolare all'improvviso.
17: Ripeto, è un giocatore che oggi si è allenato per la prima volta, è un calciatore che sicuramente l'età da questo punto di vista lo aiuta, perché ha energia. Però è normale che ho parlato stamattina con il ragazzo, con le gambe si sente bene, vediamo domani mattina per il resto.
3: Servirà anche lui e la sua verve per regalarsi un finale più che sereno di campionato.
17: Per il resto noi adesso sappiamo quali sono le difficoltà, sappiamo che il destino è come sempre nelle nostre mani e ci auguriamo di poter quanto prima fare punti per poter essere tranquilli.
3: Bene, tutto, tra poco alle 19.30, una nuova edizione del telegiornale ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.
18: Colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
14: 4 partite al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

In Cravonia, in un attobio, noi antepartecipavo i sindacaus e i sindicus de tutto su territorio. Oleus a risposta a questa politica, narra Giuseppe Masa, la crisi nosi vrimmara, istraballa roresi, ultima gendi, un prezio troppo artio. Tutto varie si dunque sa condividi, un'istrategia de portare in San Mesre su governo nazionale e sa giunta regionale di Voro. Susetti, Giobia, narra Renato Tocco, suo segretario del Sao Wilm, del Sulcis Iglesiente, ci hanno tessi finse sul segretario su nazionale e su sindacato. In noi, questa situazione sti sempre veus, sul ministro Urso che andare in bau, gli appiga in pigno di intervenni, ma vi hanno promesso a scetti, noi invece a zios perdendi su traballo. Sta politica deperi torrai allegai de Portovesme, de aziende, sa ganci punti su territorio, come tenara Roberto Forreso, segretario della FIOM CGL de Sussulcis Iglesiente. Non si volenti vuliai produzionisi de in Portovano, sa Sardigna e finza sa istrategica sa a livello nazionale di Voro, come tenara ancora a essurtimo Forreso. Ci viene a vincere una delegazione di Messaiu, Messaiu è a Levarorisi, de sa Sardigna e sa protesta che stetti avvatta Satradì in su Brennero, può difendere sa produzione su Made in Italy. Una battaglia che Sigiri, Arasigiri in Disney, Giro Sagi Beninti, è stata una battaglia storica, o tutta sa categoria, come ti hanno Battista Qualbu, che è il suo presidente, de sa Sozio Coldire di Sardegna, e ho sportato in prazza, uno sciacquamale tra Ballarorisi, finza sa de sa regione nostra. Avevo firmato un ovato con i consumatori, si andava ancora a Qualbu. Esti, una questione di trasparenza. I consumatori si depinti, conosci, depinti sciri dei nuovi arribara, sa cosa va pai, sa cosa buffai, che comprata in ismercausu. Sa qualità di questa produzione sarda, italiana, esti, arti a meda, andava su presidente del Sacco Diretti, dei su latti e su gaso, dei su bino, e solo passendo il vostro trigo e possa basta. In ogni prodotto ci depiresti indidau de gali nazioni a ribara e sa regula sa italiana sa europea sa depintessi vari pottotu sa nao qualbo guita sa forza nostra e sti diarero sa calidati. Se è stato Biara in Casteddu, sa commissione isola de sa conferenza de regioni periferica e marittima europea sa assemblea generali, se è stato Biara in si spazio de sa manifattura Beccia, antipartecipò delegazioni a ribarsa de isulas de su Mediterraneo, de su Baltico, de su Atlantico, ma finza dell'Oceano Indiano e del Pacifico. E stetti a occasione, con legai des negozio, su casi punti vendi in Bruxelles, ottenni a giuroso, a capiauso e sinsularità, dunque a giuroso in specifico. S'idea è di presentare un urano del provvedimento che possa permetti a Isisula di fare scelte in strategico, per trasporto, per energia, per sostenibilità ambientale, posso turismo puro, tutti i delegati sono prezzi a un meta, su traballo che stiamo fatto nella Sardegna, però che tutto su traballo, pocar corai, su prezzo de sinsularità. Manca da due addisi e singhizzu della grande campagna contra su Vogo e a far riolare tutto su questi Sanova che stette annuda su bando a livello nazionale, poi su aeroplano su Canadair, ma sul direttore generale della protezione civile, Mauro Merella, un ragazzo dipartimento nazionale, ha ridonato garanzia su Rimu Canadair. Alla ribai su 15 del suo mese lampara, come ti c'è per i video. E invece sti c'è partita in maniera ufficiale sa campagna con donna sala operativa pronta, intervenni, sa risco umano e sfogo su Naramerella e sti proschettotto a Cappiau e su Glimma. Ma già del suo primo mese lampara, se ho spronto su donna rippo de situazioni ed emergenza con i sforestalisi a terra e con i elicotteri su. Sa campagna contra su Vogu, però a ringraziare di Areru su del suo primo del suo mese Argiolas e in terra noa ci antesi tre aeroplani su Canadair con suo dipartimento nazionale, come tannava ancora su direttori generali della protezione civile, se usa leggendi, finse sa de sa questioni del suo carburante, del suo cherosene che manca la sa guerra in su Golfo Persico, su carburante innanzi, su ufficio su Romano, su, no, aressi, non antessi un problema, sa priorità di fatti, sì. Esti, per suo servizio pubblico e questa campagna posturais focus è un servizio pubblico.
Inuda, vunti spaziosi, straballos.

Poponi in seguresa, is arrios, sa sarpa e coccodi. Is operas vont costare 20 milioni di euro. Totu si vanta mettendo in intervento, lo schiattotto a posto si de inundamento del 2018 che gli ha fatto danno manus a aziende, domus, aziende del messaio e alle varore. Grazie a straballo, ogni arruga è stata a vostra insicurezza, mentre de tempus è stato aperto torra su monti in Sarriu Coccodi. Regiao, mera su sindaco de Uda. Giacomo Porcu in noi a ricordare isso, is avventus, a capiauso, a su cambio de su clima, anti giai, sciusciau, totu su territorio. E in noi, nara, su sindico, se os pronto, se intervenni, su cantieri in sa zona de sa spindula, in sa zona de su monti arcoso. Su progetto giai cesti, straballo, Santa Costa è 2 milioni e 100 mila euro. In Terranoa, su centro no, poi servizio su sanitario su noi sta ancora pronto. Secondo vedi traballo su e su dromidrogio de via Canova in moi sa sedi provvisoria sagatri sa colonia de Marinella in Sarruga può andare in Figari. Sa gestione estera sa cooperativa La Misericordia. Sa riqualificazione desi spazio su de via Canova con su dinai de su PNRR a raspacciare in su mesargiola come tinara Simonetta Lai, questi assessora comunali dei servizi sociali. Poi noi in sa colonia ci capiti 40 persone in traissa sa fizzasa pipiasa e pipius. Sa assessora Lai a ricordare che su comune era pronta uno servizio de trasporto sa gratis intra Terranoa e Figari accompagnato su mammasa e filoso donna di nara ancora assessora lei grazie sa finza e sarrezza dei volontari su e fu dauso de volontari su andauso in Brucei, in noi Occan, arrivato 30 anni, sono su associo Le Misericordia, associo de primo soccorso, il socio, il volontario, sono anti affestato con una cerimonia e una processione con la nostra Signora de Bonaire, sa santa patrona della misericordia. In Brucei, sa sede de sa socio, esti vince, sono a domo, a Riccini, poi sostenni cittadino, sono la misericordia in prima fila, in prima linea, va combatti sul fenomeno de sispopolamento puro. Trintaro su voti meres, come ti narra a ricordare Fisio Lecca, che è sti socio che ha partecipato alla fondazione della misericordia. Vi ha nascito tutto di un'iniziativa del Suarro, con Don Roberto Azzori e ancora Ciseoso. E sti difficili mera tra ballain, una bida vittica e sull'arco come ti bruce, narra Diego Azzei, suo presidente del Sassozio, Zerberi dunque sa saggiur derottus. Non ci possiamo proprio ponuda de vai sa volontaria a ricordare e narrare Alessia Zunchedo e invece sa grazie sa babbo mio e moi zeo pregiara mera mi vragili fai questo traballo un associo di volontari sono in uno territorio con menti su nostro o l'innai meda con tutti i cittadini e donare la finza su sindaco dei Brucei Simone Monni un servizio di questo tipo andare su sindaco questi fondamentali per donare continuità a tutta la comunità dinanzi a turismo attivo in molti punti progetto su vostro parco del Monte Arcivuro fonte iniziativa sa delle promozioni turistica che ha prontato il comune su Cavanti Varti de su parco 10 amministrazioni locali, 10 d'appasa e 10 camminere, sa scoprire torre su Monte Arci, intra ambienti e paesaggio. A sostenere l'iniziativa del suo consorzio, ci punti finza sa regioni, sa fondazione Sardegna, sa fondazione Parte Montis. Esti un primo progetto scettico, mentre annau Paolo Pistis, che esti suo residente, un'idea che esti nasce grazie a sa collaborazione di Donia Sindico del suo territorio. In voi però, narra Pistis, serviti investimento, poi vai struttura, poi vai funzionare su varco. Sa decisione di avvalorare su Monte Arci, agatra di accordo rotto su, è una visione condivida, in un accappio intra su Monti, sa cultura e tradizioni locali. Si tenne su prenda sa de valore in mano, come tannau Luca Corrias, su sindaco de Marrubio, caminera sa storica sa e archeologica sa de un monti cateneri, un'istoria millenaria. Su consorzio, eri già formau, sghias, canta compangiai,
Sbisitaroris, un'opportunità di noa, duncas, voi spicciocas, spicciocus, gaulinti traballai e orinti avarrai in isbiddas de su territorio. Come ti narra ancora su presidente de su barco, Paolo Pistis. Sedizione numero 2 de conventi aperti in Sardegna de Bidegrese e Vonne, Vassendi, de Gestori e Aristanis, Lacone, Pula e Sosso. Un'iniziativa che si promuove dessa Fondazione Cammino Francescano. Occanno, un montone di visitatori sarà partecipato a questa manifestazione in 10 località, tutto sito arricchito di storia e spiritualità. Una di entra. Fidi, esperienza del turismo lento, un viaggio che è stra, a intro, celebrazione di 800 anni di San Morte di Santo Francesco, un luogo di spiritualità, di cultura, come ti ha detto padre Fabrizio Concio, su viso presidente della Fondazione Cammino Francescano, luogo in noi si vuole a respirare la storia dei sconventi francescani in Sardegna. E tu visitai in vita che si è con Taribaso cittadino, visitatori di tutta la Sardegna, collaborai estetia finse amministrazioni comunali, che come ti ricordavo Marco Vacca, su responsabile dell'ufficio turistico di Bidegrese, ormai fai parte dessa fondazione. E usa cambiavo poi questa edizione di si torno grazie a questa attenzione, si intendeva, si bieva, a questa edizione che bene. Un saluto a tutti.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: colpo di testa di Mendy! Il vantaggio dei Cagliari! 20 secondi!
1: Quattro partite al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Domenica 3 maggio segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
2: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix.
1: Radiolina DJ on the Mix,

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Quattro partite al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Oggi segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
2: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix.
3: Radiolina DJ on the mix.

0: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Amaci.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dai nostri titoli principali. Due incidenti mortali a Villa Sole Serdiana. Nel primo la vittima è finita fuori strada con la sua auto, nell'altro un motociclista si è schiantato contro un guardrail, il mezzo ha preso fuoco. La festa di Sant'Efisio, il martire guerriero è a Pula dopo la tappa di Villa San Pietro, domani la messa a Nora e la processione sulla spiaggia, dirette su Videolina. Sull'Ortobene a Nuoro, il degrado degli impianti sportivi di Farcana doveva essere il gioiello del capoluogo barbaricino, ora è in stato di abbandono, l'appello del Comitato per il Monte. Sardegna Open di tennis, Arnaldi batte Cadenasso, domani in finale contro Urcac, Pisacane recupera Mendy per Bologna-Cagliari, si decide il campionato. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale, lo avete sentito dai nostri titoli, due incidenti mortali che si sono verificati la scorsa notte nelle strade della Sardegna, i dettagli nel servizio di Teresa Piredda.
1: Ancora croci sulle strade dell'isola in due distinti incidenti a Villa Sorra e Serdiana nella notte tra venerdì e sabato. Marco Dessì, 34 anni di Guspini, ha perso la vita sulla statale 196. Era alla guida della sua auto, una Ford Focus, quando all'altezza del chilometro 14, un lungo e stretto tratto in rettilineo nel territorio di Villa Sorra, ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata in un campo adiacente. Marco Dessì è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Non ce l'ha fatta. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Secondo i primi rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, il 34enne rientrava a casa dopo aver terminato il turno in un locale dove lavorava come cuoco. È l'ennesima tragedia in una strada, la 196, teatro di tanti incidenti. Più volte è stata denunciata la sua pericolosità dagli amministratori del territorio.
2: Le autorità competenti debbano veramente dargli un occhio di riguardo e trovare soluzioni, perché le cause dell'incidente non si conoscono ancora, però ogni 2-3 mesi c'è un incidente mortale e questo ci fa pensare che la strada non sia sicura.
1: La seconda vittima è Andrea Lai, 49 anni, gommista di Quartu. Con la sua moto di grossa cilindrata percorreva la statale 387 quando all'ingresso di Serdiana, all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo finendo contro il guardrail. L'uomo è stato sbalzato dalla sella, ha riportato gravi lesioni e deceduto poco dopo nonostante l'intervento del 118. Il mezzo, dopo l'impatto, si è incendiato rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Doglianova.
0: Ancora cronaca, un agricoltore di 42 anni di Decimo Puzzu è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe sparato contro il fratello dopo averlo visto prelevare alcuni ortaggi dal suo terreno. È nata una lite degenerata quando il 42enne si è presentato armato di fucile. L'uomo e la sua compagna sono riusciti a fuggire e a salvarsi rinchiudendosi in casa poco prima che fossero esplosi due colpi. Voltiamo pagina, parliamo adesso del cammino di Sant'Efisio. In mattinata c'è stato l'arrivo a Pula e in serata la processione votiva ha attraversato le vie della città. Domani a Nora la messa solenne celebrata dall'arcivescovo Giuseppe Baturi. Sentiamo Massimiliano Reis.
3: Sant'Efisio a Pula. Per il santo, come sempre, un'accoglienza calorosa tra preghiere, canti, il suono delle launeddas con il maestro Orlando Magia e i suoi allievi e una straordinaria ramadura con erbe aromatiche e petali di rosa. Presenti anche le traccas trainate dai buoi. Il paese, infatti, è al di fuori della fascia di protezione stabilita dall'autorità sanitaria a causa della dermatite bovina. All'arrivo a Surrondò, il consueto saluto in lingua sarda del parroco Marcello Loi, con la confidenza che possiamo riservare all'amico più caro. Benvenuto a casa.
4: Un'altra grazia, manna ti domandaus. Tocca samenti e sugoru, ai smanus de sa terra, poi ponga fine a sa guerra, e venga a nos atterus un reino de concordia e de vagi. Veni beniu a Pula, santu nostus timau, veni beniu a domu tua.
3: Accolto il martire il sindaco Walter Cabasino insieme alle arciconfraternite di Sant'Efisio di Cagliari e Pula, all'Alternos Giovanni Porrà e al comitato pulese dedicato al protettore poderoso. In serata, dopo la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e l'omaggio dei fedeli, l'arrivo a Nora, dove nel pomeriggio del 3 aprile verrà rivissuto il momento del martirio. In mattinata alle 11 la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, diretta dalle 10.30 su Videolina, che seguirà come sempre anche il rito del pomeriggio nella spiaggia di Nora.
0: E adesso facciamo un passo indietro per raccontarti con Alberto Masu il trasferimento del santo da Villa San Pietro a Pula.
5: Dopo la festa del primo maggio, con il bagno di folla in un mare di colori, per Sant'Ifisio è arrivato il momento più intimo, con l'arrivo in mattinata a Villa San Pietro e poi la marcia silenziosa verso Pula. Il santo è arrivato sul suo pick-up verso le 9 da San Roque, un'accoglienza sobria, con Saramadura che almeno all'ingresso del paese ha lasciato spazio a un velo di tristezza, perché qui ci sarebbe dovuta essere anche Elena Siddi, la devota scomparsa proprio alla vigilia della grande festa. Un dolore che ha colpito non solo San Roque, ma tutta la comunità.
6: Ne è stata anche dimostrazione l'arrivo del santo ieri, il paese è in forma assolutamente sommessa, un silenzio quasi reale ma un profondo rispetto sia per la sagra e la devozione ma anche per la figura di Elena.
5: Il percorso della tradizione non ha conosciuto deviazioni. Prima il passaggio nella chiesetta romanica di San Pietro, poi lo stiraggio delle vesti e il rinnovo del miracolo dell'accoglienza a Casa Fadda.
7: Non c'è sforzo, è qualcosa che viene molto naturale ed è molto gratificante vedere le persone che entrano con gioia, che ti stringono la mano, che sorridono e parlano gli occhi di tutti.
5: E dopo la messa, ecco il lungo corteo che ha scortato Ifisio fino a Pula. Forse il momento più intenso della 4 giorni dedicata al santo.
8: È quello che sentiamo di più, si percepisce profondamente il senso della devozione, il senso profondo della religiosità.
5: La preghiera e il raccoglimento con l'alternosse e i sindaci di Villa San Pietro, San Roque e Capoterra a guidare. Ricompaiono anche i buoi a trainare le tracas fino all'incontro di Pula. Il voto sta per essere sciolto ancora una volta.
0: E adesso a Cagliari con il quartiere di Stampace che si prepara al rientro di Sant'Efisio. Maurizio Landi.
9: Il silenzio dell'attesa, il rosso del martirio, un quartiere che attende il rientro del santo. Stampace vive con trepidazione questi giorni dedicati al martirio di Sant'Efisio. Il cocchio, nel bel mezzo della chiesa del patrono, è pronto a riabbracciare il simulacro del santo in viaggio verso i luoghi del martirio. Ma la fede per il santo e la fede in generale non ha confini, limiti territoriali o temporali. Ogni momento è buono per essere devoti, ogni momento è giusto per rendere omaggio all'infiorata di garofani rossi che abbracciano il cocchio del santo. Da ogni luogo arrivano per devozione, per ringraziamento, per penitenza.
10: Sia ieri mattina che durante il pomeriggio e anche durante la sera abbiamo avuto la chiesa strapiena di gente, la piazzetta piena, la chiesa piena, gente che andava e veniva. A un certo punto abbiamo anche dovuto mandarli via perché dovevamo chiudere perché era già tardi.
9: E i fedeli proseguono il loro pellegrinaggio nei luoghi del santo.
11: Allora, Sant'Efisio lo devo alla mia amica Grazia, di cui sono ospite, che è di origini sarde da parte del papà. Veramente sono rimasta incantata dalla bellezza di Cagliari e poi mi ha praticamente introdotto in questa bellissima tradizione, in questa festa, e devo dire grazie alla Sardegna, grazie alla mia amica.
12: È un affetto un pochino derivato dal fatto che mio marito e la famiglia fossero molto devoti perché abitavano in questa zona, quindi io da quasi 60 anni vengo ad onorare il santo e a fare una preghiera anche per loro.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
13: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Digital.
0: E ripartiamo da Golfo Aranci perché il comune è primo in Gallura per reddito medio pro capite. Silvio Ru.
14: Una grande soddisfazione, vuol dire che si sta lavorando bene, vuol dire che la gente vive bene col Faranci e che oltre a crescere l'economia del paese anche magari le persone che hanno un ottimo reddito vengono a vivere a Golfaranci perché si vive bene.
15: È soddisfatto il sindaco di Golfaranci Giuseppe Fasolino, che commenta così il risultato emerso dagli ultimi dati sui redditi dichiarati. Il centro costiero è il primo comune della Gallura per reddito medio pro capite con un valore superiore ai 23.000 euro. Un primato che racconta il percorso di crescita di Golfaranci. Nato come borgo legato alla pesca, il paese ha conservato la sua identità marinara, ma negli anni ha sviluppato nuove attività. Turismo, servizi, accoglienza, nautica e ristorazione hanno rafforzato il tessuto economico locale.
14: Questo non vuol dire che vada tutto bene, però la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta. Questa crescita economica farà crescere un po' l'economia per tutti.
15: La posizione sul mare, il porto e i collegamenti hanno contribuito a trasformare Golfaranci in uno dei centri più dinamici della costa nord-orientale dell'isola. Il dato sul reddito medio fotografa così una comunità che ha saputo valorizzare le proprie risorse e accompagnare il cambiamento senza perdere il legame con le sue radici.
14: I grandi eventi attirano le persone, quindi fanno lavorare le attività commerciali e danno l'opportunità di guadagnare di più rispetto a quando non fai l'evento. Questo è fondamentale.
0: Adesso andiamo a Nuoro sull'Ortobene con il centro sportivo di Farcana. Sarebbe dovuto essere un gioiello, invece si trova in stato di abbandono. Ce ne parla Gianfranco Locci.
16: Adesso ci avventuriamo tra gli impianti sportivi di Farcana, ovviamente il cancello è aperto. Un centro sportivo in quota nell'incanto della montagna simbolo. Peccato che a Nuoro, dalle parti di Farcana sull'Ortobene, la situazione sia questa, totale abbandono. Da nuorese quanto male fa vedere tutto questo?
17: Sono cose che non si possono vedere.
16: Sì, non si può vedere un campo da tennis in questo stato, e che dire di quello da calcetto, il manto tutto sommato arretto, ma qui nessuno gioca da tempo, come testimoniano le porte arrugginite e senza reti.
18: Questi sono gli spogliatoi dei campetti da tennis. Ragnatele ovunque, sporcizia e degrado dappertutto. Ancora spogliatoi, qui il tempo sembra essersi fermato.
16: Campetti ma non solo, ecco come si presenta la piscina olimpionica di Farcana. Sulla carta il fiore all'occhiello di un complesso in altura. Qui però regnano solo degrado e incuria. Qualcuno ricorda.
19: C'era il maneggio dei cavalli, facevano le gare anche di ippica. Poi c'era il campo sportivo.
16: Eccolo il campo sportivo.
19: C'era la tribuna, logicamente più moderna. C'era tutta la struttura dell'illuminazione.
16: Potrebbe dare risposte a questo posto?
19: Sì, questo si potrebbe fare di tutto.
20: Va ripristinato tutto l'impianto sportivo. Calcio, calcetto, come si chiama, tennis, tutte queste cose. Il monte va ripopolato ed è così.
0: E invece c'è il bel esempio di Nugis nel Basso Sulcis, dove cittadini e amministrazione comunale stanno collaborando per rendere il paese più accogliente e più bello. Valentina Orciu.
21: A Nugis c'è un viale che sta rifiorendo, un gesto alla volta, non per caso, ma grazie alla generosità dei suoi cittadini che hanno sposato il progetto dell'amministrazione comunale: chi semina un fiore raccoglie un paese più bello.
22: Abbiamo iniziato questo progetto qualche settimana fa. Cercheremo di continuarla a fare per un decoro del nostro paese.
23: Mi ha fatto veramente piacere dare una mano in qualche adobo di fiori, perché qua ci abitava mia suocera e ho voluto fare un ricordo all'anima sua.
21: E così pian piano Nugis cambia volto e prende forma la cittadinanza attiva. Nuovi colori, nuove energie, non è solo una questione estetica, ma il segno concreto di una comunità unita che, donando fiori, crede nella crescita e nella valorizzazione del proprio paese.
24: Questi sono dei fiori che noi abbiamo voluto donare al nostro paese, perché innanzitutto danno del colore al nostro paese, perché noi vogliamo che il nostro paese non solo sia colorato, ma sia anche accoglienza, allegria e ospitalità.
25: Queste sono iniziative, come le chiamiamo noi, a chilometri zero, che danno la possibilità a tutte le persone del nostro paese di dare una collaborazione, una mano, di aiutarci uno con l'altro per fare il paese vivo, per sentirsi veramente un paese importante.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, vediamo le anticipazioni con Enrico Pelia.
1: Domani sull'Unione Sarda in primo piano la cronaca con le due tragedie della strada, vittime un 34enne di Guspini e un 49enne di Quartu. Il pellegrinaggio di Sant'Efisio, il simulacro partito da Stampace, è arrivato a Pula fra due ali di folla festante. Poi è andato in pensione il cuoco del Presidente della Repubblica, Pietro Cazzola di Trieste, in un'intervista ci racconta il suo rapporto speciale con Sergio Mattarella. Poi lo sport, il dolore anche in Sardegna per la morte del pilota Alex Zanardi. Poi nel calcio, Pisacane presenta Bologna-Cagliari, si decide il nostro campionato, dice il tecnico rossoblu. Poi nel tennis, Arnaldi aspetta l'altro finalista nel 175 di Cagliari. Poi nel Master 1000 di Madrid, grande attesa per la finale tra Zverev e il nostro Jannik Sinner. Questo e anche molto altro domani con l'Unione Sarda. Una buona serata dalla nostra redazione e buona domenica.
0: E adesso c'è la pubblicità, tra poco la terza parte del TG.
13: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: A Sassari la mostra L'anima in posa dedicata alla cavalcata sarda. Franco Ferrando.
2: Volti, colori, forme, fogge dei costumi sono solo l'aspetto più conosciuto della cavalcata sarda, più difficile coglierne l'anima, come negli scatti del fotografo Francesco Merella, che dopo aver girato il mondo con la sua apparecchiatura, da qualche anno si è dedicato proprio alla cavalcata, con uno sguardo anche antropologico. 130 scatti sono esposti fino a fine maggio nella Biblioteca Universitaria di Sassari, nella mostra L'anima in posa, volti, abiti tradizionali e memorie della cavalcata sarda. Il titolo non inganni, tutti gli scatti sono naturali.
3: L'anima in posa si coglie non facendosi notare quando lo stai fotografando una persona. Faccio le foto senza avere un rapporto diretto con la persona fotografata, e questo fa cogliere la spontaneità delle persone, no? Perché le persone, quando tu le metti in posa, è sempre la stessa foto, no?
2: In mostra anche materiale etnografico della collezione di Giuseppe Pes e della Biblioteca Universitaria.
4: Abbiamo cercato di inserire in questo percorso di mostra fotografie che facciano vedere proprio l'animo delle persone che mantengono la tradizione, che indossano gli abiti tradizionali e sono la gente di Sardegna.
6: Nell'ultimo quinquennio abbiamo fatto quasi 250 manifestazioni e cerchiamo sempre di raccogliere le istanze che vengono appunto dalle associazioni, dal territorio e da tutti gli operatori culturali.
2: Il patrocinio è del Rotary. Proprio da una sua iniziativa nel 1951 nacque la cavalcata moderna.
0: Adesso andiamo ad Arbatax, dove i pescatori diventano cuochi per lagune aperte. Sentiamo Daniele Osai.
7: Non solo una festa, ma un rito. La peschiera San Giovanni, Lagune Aperte 2026, ha il profumo delle reti bagnate e del pescato. L'ottava edizione ha accolto migliaia di persone sul filo dell'acqua. I pescatori, diventati cuochi, traghettatori di sapori, custodi di storie.
26: Questa è l'ottava
27: edizione,
26: volta.
27: Ottava edizione.
26: Sempre più bella.
27: Non possiamo perdercela.
28: Ci piace l'attenzione che prestano comunque a come è stato organizzato il posto.
7: Griglie incandescenti, padelle fumanti, la laguna che fa da dispense e da palcoscenico.
29: Il cibo è cura, il cibo è tutto, diciamo, è salute, vita, è tutto. La birra non è più solo una bevanda da pizza.
7: Un risultato che pesa doppio per la cooperativa di Tortolì, che il ciclone Harris se lo ricorda ancora. Qui il mare custodisce anche le loro storie, quelle di fatiche e di perdite, ma anche quelle di rinascite.
30: Le oste che hanno avuto qualche problema, però so che stanno recuperando bene oggi.
31: È molto organizzata. Comunque, a me piace.
32: Quindi una nota di merito alla peschiera.
33: E condividere tutto questo con amici che vedi una volta anche all'anno, che te li rincontri qua, fa sempre piacere.
0: E adesso andiamo a Oristano, perché a Torre Grande c'è un resort inclusivo a partire dal personale. Elisabetta Sanna.
34: Che
5: perché questo lavoro sia molto importante della mia vita.
8: Autonomia, intraprendenza, voglia di raggiungere l'indipendenza personale. I ragazzi e le ragazze del Sea Scout Beach Resort hanno iniziato la grande avventura entrando nel mondo del lavoro. Il locale è aperto a Torre Grande ed il 50% del personale convive con disabilità cognitivo-relazionale. L'emozione è tanta e la preparazione è stata lunga ed interessante. I lavoratori hanno svolto i corsi obbligatori per legge, un corso di avvicinamento al mondo vinicolo con la cantina Contini di Cabras ed un corso di panificazione.
9: Io mi occuperò della sala, del servizio ai tavoli e del bancone, perché poi vabbè, io ho studiato, ho fatto l'alberghiero, quindi un po' sono le cose che so.
8: C'è chi si dovrà occupare del Lido, che tra le 20 postazioni ne offre 10 adeguate ai portatori di disabilità fisiche, chi si occuperà di preparare le focacce, chi delle colazioni e degli aperitivi. L'idea di un locale inclusivo nel vero senso della parola nasce da lontano.
10: Nasce già 2 anni fa, diventando sempre più specifica, sempre più millimetrata nell'attenzione dei ragazzi. Ne abbiamo selezionati in quest'ultimo percorso 13.
8: E se il pubblico della ristorazione sarà molto esigente, i lavoratori nutrono già grandi aspettative.
11: Che sia bello, è emozionante soprattutto.
5: Spero con lealtà e rispetto.
12: Il loro benessere anche e la contentezza che li abbiamo fatti stare bene. E poi anche la valcia.
0: Adesso la pubblicità, tra poco lo sport nell'ultima parte del TG.
14: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
15: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
16: Dell'Italia.
0: Il tennis, domani alle 15 la finale del Sardegna Open sarà tra Matteo Arnaldi e Uber Turca. Ci sentiamo Andrea Secchi.
17: Ha sofferto per un set ma poi è uscita la distanza approdando con sicurezza alla finale. Matteo Arnaldi doma Gianluca Cadenasso nel derby Italo-Ligure del Sardegna Open sul centrale Monte Urbino a Cagliari. Ci sono però voluti 3 set per l'ex 1.30 ATP reduce da un periodo difficile per un infortunio al piede per superare un avversario che ha rappresentato la vera sorpresa del torneo cagliaritano. Arnaldi, perso il primo set per 6-1, ha poi alzato il livello nei 2 successivi parziali imponendosi 6-1, 6-0 e approfittando della stanchezza mentale ma soprattutto fisica di Cadenasso, reduce da un quarto di finale durato 3 ore di gioco.
18: All'inizio tu hai detto lui ha giocato molto bene, poi gli ho messo un po' di pressione all'inizio secondo set, sono riuscito a salire e poi secondo me la chiave è stata il primo game del terzo, lì era molto importante, l'ho fatto vedere che era molto importante per me vincere quel game e poi dopo lui si è un po' disunito, forse era anche un po' stanco, io però sono salito e secondo me dopo ho giocato molto bene.
17: Per Arnaldi un bagliore di luce fondamentale in questa stagione tormentata anche in vista degli internazionali d'Italia.
18: Ma è quasi 3 anni che non gioco una finale, quindi di tempo nel passato ovviamente giocavo tornei diversi, quindi è completamente un'altra cosa, però sono contento di essere qua. Oggi è stata un'altra bella partita in cui mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno e questa, come ho detto dal primo giorno, era la cosa che cercavo in questo torneo.
17: L'Azzurra affronterà in finale il giustiziere di Berrettini, l'ex numero 6 ATP Urcac, che nella seconda semifinale ha superato in 3 set l'argentino Burruciaga.
0: E adesso il calcio, perché domani alle 12.30 c'è Bologna-Cagliari. Pisacane ha parlato oggi in conferenza stampa. Vediamo il servizio.
19: Il nostro campionato si decide adesso, per cui da qui alla fine dobbiamo fare ancora punti, perché solo facendo punti ci possiamo permettere di non guardare gli altri.
0: Non fa giri di parole, Fabio Pisacane mette nel mirino il Bologna e l'occasione per chiudere in bellezza un campionato sistemato con le ultime 2 sfide in casa contro Cremonese e Atalanta. Domani alle 12.30 la trasferta di Bologna, la penultima, l'infermeria è ancora sold out. Tra Pavoletti, Drissi, Felici, Borrelli e Mazzitelli, più Raterink appena entrato. Ma il Cagliari ritrova Mendy, diventato dal nulla quasi il titolare all'improvviso.
19: Ripeto, è un giocatore che oggi si è allenato per la prima volta. È un calciatore che sicuramente l'età da questo punto di vista lo aiuta, perché ha energia, però è normale che ho parlato stamattina con il ragazzo, con le gambe si sente bene, vediamo domani mattina per il resto.
0: Servirà anche lui e la sua verve per regalarsi un finale più che sereno di campionato.
19: Per il resto noi adesso sappiamo quali sono le difficoltà, sappiamo che il destino è come sempre nelle nostre mani e ci auguriamo di poter quanto prima fare punti per poter essere tranquilli.
0: Bene, è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: è 1:00. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
1: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
0: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
1: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
0: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
1: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Linea.

Un saluto a tutti, su Benegattau, su Benidorraus, su tre giornali in sardo de Sardegna 1. Poi per i gusti edizioni de su TG Nostro, fu dauso de una vertenza industriale in manna, i gusti che vertoccara su Sulcis Iglesiente, che approtendi una mobilitazione o defendi a valorai su volo industriale di Porto Vesme. Su 7 di questo mese, come ti confermerà Giuseppe Masala, su segretario de sa FSM CISL territoriali, c'è resi un'assemblea pubblica in Bidegresia. Sa decisione è stata abigare in Cravonia, in un attobio, in cui anteparticipavo i sindacaus e i sindaco di tutto il suo territorio. Oleus ha risposto a questa politica, narra Giuseppe Masala, la crisi non si vrimmara, i straballaroresi, ultima gente, un prezzo troppo artio. Tutto varesi dunque, se condividi, una strategia di portare in San Mesre sul governo nazionale della giunta regionale di Boro. Susetti, Giobia, narra Renato Tocco, sul segretario del Sao Wilm, del Sulcis Iglesiente, c'è antessi finse sul segretario sul nazionale e sul sindacato. In noi, la situazione sti sempre veus, sul ministro Urso Candaribau, gli appiga impegno di interveni, ma vianta promessa sa scetti, noso invece sa zios perdendi su traballo. Sta politica de pritorrai allegai de Porto Vesme, de sa azienda, sa ganci punti su territorio, come tenara Roberto Forreso, segretario della FIOM CGL de su Sulcis Iglesiente. Noso importanti vuliai, produzionisi de in Porto Manovo sa Sardigna e finse sa strategica sa ai livello nazionale di Buru, come tenara ancora

Sa cumane traballadores finzas de sa regione nostra. Avevo firmato un ovato con i consumadores, andavo ancora a Qualbo. Esti, una questione di trasparenza. I consumadores depinti, conosci, depinti scegli dei nuovi arribara sa cosa va a pai, sa cosa buffai, che comprata in ismercauso. Sa qualità di questa produzione sarda italiana esti arti a meda, andavo sul presidente del Sacol Diretti, dei su latte e su gaso, dei su vino, e solo passendo il vostro trigo, e possa basta. In ogni prodotto ci deve essere indidato dei gali nazioni a ribara. E sa regula sa italiana, sa europea, sa depintessivari, pottotto, sa nao qualbo, guita sa forza nostra, e sti diarero sa calidati. Se è stato Biara in Casteddu, sa commissione isola de sa conferenza de regioni periferica e marittima europea, sa assemblea generale, se è stato Biara in si spazio de sa manifattura Beccia, antipartecipò delegazioni a ribarsa de isulas, de su Mediterraneo, de su Baltico, de su Atlantico, ma finza dell'Oceano Indiano e del Pacifico. E stetti a occasione, con legai des negozios, che si punti vendi in Bruxelles, votenni a giuroso, a capiauso e sinsularità, dunque a giuroso in specifico. S'idea è di presentare un urano del provvedimento che possa permetti a Isisula di fare scelte in strategico, per trasporto, per energia, per sostenibilità ambientale, posso turismo puro, tutti i stelegiosi anche prezzi a un meta, su traballo che stetti fatto nella Sardegna, però che tutto su traballo può calcolare su prezzo de sinsularità. Manca da due addisi e singhizzo della grande campagna contro su Vogo e a far riolare tutto su questi Sanova che stette annudda su bando a livello nazionale, poi su aeroplano su Canadair, ma sul direttore generale della protezione civile Mauro Merella, un ragazzo dipartimento nazionale, ha ridonato garanzia su Rimu Canadair a Raribai su 15 del suo mese Lampras come ti già previdio. E invece sti già partita in maniera ufficiale sa campagna con donna sala operativa pronta intervenni sa risco mano e sfogo su Naramerella e sti proschettotto a Cappiau e su Glimma, ma già del suo primo del suo mese Lampras se pronto su donna rippo de situazioni ed emergenza con i sforestalisi a terra e con i elicotteri su sa campagna contra su Vogu però a ringraziare di Arero su del suo primo del suo mese Argiolas e in terra no ciantesi tre aeroplani su Canadair con suo dipartimento nazionale come tannava ancora su direttori generale della protezione civile se osa legendi finse sa de sa questioni del suo carburante del suo cherosene che manca avete accetti sa guerra in sul golfo persico su carburante innanti su ufficio su romano su no aressi non antessi un problema sa priorità di fatti sì. Esti po su servizio pubblico e questa campagna posturai sfogo su estero un servizio pubblico. In Uda, punti spacciati, straballo su Poponi, in sicurezza, isarrio su Sassarpa e Coccodi. Isopera sa, voti costare sa 20 milioni di euro. Tutto si pianta mettendo questo intervento, lo schiattotto a posto si desse inondamento del suo 2018, che gli ha fatto danno su mano su azienda sa, domo su, azienda sa del messaio su e allevatore. Sì, grazie sa, straballo su, donna Arruga è stata a vostra insicurezza, mentre sa, de tempo su, è stato aperto torre su Monti in Sarriu Coccodi. Regiao, mera su sindaco de Uda, Giacomo Porcu in noi a ricordare su esavento su a capiauso ai su cambio de su clima anti giai su sciau tutto su territorio e in noi nara su sindico se ho pronto se intervenni su cantieri in sa zona de sa spindula in sa zona de su monti arcoso su progetto giai cesti straballo santa costa e 2 milioni e 100 mila euro in Terranoa su centro no, poi servizio su sanitario su noi sta ancora pronto su di traballo su e su dromidrogio de via Canova in moi sa sedi provvisoria sagatri sa colonia de Marinella in Sarruga
può andare in figari. Sa gestione è sa cooperativa La Misericordia. Sa riqualificazione de si spazio su de Via Canova con su dinai de su PNRR a raspacciare in su mesa argiola. Come tinara Simonetta Lai, assessora comunale dei servizi sociali. Poi

0: in sa colonia, ci capiti 40 persone, e intra issas, fizzas, pippias e pippius. S'assessora Lai a ricordare che a su comune era pronta uno servizio de trasportus gratis intra Terranoa e Figari, accompagnaus mammas e filus donne a di, narra ancora s'assessora Lai, grazie a finzas e sarrezza dei volontarius. E fu daus de volontarius andaus in Brucei, in noi occhiando, arrivato 30 anni, s'associo Le Misericordia, associo de primo soccorso, i soci, i volontari, sono anti affestato con una cerimonia e una processione con Nostra Signora de Bonaire, sa santa patrona della misericordia. In Brucei, sa sede de s'associo, esti vince, sono a domo, a Riccini, poi sosteni cittadini, sono la misericordia in prima fila, in prima linea, va combatti sul fenomeno de sispopolamento puro. Trintare su voti meres, come ti narra a ricordare Fisio Lecca, che è sti sozio che ha partecipato a questa fondazione della misericordia, vi ha nascito tutto di un'iniziativa del Suarro, con Don Roberto Azzori è ancora ciseoso. E sti difficili mera traballare in una vita vittica e sull'arco di Brucei, narra Diego Azzei, suo presidente del Sassozio, Zerberi dunque sa saggiur derottus. Non ci possiamo proprio ponuda de vai sa volontaria a ricordare e narrare Alessia Zunchedo e invece sa grazie sa babbo mio in moi zeo pregiara mera mi vragili fai questo traballo un associo di volontari sono in uno territorio con menti su nostro o l'innai meda con tutti i cittadini e narrare finza su sindaco de Brucei Simone Monni un servizio di questo tipo narra su sindaco questi fondamentali per donare continuità a tutta sa comunità. Dinanzi a turismo attivo in molti punti progetto su vostro parco del Monte Arcivuro, fonte iniziativa di promozione turistica, ganti e prontavi scomuni su Cavanti Varti de su parco. 10 amministrazioni locali, 10 d'Appas e 10 camminere, sa scoprire torre su Monte Arci intra ambienti e paesaggio. A sostenere l'iniziativa del suo consorzio, ci punti finza sa regioni, sa Fondazione Sardegna, sa Fondazione Parte Montis. Esti un primo progetto scelto come Tarnao Paolo Pistis, che è il suo residente, un'idea che nasce grazie a questa collaborazione del Donia Sindico del suo territorio. In voi però, narra Pistis, serve di investimento, poi vai struttura, poi vai funzionare su varco. Sa decisione di avvalorare su Monte Arci, agatra di accordo rottusu, è una visione condivida, in un accappio intra su monti, sa cultura e tradizioni locali. Si tenne su prenda sa de valore in mano, come tannau Luca Corrias, su sindico de Marrubio, camineras historicas e archeologicas de un monti cateneri, un'istoria millenaria. Su consorzio era già formau, sghias, canta compangiai, visitatori, sì, un'opportunità di no, dunque voi spicciocchi, spicciocchi, gaolinti traballai e orinti avarrai in isbiddas de su territorio, come ti narra ancora su presidente de su varco Paolo Pistis. Sedizione numero 2 dei conventi aperti in Sardegna, de Bidegrese e Vonne, Vassendi, de Gestori e Aristanis, Lacone, Pula e Sosso, un'iniziativa che si promuove dessa Fondazione Cammino Francescano. Occanno, un montone di visitatori, sarà partecipato a questa manifestazione in 10 località, tutto sito sarà ricco di storia e spiritualità. Una di entra fidi, esperienza del turismo lento, un viaggio che è stra, a intro celebrazione di 800 anni di San Morte di Santo Francesco, un luogo di spiritualità, di cultura, come ti ha detto padre Fabrizio Concio, su viso presidente della Fondazione Cammino Francescano, luogo in noi si vuole a respirare la storia dei sconventi francescani in Sardegna. E tu visitai in vita che sia con Taribaso cittadino, su visitatori di tutta la Sardegna, a collaborare esteti a finse amministrazioni comunali, che come ti ricordavo Marco Vacca, su responsabile dell'ufficio turistico di Bidegresia, ormai fai parte dessa fondazione. E usa cambiavo, poi questa edizione di si torno grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, a essere edizione di Benri. Un saluto a tutti.
1: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: E una delle sorprese del tennis italiano, da tempo stabilmente nei primi 100, Mattia Bellucci ha un forte feeling con la Sardegna che ricorderà sempre come una delle tappe fondamentali per la sua carriera. Tre anni fa, proprio a Cagliari, sconfisse per la prima volta un top 20, l'argentino Schwartzman. Fu quello il primo gradino della sua ascesa che ha avuto l'impennata definitiva al torneo di Rotterdam del 2025, quando arrivò in semifinale in un ATP 500 sconfiggendo prima Medvedev e poi Tsitsipas.
1: Nel 2023 giocai contro Diego Schwartzman, che non era nel suo miglior momento di forma sicuramente, ma per me dopo un momento di difficoltà era stato un grande modo per ripartire. Mi ricordo quel match, mi ricordo l'emozione di aver vinto contro un grande campione.
0: Tennista un po' all style, mancino, pieno di talento, ha nella discontinuità il suo tallone d'Achille. Al Sardegna Open nel 2023, dopo aver battuto Schwartzman, racimolò pochi game con Zeppieri. In questa edizione ha sconfitto nel derby Lorenzo Sonego, ma poi Mattia ha ceduto di schianto alla sorpresa del torneo, Cadenasso. Senza dimenticare la finale al Challenger di Olbia. Bellucci ora è il numero 68 ed è comunque un tennista in crescita.
1: Credo che la mia crescita sia stata abbastanza progressiva, come avevo fatto in passato. Credo di aver affrontato tutti gli step di crescita. Magari ho avuto degli exploit, ma poi mi sono ritrovato ad affrontare veramente tante sfide. Delle volte le ho affrontate con più lucidità, altre volte mi sono fatto un po' prendere dai momenti, dalle situazioni, dai risultati magari non ottimi, però sono sempre stato molto indirizzato verso quello che era il mio miglioramento.
0: E la grande era del tennis italiano, non solo con Sinner numero uno al mondo, ma con quattro azzurre nei primi 20, spinge Mattia a voler crescere ancora, lui che è il numero 6 italiano.
1: In questo momento l'obiettivo è entrare nei primi 50, so che è molto complicato, ma cerco di darmi un obiettivo appunto complicato, ma allo stesso tempo potenzialmente raggiungibile entro la fine dell'anno, quindi è qualcosa in cui credo veramente, a prescindere dalle ultime due settimane che non sono state certamente delle migliori.
0: Il 24enne originario di Busto Arsizio è anche sui generis con gli sponsor. Sino a un anno e mezzo fa non aveva per scelta uno sponsor tecnico e ha una passione particolare, il vintage.
1: Nasce dalla passione per le sneakers vintage, abbigliamento giapponese, cose di questo tipo, jeans, workwear, cose così, abbigliamento militare dell'epoca, quindi è una cosa che mi piace molto. Ogni tanto dedico ancora un po' di tempo a questa roba che mi appassiona, però diciamo che il focus principale è il tennis.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Sala prove, sala prove.
4: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ancora ben trovati e ben trovate a Sala Prove, luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi un'altra bellissima puntata speciale. Sono davvero felice di averla qui negli studi di Piazza Ognone Sarda. Si è fatta un bel viaggetto, abbastanza lungo, poi nelle nostre strade non si sa mai, però siamo riusciti ad averla qui con noi e do il benvenuto a Laura Pirigheddu. Ciao Laura.
5: Ciao.
4: Come stai?
5: Benissimo.
4: Come va? È andato bene il viaggio?
5: Sì, è andato benissimo. Un po' lungo in realtà.
4: Vabbè, dai. E poi le nostre strade sono un po'.
5: Ma...
4: qualche intoppo, ma a noi poco ce ne frega. L'importante è che sei arrivata qua e che sei arrivata a portarci la tua storia. Per chi non ti conoscesse, in due parole, chi è Laura?
5: Io sono una cantautrice, una songwriter professionista e scrivo per big e per emergenti. Sono nata a Tempio Pausania in Gallura, ho quasi 28 anni, diciamo così, poi adesso me li aggiungo.
4: Che
5: poi,
4: non dimostra assolutamente.
5: No, infatti ancora me li aggiungo, poi ci sarà il momento in cui li toglierò. E niente, da 3 anni a questa parte mi sono aperta uno studio di registrazione a Lodi, dove oltre a scrivere per big e per emergenti, con Luca Sala, che lo saluto, insegno anche a tanti allievi che sono piccoli, teenager, grandi.
4: Insomma, stai coltivando quella che è la tua grande passione.
5: Sì.
4: Allora Laura, noi iniziamo di solito con un primo flashback che non per forza deve essere legata al canto, ma semplicemente all'arte. E ti volevo chiedere appunto questo, c'è qualcosa che ti ricordi quando eri proprio in tenera età, proprio piccola, che ti ha fatto pensare io voglio fare questo? C'è qualcosa, che qualche flashback che ti viene in mente, che hai visto qualcosa che ti ha appassionato, insomma, qualcosa che ti ha fatto
5: della
4: pensare?
5: Della musica tutta di...
4: Potrebbe essere anche la musica, sì, non per forza, ma potrebbe essere anche la musica, certo.
5: Quando ero piccolina, i palchi che vedevo, io ci volevo salire sopra.
4: Ok, quindi era...
5: cioè, già questo era...
4: Anche se non c'era nessuno, cioè volevi proprio salirci sopra.
5: Ma... sì, ma... E poi, sì, questo è. Perché la musica ha sempre fatto parte di me.
4: Poi chiaramente si è entrata a far parte della tua vita. Piano piano ti ha portato a fare tantissime esperienze che racconteremo nel corso di questa puntata. Però come facciamo? Chiaramente per ogni artista che viene a trovarci diamo anche la possibilità di presentarci quella che è la propria, le proprie, diciamo, ispirazioni o semplicemente quello che gira nelle cuffiette di Laura. In questo caso tu ci hai portato 4 brani diversi tra loro, di artiste molto influenti e molto bravi, e in questo caso partiamo dalla prima, che restiamo in casa, tra l'altro restiamo in casa, ti faccio annunciare questo brano. In questo caso Laura Pirigheddu diventa speaker di Radiolina, quindi sei pronta per annunciare
5: Sono
4: questo brano. Ci dici due paroline
5: veloci
4: su perché hai scelto proprio questa canzone, proprio lei, e poi l'annuncio ai nostri radioascoltatori.
5: Siamo per ascoltare In Equilibrio di Ilaria Porceddu, una cantante sarda meravigliosa. Ho scelto questo brano perché da piccolina era il brano che portavo in tutti i palchi, ma anche perché mi piace il ritmo incalzante, parla della vita come vissuta come un circo, e anche perché questa canzone è la prima canzone che ho preso di ispirazione per scrivere un'altra delle mie canzoni, quindi questo è. E parla della vita. Nelle canzoni non bisogna parlare sempre solo di amore, ma anche della vita.

0: prove.
1: Ilaria Porceddu in equilibrio, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Laura Pirrigheddu. È venuta a trovarci qui negli studi di Piazza Unione Sarda e stiamo un po' percorrendo quella che è la sua vita artistica. Ha iniziato veramente da giovanissima. Da giovanissima, iniziando appunto con il teatro, con la musica, i palchi, come dicevamo prima, che sono, diciamo, una tua grande passione. Quando è che hai capito e hai detto: mi sa che continuo a fare questo? C'è un'esperienza che magari ti ha segnato più di un'altra, che ti ha detto: sì, devo continuare a cantare?
2: Sì, quando ero piccolina, avevo forse 8 anni. Sì, cioè mio papà, che se lo ricorda meglio di me, a Tempio c'erano le manifestazioni Maria Bambina, no? E c'era in occasione un signore che faceva liscio, no?
1: Okay.
2: Bruno Mura si chiama.
1: Ah, bene, bene.
2: E lui. Praticamente io già avevo iniziato a cantare, quindi avevo le mie basi, babbo mi scaricava le basi da internet.
1: Okay.
2: E io cantavo le mie. Io canto Essere una donna, quelle solite,
1: okay,
2: no?
1: Sì,
2: proprio
1: sì,
2: fissata,
1: sì,
2: con la Pausini, Anna Tatangelo, Elisa, le solite. E diciamo, vado con una mia amichetta, però noi vogliamo cantare, io canto.
1: Avete chiesto al signore?
2: Certo, siamo andati così, io però l'ho presa.
1: Andiamo.
2: E lui ci guarda e ci dice: ok, va bene. Il problema era che quando è partita la base, non era io canto la versione della Pausini, ma di Cocciante.
1: Ah, bene.
2: Quindi la tonalità era
1: diversa.
2: Io me lo guardo e dico:
1: non è questa.
2: Sì, è questa. Io: oh, non è questa. E quindi l'abbiamo cantata, abbiamo sbagliato. Lui alla fine fa: dai un applauso di incoraggiamento a queste due bambine. A me non è bastata sta cosa. Quindi sono andato a babbo: babbo, dammi la chiavetta con la mia base. L'ho fatto mettere la base.
1: Hai messo la base giusta.
2: Però di un'altra, Essere una donna. Lui mi guarda e mi fa: sta bambina. E io:
1: Hai visto che non era un problema di tonalità.
2: Sì, e da lì è iniziato tutto.
1: Hai capito che comunque era una delle strade che volevi intraprendere.
2: L'unica
1: strada. Allora Laura, chiaramente sei arrivata qua, non è che ti invito per parlare, basta, ti invito anche per cantare. E partiamo da uno dei tuoi brani. Uno dei tuoi brani è tra l'altro più sentiti, perché c'è una dedica speciale. Ce lo dici?
2: Sì. Questo brano l'ho dedicato a mia nonna, che non c'è più, e parla della luna, ma parla anche di lei, perché la luna c'è, ma non c'è, perché tu la puoi vedere, ma a volte sparisce, a volte è mezza, a volte è un quarto, e quindi la
1: però
2: luna
1: è sempre lì.
2: È sempre lì, che ti guarda e illumina. Così.
1: E noi ce l'ascoltiamo adesso, non aggiungiamo altro, ce l'ascoltiamo e ce la viviamo live in questa nuova puntata di Sala Prove insieme a Laura Pirrigheddu. Questa è appunto Più bella di lei.
0: Sala Prove.

0: clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Sala prove.
1: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione, vi spiego come fare. Molto semplice. Inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o, se preferite, anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, un'esibizione magari live caricata su YouTube, oppure allegatecela pure nel messaggio, e qualche link ai vostri lavori già pubblicati nei vari canali social o sui market digitali. La nostra redazione poi sarà ben felice magari di selezionarvi e ospitarvi qui in trasmissione a proporre e raccontare anche la vostra storia. Oggi una puntata speciale di Sala Prove insieme a Laura Pirrighedu, che ci ha raccontato, ci ha fatto sentire questa stupenda canzone che poi non ci, veramente, cioè, è un amore talmente grande quello per le nonne che può solo regalare questo tipo di emozioni e farle vivere così con un testo scritto sopra un pezzo. Scrivi su carta? Sì, scrivi su carta, bravissima. mi piace questa cosa, perché
2: sempre
1: sono un affezionato, un telefonino si perde tutto
2: poi quanto. Trascrivo però,
1: esatto,
2: prima sulla carta.
1: Prima sulla carta. bene. Allora, non ti sei mai fermata, nel senso che sei stata sempre in giro, hai avuto un'esperienza lavorativa particolare lavorando sulle navi, giusto?
2: Anche sulle navi, che non sono crociere, magari forse lo sapete. Però non erano
1: nel
2: crociere,
1: mare.
2: Sì. E facevamo le tratte, no? Olbia,
1: sì.
2: Civitavecchia, Civitavecchia, Olbia, oppure Olbia, Genova, Genova, Olbia. E dovevo cantare 3 ore al giorno. Ed è stata anche un'impresa quella, perché tu comunque era buffissima la situazione. Tu avevi la tua cabina, tu conoscevi tutti quanti, commissario,
1: esatto.
2: Buongiorno. Poi la sera, a un certo punto, da niente, dovevi prendere l'attrezzatura
1: e andare a cantare.
2: Sì, la gente ti guardava, ma chi sta, cos'è, cosa sta facendo questa, no? E quindi tu iniziavi con l'agitazione, poi si divertivano. Ma la prima canzone era... Sì.
1: Diciamo, le tue prime anche, diciamo, le tue prime esperienze lavorative proprio con la musica, giusto?
2: Diciamo, non prime esperienze lavorative,
1: okay,
2: perché già lavoravo in Sardegna,
1: okay,
2: ho fatto parte di Triulas, poi lavoravo anche a Porto Cervo, Porto Rotondo, proprio facendo serate piano bar, ma anche a Tempio.
1: Però quello è stato un...
2: di fuori.
1: Esatto, fuori.
2: La Milano
1: fuori.
2: Show.
1: La Milano Show.
2: Mi ricordo l'agenzia, la Milano Show. Mamma, sto andando, che cosa? Ma ti sei appena diplomata, il giorno stesso.
1: E quello era il lavoro.
2: Certo.
1: Quello è stato ed è il lavoro.
2: Sì.
1: Allora, Laura, ascoltiamo un'altra delle tue scelte musicali di un'altra grandissima artista che io adoro tantissimo. Mi dici perché hai scelto lei e la sua canzone. Prego.
2: La seconda canzone che ho scelto, Lady Marmalade, la versione di Christina Aguilera e vabbè tutte le altre, Lil' Kim, Maya, Pink. E io amo questo stile, amo il burlesque, amo la teatralità, tant'è vero che anche In Equilibrio era molto teatrale come canzone. Ma il pizzo, il fatto di essere donna, il burlesque è un mondo meraviglioso. E poi vabbè, Christina Aguilera è il mio idolo proprio da sempre, ed ecco perché ho scelto questa canzone.

0: Prove.
1: Cristina Aguilera su Radiolina in questa nuova puntata di Sala Prove. Allora Laura, dopo appunto le esperienze sulle navi, hai fatto una strada che ti ha portato a Torino, da Torino a Milano, dove hai incontrato una persona che, diciamo, anche ora lavora con te.
2: Sì.
1: Che si chiama Luca Sala.
2: Luca Sala.
1: Cosa diciamo a proposito?
2: Luca, sei quelle persone che non ti aspetti di conoscere. Che però poi arrivano e ti cambiano un po' la vita. Secondo me, e lui lo dice, ce la siamo cambiate un po' a vicenda, perché io l'ho fatto entrare nel mondo delle sigle dei villaggi, io ho fatto la cantante anche nei villaggi turistici,
1: okay.
2: Quindi ho conosciuto, perché tu conosci gente se vai e se
1: certo,
2: viaggi e
1: certo.
2: Se ti muovi, ti sposti. Quindi sono arrivate le prime sigle, quindi abbiamo scritto 7-8 sigle, Alpi Tour, Bravo Club,
1: wow.
2: Club del Sole, e lì è proprio, cioè immaginati a Marsalam la mia faccia proprio gigantesca, se mi porti al mare sale così, no?
1: Fantastico.
2: E quindi è iniziata questa collaborazione, però in realtà io l'ho conosciuto perché a Torino avevo partecipato ad un concorso,
1: okay.
2: E lì una sua amica mi aveva presentato a lui, cioè ti scrive le canzoni, io ancora non scrivevo, quindi in realtà io l'ho conosciuto perché volevo una canzone da lui.
1: Da lui. Ricordiamo che Luca Sala comunque è un autore molto, molto importante, tra l'altro vincitore anche di un festival di Sanremo con la canzone di Emma Marrone.
2: Sì, esatto.
1: Non è l'inferno.
2: No.
1: Quindi non stiamo parlando di una personcina così, assolutamente. Allora, approfondiamo poi questo discorso qua, anche perché poi nasce il tuo primo singolo e ne parleremo, che è quello che cantiamo adesso.
2: Esatto.
1: Che cantiamo adesso, che si chiama Arreala. Arreala in
2: gallurese, diciamo
1: italiano
2: e gallurese.
1: Italo-gallurese.
2: Esatto, bravo.
1: Italo-gallurese, come, a me piace tantissimo quello di mischiare comunque le lingue, è una cosa veramente che solo noi sardi lo possiamo fare.
2: Sì, ma conta che io è dal 2021 che ho iniziato questa missione.
1: Assolutamente, noi ce l'ascoltiamo, ce la viviamo live in questa nuova puntata di Sala Prove oggi insieme a Laura Pirrighetto.

0: è 1:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina
4: Weekend. Sala prove. Ancora ben trovati e ben trovate in Sala Prove su Radiolina. Io sono Ruido e oggi abbiamo ospite Laura Pirrighedu, che ci ha parlato un po' delle sue esperienze, del suo primo singolo appunto prodotto da l'ha prodotto Luca, anche questo
5: sì,
4: l'ha
5: sì,
4: prodotto
5: sì.
4: completamente sì. lui. Però adesso io volevo capire come funziona, ovvero come nasce una canzone di Laura Pirrighedu. C'è un luogo magico, un
5: power place,
4: c'è qualcosa che ti fa scrivere, ti accende, oppure magari ti basi semplicemente da un'immagine, da un suono, da un'idea?
5: Allora dipende,
4: ok,
5: perché conta che io, dato che adesso scrivo per commissione, lo faccio proprio
4: certo,
5: per mestiere,
4: certo.
5: Mi arriva per esempio una delle mie bimbe, Laura, io voglio parlare del Natale. Ehi, allora mi si accendono tutte le luci a me e mi viene voglia di scrivere, perché mi raccontano le storie. Invece per quanto riguarda i miei brani, per esempio Arriarà, quello che abbiamo appena sentito, è proprio il primo brano che ho scritto senza sapere di saper scrivere.
4: Ok, proprio la prima gettata,
5: sì,
4: diciamo.
5: Sì, perché io ho sempre scritto, mi piaceva scrivere in italiano, temi e quant'altro, ma la musica dicevo, beati quelli che ci riescono, non ce la faccio, non lo so fare. E invece non era vero. E quindi erano le 5 del mattino, stavo ancora a Torino, sono svegliata. Arreara, la di chi lo mondo sarà. Mi metto a scrivere. Poi ho trovato gli accordi, perché io sono orecchio.
4: Ok.
5: Quindi io faccio tutto insieme.
4: Bellissimo.
5: Così. L'ho fatta sentire a Luca, dice, no, è proprio bella, però ci manca la parte in italiano. Io, no, l'ho già fatta. In che senso? Ma tu non scrivevi? E io, è uscito.
4: È uscita.
5: Quindi,
4: così.
5: A volte ho pure le melodie con piriri.
4: Ah, ok, ok.
5: Oppure mi viene un nome strano, scrivo, cioè... Sì. Dipende da quello che vivi, però,
4: esatto.
5: Più
4: certo.
5: vivi, più scrivi.
4: Assolutamente, sono d'accordissimo con questo. Prossimo brano della tua playlist, cosa ci hai portato?
5: Prossimo brano, un brano bellissimo, particolare, Makeba di Jane. Mi piace perché ha questo suono quasi ipnotico. E poi, vabbè, il genere afro, pop, world music. E lei è una ragazza che secondo me non è stata come si dice, ascoltata abbastanza. Ha scritto anche l'altra, che non mi ricordo come si chiama, come baby come we should you.
4: Ok, ho capito, anche io non ricordo il titolo,
5: non
4: ma
5: mi
4: ho
5: ricordo,
4: capito.
5: Lei è proprio un genio. Io la vedevo lì che si metteva con, come si chiama, il loop, il looper,
4: sì, la loop machine.
5: Esatto, la loop machine. Sì, sì. E si creava tutto da sola con le voci. Io, amante delle armonie, la guardavo proprio ipnotizzata. E dovremmo ascoltare diversi generi, secondo me. Quindi